0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage la trovano, non sono contenti.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
1: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: sangue.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
2: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
3: Dima, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali. Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
2: Buongiorno, Egitteria? Egitteria Ristorante d'Egitto? Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Firulifero la firulifero, alza il culetto, scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifero, firulifero. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque, scombriccolati. Firulifero.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la falove, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangogna. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui. If you can be right.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombriccolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combriccola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
6: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
7: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato. Ciao a tutti e buona giornata.
3: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
4: Me la prendi, papà?
3: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
4: Me lo prendi, papà?
3: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
4: Me la prendi, papà?
3: Te la prendo però, me la tengo per me.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: ci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Buongiorno a tutti. Alla mattina tutti ascoltiamo la combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti. Qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, Combricola. Qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali. Ciao, Federico.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. Io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ricordo più io.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
0: I vostri messaggi, tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
3: Stare con te.

0: vistosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Per restar giovane ascolto la combricola tutte le mattine, sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
2: Wow, la combricola, che botta di energia, yuppie.
3: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non c'è voglia di fare niente oggi. Aiuto, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?

0: bravi scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: hai suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1.782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Amici, so che nella provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Gesebrutto, gese tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti con bricolini.
3: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi di Radio Forologi.
2: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino! Con Radio Number One!
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai!
4: Con Radio Number One! Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!

0: Radio Number One Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Dopo un avvio di giornata nel complesso stabile ed assolato sulle regioni centro-settentrionali, nella seconda parte del giorno l'ingresso di correnti fresche atlantiche determineranno temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici. Qualche goccia di pioggia verso sera sconfinerà localmente anche sulla pianura lombarda. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne dove localmente si arriveranno a toccare i 37-38 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno number one, buongiorno combriccola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallerate.
2: Scombriccolati, qui il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombriccolati, giornata da lupi qui, Ivan Padagna.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Mariachi Radiofonologi, vai che si parte, su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
2: Sono morto.
1: Ciao al Max.
3: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: messaggi grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ali, Ali, Ali, combricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Snumbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
3: Number one, gli sgombriccolati del mattino.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
3: Ciao a tutti, sono Max da Como. E l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
1: A domani con la sveglia puntata sull'ironia. Gli Scombricolati del mattino tornano dalle 5 alle 7, più scombricolati che mai. Ma ora si parte con la combricola.
4: Gli Scombricolati del mattino.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con tre giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
6: Tra poco si comincia, buongiorno.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note shock ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati i rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
10: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
11: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
12: Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

0: settimana, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Sergio Sironi, ma che faccia c'hai stamattina? Cosa ha bevuto?
1: Sto aspettando il barman.
0: Buongiorno Sergio Sironi, buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno Manuela Doriani. Non so, io sono arrivato, stavo bevendo la cicoria, però
0: non era cicoria. Secondo me lui dice che è cicoria, ma non è cicoria. Oppure è cicoria, però corretta.
1: Corretta grappino.
0: Buongiorno a tutti, scombricolati del mattino, attivi già dalle 6, 5 e mezza. Qua c'è un'attività di gente che si sveglia presto, pensa a noi, fa cose e combatte il caldo. Fa ancora caldo?
1: No.
2: Sì.
0: No.
2: Sì.
0: No.
2: Come no?
0: D'accordo.
1: No.
2: Dipende dalla percezione. No, secondo me fa ancora caldo. Però no, una piccola rinfrescatina c'è stata, perché sono arrivati un po' di temporali, qualche rovescino, qualche colpo di vento.
1: Ferma tutto. Manu, ieri alle 17 parte una piovuta.
2: Una piovuta di un'ora,
1: un'ora e un quarto. Siamo passati da 32 gradi a 23.
0: Che figata, mamma mia! Avete festeggiato con un ciupito?
1: Sì, mi si è annacquato tutto.

0: Number one, Sironi, buongiorno, buongiorno, siamo partiti così con Cabana di Iram. Ah, no, mi aspettavo che facessi un'imitazione, perché Iram è uno dei tuoi preferiti. No?
1: Piace Capana, ho costruito la capana.
2: Ma non è la capana.
1: Sono andato nel bosco, la capana. Sull'albero ho fatto la capana. Abbiamo la sigla per i primi della classe.
2: Dai, su, partiamo.
0: Vai.
1: Siete in attesa di essere collegati con i primi della classe.
0: Eccoli qua che arrivano. Io inizierei questa mattina con delle riflessioni. Le riflessioni che si fanno quando il compleanno si avvicina. Sentiamo.
3: Buongiorno, miei cari mariachi.
0: Oh, scusate, è un po' veloce.
3: Tra 6 giorni farò 43 anni e a dire la verità ho un po' di ansietta, perché da quando ho fatto 40, i 40, che la vita passa un po' troppo velocemente e mi sento già in ansia per arrivare ai 50. Però quello che spero è di essere un grillo salterino monello come Patrizio Romano, un scherzoso festante come Sergio Sironi e un bel fisico come quello della Manuela Doriani. Ciao del Max!
0: Ciao Max!
2: A posto sei!
1: A posto! Einstein fu avvicinato da Greta Garbo, sì, che gli disse... E gli dice:
0: sentiamo,
1: facciamo un figlio io e lei, se lo dovessimo fare, pensi se viene bello come me e intelligente come lei. E Einstein rispose: immagini il contrario, signore.
0: Porca miseria.
1: Povera bestia.
4: Buongiorno, scombricolati dalla Manu che cammina. Oggi non cammino, ma guido, perché sono stata ingaggiata come autista per accompagnare il mio babbo a fare una visita all'ospedale in guarda. Dai, incrociamo le dita. Ciao.
1: Bocca al lupo.
0: Bocca al lupo, il papino.
5: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number Swans. Sono in ritardo perché ero al telefono con i medici che hanno visitato ieri la Manu Doriani.
0: Cosa ti hanno detto?
5: E praticamente niente, mi hanno detto che la situazione qua è grave.
0: Perché
5: la nostra Manu è bella ammalata.
0: Lo
5: ragazzi,
0: lo so.
5: Preparatevi al peggio, perché la Manu.

0: Bere ci sta sempre. Diceva, era un po' che non ascoltavo questa canzone di Damiano, David, che si chiama Talk to Me su Radio Number One. Eccoci qua, con
1: ma
0: i primi
1: scusa,
0: della classe.
1: Scusa Manu, ma non ti sembra diventato bruttarello il Damiano?
2: Ma va là,
1: è
2: dai,
1: dimagrito ultimamente.
2: È tutta invidia questa.
1: È un po' dimagritino, eh.
0: Guarda, non so veramente cosa risponderti. È difficile togliermi le parole. Tu ci sei riuscito, bruttarello Damiano David? Cioè...
1: No, no, cioè proprio si vede che si sciupa.
0: Ah, ok, dovrebbe mangiare di più,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: E va bene, dedicata a voi tre.
2: Dai.
0: Che alle 6:15 del mattino, io alle 6:15 del mattino mi suona la sveglia e mi tiro su, però vabbè, alle 6:15 del mattino sfido chiunque ad alzarsi e fare subito il pirla, sicuramente è il caldo e l'età. Grazie,
1: grazie,
0: grazie. È una parola grazie. Buona per tutti, grazie. Ah, ti vogliamo bene anche
3: buongiorno,
0: noi.
3: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno,
3: ciao
2: buongiorno.
3: Sergio, ciao Pat. Buenos dias Manu.
0: Ciao.
3: Ciao Rubio Permalosso.
0: Rubio Permalosso.
1: Perché?
2: Aia, aia,
1: perché Pat Romano alle 7:14 viene
2: miseria.
1: Definito Rubio Permalosso?
0: Perché? Perché? Ce lo dica lei.
2: È atavica la definizione.
1: E chi è atavica?
2: No,
1: la sua nuova fidanzata? Scopriamolo. Il nostro massimo mistero cercherà di capire chi è questa Maria atavica.
0: Non si chiama Maria, si chiama solo Atavica.
1: Ah, non ha nome? Perché
0: nome
1: non ha un nome? È un nome da come Fiorello.
0: Giuseppe Sand, guaglio, mamma mia.
1: Non è questione Giuseppe Sand, però.
0: Giuseppe Sand,

0: tutti insieme con me, le mani. Buongiorno, questa è la copricola di Radio Number One.
1: Sì, riempi il bicchiere che è vuoto, vuoto il bicchiere che è pieno, non lo lasciarmi vuoto, non lo lasciarmi pieno.
0: Giusto. Anche su questo non fa una piega. Allora, sono appena stata rimproverata, giustamente tra l'altro, da un nostro scombriccolato, perché mi sono persa un messaggio bellissimo, tra l'altro con una canzone dedicata a noi, no. veramente top.
2: Sì. Anche quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, con due ombrelloni, il romano, l'aldoriani ed il sironi. Beh, è come l'anno scorso al largo col gommone. Noi si cantava tutti insieme a Radio Namberoni.
3: Bravo, sei bravo.
0: Tu hai un futuro, dobbiamo chiamare il nostro manager, quello che scopre giovani talenti, e segnalare questa
4: i Bodechi.

0: Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Chivasso direzione Milano. Sulla 6 la Torino-Savona c'è un incidente a causa dello scoppio di uno pneumatico, lo svincolo di Fossano verso Savona. Corre per 3 chilometri sulla A32 la Torino-Bardonecchia tra Uzze e Bardonecchia per traffico intenso. Abbiamo poi anche traffico intenso sulla tangenziale est di Milano verso la 1 la Milano-Bologna. Rallentamenti inoltre sulla 7 la Milano-Genova tra barriera di Milano e tangenziale ovest sempre direzione Milano. Lavori con rallentamenti anche sulla 15 la Parma-La Spezia proprio all'innesto con la 1 direzione Parma. E code sulla A26 la Genova-Gravelluna-Toce con personale al lavoro tra Casale Monferrato Sud e l'innesto con l'A21 verso Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sul grande raccordo anulare dei rallentamenti perché sono in corso dei lavori di manutenzione l'uscita 29 Parco dei Medici. E ancora sull'autostrada A1 in direzione Firenze c'è un veicolo fermo con rallentamenti tra Guidonia Montecello alla diramazione Roma Nord. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Harry Styles su Radio Number One alle 7:30. Ancora buongiorno, buona mattinata, buon risveglio dalla combriccola di Radio Number One. Il momento dell'informazione con il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Si aggrava purtroppo il bilancio provvisorio delle vittime per il terremoto in Venezuela. Quelle accertate sono salite a quasi 1800. Tra loro, riferisce la Farnesina, ci sono anche 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 i dispersi, 29 sono stati invece rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare, spesso a mani nude tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira dopo essere rimasto intrappolato per 106 ore. Con il passare però delle ore si riduce sempre più a un lumicino la speranza di ritrovare persone ancora in vita sotto i cumuli di macerie. Sono oltre 700 gli edifici crollati completamente o parzialmente nella sola capitale Caracas e restano ancora decine di migliaia le persone disperse. Intanto ieri è stata registrata una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro sempre nello stato di La Guaira, lo stato più colpito dal sisma. Almeno 130 milioni di persone in Europa, concentrate nelle aree centrali e orientali del continente, hanno sperimentato nelle ultime ore temperature superiori ai 35 gradi, perlomeno questo è accaduto nella giornata di ieri. Il dato è comunque in calo rispetto agli oltre 190 milioni registrati domenica. In Italia oggi sono 25 le città da bollino rosso, nonostante il maltempo che sta cercando di fare breccia nella bolla calda anticiclonica, appunto mitighi le temperature. Ieri allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi in provincia di Torino. C'è stato un violento nubifragio che ha investito soprattutto Brandizzo, Chivasso, Ivrea, ma anche alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso, provocando tra l'altro un brusco calo termico. Ieri piogge intense e vento forte sono arrivati a smorzare le temperature nel tardo pomeriggio, temperature roventi anche a Milano e non soltanto. Il temporale si è abbattuto violentemente su buona parte della città e sulla zona nord della provincia, estendendosi poi verso Varese, Como e Bergamo. Diversi gli interventi per alberi caduti e cantine allagate. Allerta anche per i livelli dei fiumi milanesi, Seveso e Lambro. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: alle 10 quando Katy Perry dedicava una canzone alle ragazze californiane, le famose California Girls, e noi l'abbiamo riascoltata questa mattina, una canzone dedicata alle ragazze canarie. Mai,
1: la dedicheremo, tranquilla, dai.
0: Canarionas. Allora, a proposito di buone notizie, vi dico che tra poco giochiamo, ci sono 2 biglietti da regalare per uno spettacolo molto bello. Basta,
1: e non ho lo spoilerare.
0: Ah, non dico di più.
1: Ragazzi, Milano è stata rinfrescata dalla pioggia di ieri. Abbiamo soltanto 24 gradi stamattina, fa quasi fresco. È arrivata lei, Marta Tuttopiano, la segretaria particolare di Beppe Sala.
2: Allora, non sono particolare, sono particolare, diciamo, proprio personale. Ehi, perché io col Beppe faccio tutto, gli preparo il caffè, so quanto zucchero vuole. Insomma, è l'attenzione, sono i dettagli che fanno la collab. Hai capito?
0: È un elemento preziosissimo nella vita del sindaco.
2: Sì. Io credo di essere stata decisiva già con il mio primo progetto Salva Milano, che tutti hanno apprezzato.
1: Certo, chi non l'ha apprezzato?
2: Ne ho creato uno in questi giorni. Adesso la pioggia sta mitigando questi problemi, che però talvolta si trasformano. C'è anche il Seveso che potrebbe esondare.
1: Sì,
2: insomma,
1: pure l'Ambro.
2: Si passa da un estremo all'altro. E allora ho creato questo nuovo progetto che è Proteggi Milano.
1: Vabbè. Ci sta, bisogna proteggerlo.
2: Che ha delle tre sottocategorie. La prima è cercare di mantenere tutto il verde, quindi innaffia Milano.
1: Sì.
0: Giusto.
2: E poi se fa troppo caldo, ma non bisogna alzare troppo i condizionatori, altrimenti salta tutto. E quindi, caro amico, raffresca Milano.
1: Ci sta.
0: Certo,
2: e poi bisogna aumentare, c'è sempre più cemento, ma c'è bisogno di verde.
1: Okay,
2: più verde.
1: Facciamo
2: e allora
1: verde.
2: Guardami negli occhi.
1: E delle palle negli occhi, sì.
2: Piantuma Milano.
1: Oh signore. Mamma mia. Su Piantumami però.
0: È bellissimo, un'iniziativa eccezionale.
1: Porca miseria.

0: number one con All Night. Sono tra l'altro in tour in giro per il mondo, arriveranno anche qui in Canaria, incredibilmente, domenica 5 luglio, esatto, la prossima domenica. Allora, i Manufelli abbiamo ascoltati su Radio Number One, a proposito di tour, a proposito di live.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per lo show di Max Angioni il 4 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Bisogna semplicemente mandare adesso un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 con il tuo nome e la risposta esatta che vi farà il Rubio Permalosso.
2: Eccolo qui il Rubio Permalosso. Allora, la carriera di Max Angioni è impennata con la partecipazione nel 2021 al programma Italia's Got Talent. Chi tra questi personaggi era presente in giuria? Quattro le opzioni: Paolo Bonolis, Mara Maionchi, Fedez, Diego Abatantuono. 393 444 0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: chiama If It Makes You Happy ed è una grande canzone di Radio Number One che abbiamo voluto riproporvi questa mattina. L'anno d'uscita era il 1996 e lei era Sheryl Crow. Cucusetete. Allora, ritorniamo a bomba sul nostro gioco. Eccolo qua. Allora, abbiamo al telefono una persona velocissima, in 5 secondi netti.
1: 5 secondi, anche meno. Andrea, buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Andrea. Allora, da dove ci stai ascoltando innanzitutto?
2: Dalla provincia di Bergamo.
1: Allora, ricordiamo la Domandonas, che era la carriera di Max Angioni, è impennata con la partecipazione nel 2021 al programma Italia's Got Talent. Chi tra questi personaggi era presente in giuria? Abbiamo messo come opzioni Paolo Bonolis, Mara Maionchi, Fedez e Diego Abatantuono. La risposta corretta è?
2: La grandissima Mara Maionchi.
3: Bravo, hai fatto bene, altrimenti ti avrei mandato anche a Paco.
2: Vabbè, no, non si può, ci sarebbe una parolaccia,
0: esatto. Lei è così, mi fa molto ridere. Allora, sei stato velocissimo e bravissimo e quindi avrai in regalo due bei biglietti per andare a vedere Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Sei contento?
2: Assolutamente sì, andrò con mia moglie, assolutamente sì, sarà contenta anche lei.
0: Bello, mi fa piacere, divertitevi ragazzi, un bacione.
4: Ciao!
2: Grazie ancora, buona giornata.

0: carina questa canzone, Jungle the Wave, una di quelle canzoni che ti fanno svegliare, che ti senti già più leggero. Non ti senti più leggero, leggero, leggero, leggeresti. Ormai siamo una figura mitologica noi tre, come tipo l'uomo a tre teste, capito?
1: E meno male che ci sono solo le teste.
0: Perché Sergio Sironi la dice e io la stavo pensando, questa roba qua, guarda, è incredibile.
1: E io la enuncio. Mi metto di mezzo. Allora, avete già pensato, questo è domandone, a cosa mangerete oggi a pranzo, mezzogiorno, mezzogiorno e 30, le 13, insomma, poi ognuno il suo orario. Qualcosa di leggero, fresco, tipo insalatina con feta, con olive taggiasche, una bella caprese o un bel primo piatto sostanzioso,
2: la gricia,
1: scarpinoce, la gricia, poiate, profie, tortelli,
2: tanto poi finiamo pomodori, cetrioli e feta.
1: Ma non è vero, io ad esempio ho un'idea bella chiara per il pranzo.
0: Senti,
1: tartar di manzo. Perché?
0: Annaffiata
1: con della burrata.
2: Con la burrata.
1: Con la burrata. La voglio con la burrata.
0: Cioè, io bravo. Poi champagne?
1: Senza champagne.
0: Uno champagnino?
1: No, un bicchierino di vino locale, via.
3: Un sushi bello fresco preparato.
0: Senti, e la Tesla dove la parcheggi?
1: La Tesla la parcheggio qui fuori.
3: Dai, poveri!
1: Dai, poveretti che non siete altro. Dai.
0: Io stavo pensando proprio la stessa cosa, te l'ho indeciso, se spararmi un carboidrato tipo pasta o se restare appunto sul petto di pollo insalata, che diciamo è la storia della mia vita.
1: Lo stiamo mangiando da 25 giorni,
0: io da 25 anni mangio il pollo con l'insalata.
2: io sono un po' sull'anguria salad, cioè melone, anguria, ciliegie, però salate, capisci? Con una nota di pomodoro, una nota di qui come si chiamano? Ciliegie, l'ho già detto, e pesche,
1: va bene. Pesche, sì, un mix di verdure e frutta.
2: Sale e olio.
0: Pensavo alla preparazione, mi sono già stancata, cioè sono già faticata.
2: Non fare così.
0: Però deve essere buonissima, assolutamente buonissima. Allora, sono arrivato nel frattempo, mentre parlavamo, tortellini, panna e prosciutto, nostro ascoltatore, anche lui sta sul leggero, buono. 393 444 0444, domandone, cosa mangiate a mezzogiorno?

0: number one, stanno arrivando un sacco di manicaretti, ma i nostri ascoltatori a pranzo si danno da fare proprio. Io pensavo, non lo so, un panino veloce, un'insalatina, una roba, invece no, qua c'è livello pro siamo, eh. Allora, a mezzogiorno mi attende un bel risotto con lo zafferano cucinato dalla mamma. Questo è Federico.
1: Top, quando cucina la mamma veramente siamo a livelli top,
0: Buono. Vabbè, e tra poco ascoltiamo anche gli altri al 393-444-0444. Cosa vi mangiate a mezzogiorno?
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
4: Buona mattinata a tutti dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
11: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
10: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle quattro regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay ammazza tedeschi.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: si sente già l'estate, l'estate è già tra di noi, la musica estiva, i tormentori dell'estate. Erano Marc Cremont con la Brancali The Colors su Radio Number One.
1: Avete già pensato a cosa mangerete oggi a pranzo? Dai,
0: a voglia se ci hanno pensato. Ammazzalo, ma proprio che bello avere così le idee chiare. Io li invidio.
2: Sentiamo. Allora, ragazzi, a mezzogiorno, visto che porto la mia mammetta di 93 anni al ristorante, mangerò pesce spada alla siciliana con olive, pomodoro e capperi.
0: Buono.
2: Una piccola insalata mista, accompagnata da una bottiglietta, quelle più piccole, presente, quelle mezze, Edda, che dovrebbe essere un vino pugliese, un vino bianco pugliese, e poi come frutta una ciotolina di fragole con una spolveratina di zucchero.
0: Buono! Ma bravo, ma cioè, come veramente? Ma anche voi siete così? Cioè, avete le idee chiare proprio?
3: Buongiorno. Oggi a mezzogiorno mi faccio una bella pasta alla carbonara, bel bicchiere di vino, e voilà. Ciao, buona giornata. Buon martedì, scambricolati.
1: Nessuno mangia l'insalatina comunque fino adesso, perlomeno. Sentiamo.
0: No, meno male che il caldo ti toglie l'appetito.
4: Buongiorno, number one.
0: Ciao.
4: Mangerò a pranzo oggi.
0: Sì.
4: È un riso, riso con grani, diversi grani, e un bel fetti di salmone.

0: Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzacci, sono Mirko. Per me oggi un po' di vitello tonnato e uno yogurt pesca e maracuja. Basta così.
2: Basta così, giustamente. Allora c'è Corrado che ci manda la foto di una bella pirofila con dentro dell'anguria.
3: Anguria.
2: Buona, basta, solo questo. Pranzo pronto.
3: No, ciao, ma mangia Corrado anche la pirofila, però.
2: Ah, ok. Mi sembrava un po' poco, visto insomma, diciamo, le abitudini dei nostri ascoltatori, quello che è stato raccontato fino adesso, mi aveva un po' d'anguria, mi sembrava un po' poco, invece no. Black Eyed Peas, sorella.

0: David Guetta con Black Eyed Peas, I Got a Feeling, era il 2009, sono le 8:15 invece, è il 2026, questa è la combricola di Radio Number One con Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani e il Domandone!
1: Se avete già pensato a cosa mangerete oggi a pranzo, tanti piatti che vengono disposti sulla tavola. Oh, ricordiamo anche quelli valtellinesi, pizzocche, risciat. Dai ragazzi,
2: però bisogna andare su a 1000 metri a mangiare.
1: Va bene, risottino al mirtilli, va bene, un risottino.
0: Il risottino ai mirtilli.

0: che buono, ma una raclette.
1: Una raclette, che va bene, ragazzi, chi più ne ha più ne metta.
0: La polenta,
1: ci sta,
0: 35 ci sta. Gradi. No, a me piace invece molto questo respiro internazionale che il nostro programma ha. Abbiamo Rosemary, che è brasiliana, e abbiamo Anne-Marie, che invece è francese.
2: Buongiorno, buongiorno. La combricola. No, oggi al programma sono al lavoro, dunque non scelgo io, mi hanno preparato i ravioli.
0: I ravioli.
2: E comunque, come tutti i martedì, da 2 anni mangiamo ravioli.
0: Ecco, sempre ravioli.
2: E la sera mi faccio una bella caprese con la mozzarella di bufala e un po' di erbette sopra. E niente di che, perché bisogna rimanere leggeri.
0: Merci.
2: Va bene, buona giornata a tutti. Bacio.
0: Ciao,
2: Marie D'Alecco.
0: Ciao a Marie. Ciao. Ma lei ha tutto il piano, pranzo
1: sì?
0: E cena.
1: Sì, sì, fino alle
0: erbette.
3: Buongiorno, scriccati. Ma cosa mangio oggi a mezzogiorno? La risposta più facile è surprise. Perché sono sempre in giro per lavoro. Non ho un posto fisso dove andare a mangiare, quindi una volta sono in Veneto, una volta in Toscana, una volta in Liguria, una volta in Lombardia, una volta in Emilia, capita, quindi non ho la più pallida idea di cosa propone oggi la casa, quindi la risposta di oggi è surprise. Buona giornata, Giuliano da Bergamo.
0: Ciao.
4: Allora, io mangiando in azienda me lo porto, faccio una bella insalatona in stagione, faccio verdura insalata, pomodoro, quelle cose lì, e poi gli avanzi della sera prima, un po' di pasta, zucchini e gamberi, gamberetti, un po' di frutta, magari un po' di pezzettino di dolce, tanto per
1: finire. Una cosettina così.
4: Questo è il mio menù di mezzogiorno.
0: Beh, Madonna, quanto mangiate, mamma, ragazzi?
1: Beh, ci sono gli avanzi da finire. L'ho
5: capito, però
0: nessuno che meno. Nessuno che si preoccupa della prova costume qui, eh? No. Cioè tutti, vai, belli, sereni, via! Lenny Kravitz, ecco un altro che non ha bisogno di preoccuparsi della prova costume, con quei bicipiti.
1: Lo sapevo.

0: pezzo di Lenny Kravitz su Radio Number One. Mamma mia, non mi tolgo dalla testa questi bicipiti, questi addominali.
1: Oh, guarda i bicipiti di coso in coso, guarda quei bicipiti.
2: In quattro
1: guarda.
2: Non ne facciamo uno.
0: Bene, ragazzi, tra poco ci sono le notizie sulla viabilità e poi c'è anche il focus. Non ci facciamo mancare niente.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Velocemente uno sguardo al traffico sulla variante di Lentate della Pedemontana. C'è un veicolo fermo con rallentamenti tra Lentate sul Seveso e Lentate Sud in direzione SP35. Abbiamo poi incidenti e code sulla 1, la Milano-Bologna. Traffico rallentato in particolare per un incidente tra Reggio Emilia e allacciamento con la A22 direzione Bologna. Code anche sulla 9, la Renate Como-Chiasso verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso a causa di operazioni doganali. Code anche sulla tangenziale a ovest di Milano per un incidente tra lo svincolo che porta alla strada statale 494 Vigevanese e Trezzano direzione A1. Poi abbiamo rallentamenti per lavori in corso sulla A6, la Torino-Savona in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Millesimo e Altare. Traffico intenso anche con rallentamenti sulla 10, la Genova Ventimiglia, in particolare in ingresso a Genova tra Voltri e allacciamento con la 7, e ancora sulla 21, la Torino-Brescia, ci sono rallentamenti per lavori in corso tra Piacenza Ovest e Casteggio direzione Torino. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti su via dei Monti Tiburtini, tra via Tiburtina e via dei Durantini in direzione tangenziale ovest, e poi abbiamo anche code in direzione Grande Raccordo Anulare sulla diramazione Roma Sud tra lo svincolo Torrenova e l'allacciamento con il Grande Raccordo Anulare a causa del traffico intenso per quanto riguarda la viabilità esterna. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: maledetto mail, pezzo nuovo di Fulminacci su Radio Number One. Sono le 8:30, il momento del focus, sentiamo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione apriamo con le pillole di sport. Dopo il Canada, anche Brasile, Paraguay e Marocco staccano il pass per gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Il Brasile di Ancelotti punisce il Giappone 2-1 in pieno recupero con il gol di Martinelli. Affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Costa d'Avorio Norvegia che si affrontano questa sera alle 19. Rigori fatali invece per Germania e Olanda, eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Stasera, oltre alla già citata Costa d'Avorio Norvegia, c'è anche Francia-Svezia con fischio d'inizio alle 23. Jannik Sinner accede al secondo turno di Wimbledon, ma con grande fatica. Il numero uno al mondo si è imposto sul serbo Kecmanovic al quinto set. Domani affronterà il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking. Eliminati Darderi tra gli uomini e Cocciaretto tra le donne. Oggi in campo Cobolli, Arnaldi, Berrettini e Sonego, oltre a Paolini e Grant nel femminile. Chiudiamo con la pallanuoto. Per quanto riguarda lo sport, la Proreco vince anche gara 3 della finale con Brescia e conquista il suo 38esimo scudetto della storia. Una maglia azzurra del Napoli, un po' di gossip, la baia di San Montano alle spalle e oltre 1 milione di like in meno di un'ora. È bastato uno scatto perché Dua Lipa trasformasse la sua luna di miele a Ischia in un piccolo caso social. La cantante britannica ha radunato su Instagram le immagini più belle della sua vacanza italiana e tra una foto e l'altra l'Isola Verde è stata la vera protagonista. Il post arriva dopo le nozze con l'attore britannico Kalyan Turner, i festeggiamenti blindatissimi in Sicilia, di cui peraltro poco era trapelato. Per la sua fetta di taglia più intima, però, Dua Lipa ha scelto di aprire le porte ai propri fan. Immagini in cui si respira aria di mare, relax, cucina locale, visto che stiamo parlando anche di cosa preparerete a pranzo. Dua Lipa ha anche mostrato orgogliosa un cornetto ischitano, dolce tradizionale dell'isola, fatto con questo impasto che unisce pasta brioche e sfoglia, farcito con crema pasticcera. Ci sono anche le amarene. E c'è da dire che con oltre 112 milioni di follower, nemmeno Sergio Sironi è un numero così alto sulle principali piattaforme, ogni scatto di Dua Lipa si trasforma in una clamorosa eco internazionale. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Off. Taylor Swift, mentre ascoltavo questa canzone stavo proprio pensando, chissà cosa mangerà a pranzo Taylor Swift, cosa si fa preparare dal suo chef personale.
1: Ma due piatti vuoti e poi in piscina.
0: Oh, avrei voglia di qualcosa, non lo so, di qualcosa di... qualcosa di fresco. Allora,
2: allora vuoi sapere
0: cosa
2: qual è
0: l'alimentazione?
2: No, l'alimentazione di Taylor Swift.
0: Ma porca miseria, dimmi.
2: Allora, predilige pasti sani e leggeri come insalate, yogurt e sandwich, mentre nei fine settimana si concede i suoi cibi di conforto preferiti, tra cui hamburger, patatine fritte, gelati e prodotti da forno fatti in casa. Questa
3: ma
2: è la
3: nostra gramofono!
2: La nostra Taylor.
0: Taylor, una di noi, anche lei il weekend si sfonda.
4: Sentiamo. Oggi una bella peperonata e frittatona di cipolle.
2: La madonna.
1: Pollo con i peperoni, che idea.
0: Aspetta, perché c'era, eccolo qua. Allora, ciao, sono Valentina, non faccio il cervo, ma faccio comunque un piatto per niente estivo. Osso buco con funghi, ma non faccio la polenta.
1: E mi allora limito. Non vale.
2: No, senza polenta, no, non ci siamo,
0: Questa nostra ascoltatrice è super simpa.
5: E buongiorno giovani, questo bellissimo martedì pieno di gioie di qualcun altro. Dunque, io metto ufficialmente fuori un annuncio: se qualcuno degli ascoltatori volesse adottarmi, solo per oggi non occupo molto spazio, sono una persona tendenzialmente sana di mente, no, perché caspita, vabbè, tutti che mangiano cibi raffinati, io farò concorrenza a Bud Spencer, perché mi farò un'insalata senza insalata, con soli fagioli e qualcos'altro, perché sto ristrutturando casa, non ho ancora la cucina, non ho ancora un frigorifero e quindi mi mangerò qualsivoglia cosa che non implichi del fresco. Certo. Con 40 gradi all'ombra, vogliatemi bene a prescindere.
0: Va bene.
5: Tutto questo se riusciamo ad oltrepassare la rotonda, così io arrivo a casina. Altrimenti mi accampo qua e tanti saluti.
0: Ciao
5: ragazzuoli.
0: Ciao.
1: Cosa semplice: fagioli, fiori di salvia, ci sono ancora fiori di salvia e un cipollotto fresco, la parte verde, non la parte bianca. Ti mangi una roba fantastica.
0: Oh, che meraviglia, guarda.
6: Buongiorno scombriccolati del mattino. Visto il caldo oggi a pranzo, acqua e polase. Ciao.
0: Acqua e polase.
7: A me me magno tutto, anche a frigorifero intero. Quello che c'è dentro, tutto quanto. Orso da Legnano. Ciao a tutti, tosi. Fai bravi.

0: Dark di Selena Gomez, e dal cibo alle vacanze. Quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona, Roma, con trasferimenti inclusi per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. Che meraviglia! I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: E finisce così questa canzone del 1986, ma che dico canzone, grande canzone di Radio Number One, Bananarama con Venus.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ce l'ho, e come se ce l'ho, anche perché oggi 30 giugno compie 40 anni l'album che conteneva questa canzone delle Bananarama, che si chiamava True Confession. E nonostante il successo diciamo commerciale che ha avuto poi, diciamo che all'epoca i critici lo giudicavano poco innovativo. Niente della puzza sotto il naso, e invece con il tempo è diventato un classico del synth pop anni 80. E questa canzone era nel loro repertorio da anni, nel senso che è una cover di apparteneva a Shocking Blue, è ben più vecchia la versione originale, e loro la suonavano già dal vivo, volevano a tutti i costi registrarla, però i produttori erano contrari. Però insisti oggi, insisti domani, sai, le donne quando vogliono qualcosa dai, è oggi, dai, è domani.
2: Ma come sei vestito bene oggi, caro produttore? Registriamo? No. Che bella pettinatura che hai oggi. Registriamo? No.
0: Ma dopo... ti vedo dimagrito, produttore.
2: Sì, registriamo.
0: Fai palestra?
2: Sì, registriamo.
0: Bravo, più o meno è andata così. Le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportato indietro agli anni 80. Ah, che bei tempi! Che bei tempi anche quelli attuali, perché nel 2026 esce un album capolavoro, Bruno Mars.

0: si chiama The Romantic, l'album nuovo di Bruno Mars, che contiene un sacco di canzoni bellissime, tra quali anche questa On My Soul che abbiamo appena ascoltato.
1: Posso dire una cosa? Io non sono un grande intenditore di musica, ma in certi momenti mi sembra di sentire la Gibson di Carlos Santana, la chitarra, in alcuni momenti del brano, cioè è bellissima questa canzone.
0: È proprio bella, assolutamente sì, grande classe, grande musica, grande classe su Radio Number One, al grido di Yepa Yepa Yepa. Ultimi messaggi che riguardano invece il nostro Domandones.
2: Ragazzacci, buongiorno, Alex da Bergamo. Io 3 anni fa, un mese d'agosto, con 36 gradi di temperatura esterna, mi sono permesso il lusso di preparare i canederli con brodo di carne.
0: Che buoni, mamma mia, come ci piacciono.
3: Buongiorno vecchiacci, buongiorno come giovanissimissimi. È Gigetto che parla. Oggi mi mangerò un bel piatto di pasta fredda, che è la miglior cosa. Con un po' di mozzarella, pomodorini, un po' di carote e un po' di mais. Buona giornata a tutti, ragazzacci!
0: Ciao, vecchiaccio!
4: Ciao, scombricolati! Oggi sono al lavoro, quindi sto leggera. Una banana a pezzettini dentro nel kefir. Nient'altro. Buona giornata!
1: Banana rama.
0: Banana rama. Banana rama con il kefir, adoro. Vabbè, tutto bene?
3: Sì.
1: Un po' di languorino. Un po' di languorino è venuto.
0: Anche a me, un po' di languorino.
5: Due pezzettini di brasato insieme alla banana.
0: Sì, anche secondo me ci starebbe.
6: La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi, bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Buona mattinata a tutti, questa è la combricola di Radio Number One, sono le 9 in punto.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: nostri ascoltatori, i nostri programmatori musicali riservano a noi tutta questa raffinatezza per contrastare in qualche maniera la tamarria di questo programma che si chiama La Combricola. Sergio Sironi, Patromano, Manuela Doriani, eccoci qua.
1: Buongiorno,
2: egitteria presente.
1: No, non è più egitteria.
2: Ma che cos'è?
1: Adesso è frescheria.
2: Frescheria di che? Dai.
1: Frescheria, abbiamo aperto un locale nuovo, questo quando è caldo, noi abbiamo andati via di quel postaccio dove eravamo prima.
2: Beh, adesso meno male, non pagavate l'affitto, meno male.
1: C'è bisogno
2: sempre
1: di sottolineare.
2: Vai.
1: Tu però te ne penterai. Allora
2: sì.
1: Adesso noi abbiamo questo mezzogiorno per gli amici che vogliono venire alla frescheria, tre piatti freschi.
2: Dai.
1: Molto belle, molto belle.
2: Conta su.
1: Allora, il primo piatto è melone scaduto, molle.
2: Che dato. Schifo.
1: Lo serviamo così.
2: Con i vermicetti dentro.
1: Sì, un pochino di vermicetti. Dice, dov'è il fresco? Al fresco ci va il cuoco che te lo prepara, di solito.
0: Okay.
1: E quindi c'è sempre una parte di fresco. Poi abbiamo anguria setriolo e dentifricio alla menta. Quindi è molto fresco, te pulisci l'alito, è molto buono, molto buono. Ma soprattutto noi abbiamo
2: Che c'è?
1: Pomodoro, rucola e hummus.
2: Hummus.
1: No. Cosa? È hummus proprio, lo prendiamo il centro giardino qui dietro.
2: Ah, il terriccio, mettiamo
1: terriccio.
2: Ma
1: perché almeno è microbiota se nutria.
2: Sì,
1: se nutria. Infatti vengono le nutrie a mangiare da noi. Molto volentieri.
2: Il capo bar arrivano.
1: Arriva direttamente solo il capo e la bar arriva dopo. Però poi facciamo. Volete venire? Prenoto per due?
2: Non so, io passo la mano, grazie.
1: Sì, se vuoi ti passo anche la mano.
2: No, grazie, no,
0: non
2: la mano la tenga
0: posta. Non sono in Italia.
1: Spediamo internazionale.
2: Dai,
0: grazie.
1: Niente.
0: Sta a posto così, come avessi accettato.
1: Va bene, grazie, arrivederci.

0: Dog, All the Lovers, per chiudere questa carrellata di pranzetti e di manicaretti che i nostri ascoltatori ci hanno descritto, volevo salutare l'amico che ha una gastronomia meravigliosa, non ci specifica dove, non lo sappiamo, non lo vogliamo sapere, beh io anche no, perché
1: io
0: non
1: vorrei
0: potrei...
1: saperlo invece perché veramente ogni ben di Dio.
0: Allora glielo chiediamo, ci ha mandato le foto, che io trovo questa cosa di una cattiveria veramente, mamma che bontà, dei piatti veramente straordinari, ha mandato tutte le foto di quello che fanno e fanno delle cose veramente eccezionali. Bene, vabbè, cambiamo argomento.
1: Sì, parliamo un po' di vacanze. Di vacanze.
0: Cosa hai detto?
2: Di stoviglie da lavare, così si passa la voglia di mangiare.
1: Allora, perché le statistiche non mentono e boom, quest'anno, ragazzacci, dei viaggi in solitaria per staccare la spina. La mano è un po' specializzata, ogni tanto
0: io
1: anche
0: lo faccio,
1: lei prende va.
0: Perché facendo la DJ, capito? Io quando gli altri andavano in vacanza lavoravo e quindi ho imparato per forza di cose a fare le vacanze da sola.
2: Ma anche perché ultimamente quando va con qualcuno
1: che succede?
0: Porca miseria, la maledizione della vacanza. La maledizione, la vacanza di
1: vedi Bali
0: e poi
1: muori. E poi vanno di moda le vacanze cosiddette detox, quelle insomma che ti tolgono un po' di tossine che hai accumulato durante l'anno, dove però attenzione, e qui sta un po' qui casca l'asino, dove attenzione è vietato usare la tecnologia.
2: Vabbè, ciao, io vado, vi saluto,
1: voglio capire. Allora, queste vacanze senza internet, senza telefonini, per ritrovare se stessi, un sogno di totale libertà o secondo voi una noia mortale? Cioè ditemi la verità, quanto resistereste a una vacanza in solitaria senza internet, senza telefonino?
0: Non lo so, sono i divieti che mi danno profondamente fastidio. Vero. Cioè, nel senso, se ho voglia di prendere il telefono e fare delle foto perché vedo delle cose, o di scrivere un messaggio a una mia amica o qualcosa, ok. Cioè, io sono per la vacanza detox da queste cose qua. Cioè, nel senso, se mi puoi scrivere anche in punto di morte che non ti risponderò mai. Nel senso, non guardo le mail, magari non guardo i social, eccetera. Però, insomma, la libertà di utilizzare WhatsApp per scrivere a qualcuno non me la puoi togliere.
1: Io non te la voglio togliere. Infatti, dicevo in generale.
0: Quindi
1: diciamo che non. No, io resisterei. Senza internet, senza telefonino, un paio d'ore.
2: Cioè, non posso.
1: non posso
2: scrollare le mie quattro ore.
1: È quello il discorso. Perché anche quello fa parte poi anche del relax, in effetti.
0: Sento la necessità, magari sì, che ne so, la sera, cioè, un attimo. Sì. Però ecco, i social non me ne frega niente.
1: No,
0: però,
1: ma anche le notizie, anche l'informazione spicciola, la cronaca,
0: Tentiamo i nostri ascoltatori.
1: Riuscireste a resistere, ecco, senza telefonino e senza internet, quanto eventualmente?
0: 393 444 0444.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa con Vai, Radio Number One, la combriccola, eccoci qua, belli proprio, carichi a pallettoni. Stiamo parlando di vacanze, ma voi dove andrete in vacanza? Avete già deciso uno e due?
2: Beh, io un saltino a Senigallia per lo Jamboree Festival, che è quello che racconta insomma dei fatti, dei costumi, della cultura, della musica degli anni 40-50/60. Io un saltino lo faccio,
3: sì,
2: ti dico la verità.
1: Bravo.
2: Si inizierà a fine luglio, prima settimana di agosto, almeno due o tre giorni a Senigallia, sì.
1: E tu?
3: Ma un saltino al parco di Monza lo farei.
1: È bellissimo il parco di Monza. Ammazzalo, andavo in bicicletta sempre al parco di Monza. Dei bei giri, con dei bei panorami e della bella frescura. E i nostri ascoltatori dove andranno? Ma soprattutto quando andranno in vacanza? Spegneranno il telefono e lo riporranno in un cassetto salvo poi riaccenderlo a fine vacanza? Oppure
2: lì a scrollare tutto il giorno sotto l'ombrellone.
3: Ma no, tutto il giorno, però se mi dici che non posso mi girano le scatole.
2: Ma non è che non puoi, è una scelta, non è che non puoi, nessuno ti punta la pistola alla tempia.
1: No, che poi uno sul telefono ha anche un sacco di cose utili, cioè, perlomeno non lo so, io penso a Google Maps ad esempio, no? Per andare, per raggiungere magari un posto se decidi di fare una gita. Io i libri ho anche sul telefonino, perché non sempre me li porto magari in aereo eccetera, quindi secondo me è utile. Non lo so, sentiamo loro. 393 444 0444.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Hit 1. Radio ufficiale, radio number one.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
6: Info al 338 20 2298 731 comprorodoro.it.
0: Radio Number One Meteo.
8: Collazo, Raga, un saluto alle meteopattine canarie, in questo caso ci sono mancate ieri e non c'erano quelle canarie, c'erano quelle nostrane e non c'era la nostra Manu Doriani nell'ultima ora con le sue meteopattine. Dai, torniamo a parlare con Meteopat del Tempo, questo anticiclone africano che domina ancora la scena con il suo carico bollente, caldo, sì, la canicola, la caldazza ancora presente sull'Europa centro, sì, si sta leggermente attenuando e quindi la canicola un pochino più ridotta e quindi
9: ma
8: anche l'abbaio.
9: Ma passa nel weekend che devo andare in penisola, per favore.
8: Sì, può essere che si abbassa. Può essere che si abbassa la temperatura. Allora, al momento però sta interessando molte delle nostre regioni. Il tempo non è stabile ovunque, perché questo caldo intenso, questa umidità soprattutto, rappresentano carburante, benzina per la formazione di imponenti nubi cumuliformi capaci di dare poi origine a rovesci temporali anche di forte intensità su alcune aree. E quanto è successo ad esempio già nella serata di ieri sulle Alpi, su parte della Valpadana, anche in Toscana, con questi forti temporali accompagnati anche da grandine, colpi di vento in Piemonte, in Emilia Romagna, sì, in alcuni casi però attenzione perché producono anche allagamenti e nel caso della grandine anche danni alle strutture e alle auto. Allora, le previsioni del tempo: oggi instabilità in aumento sulle Alpi centro-occidentali con rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio. In locale sconfinamento in serata alle pianure dell'Alto Piemonte e dell'Alta Lombardia. Temperature in lieve flessione, massime fra 32 e 36 gradi. Ricordo che ancora ieri abbiamo toccato i 38-39 gradi. Domani ancora condizioni di instabilità durante la giornata sull'arco alpino, soprattutto nella giornata di domani centro-orientale, con piogge e temporali che sconfineranno ancora una volta sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Temperature diciamo un pochino più fresche, massime fra 30 e 35 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: want to talk about.
1: Ah, non vedo l'ora di sentirlo tutto, questo album di Madonna nuovo, si chiama Confession 2. C'è anche questa collaborazione con Sabrina Carpenter che abbiamo appena ascoltato, Bring Your Love, su Radio Number One, nel momento del focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione, i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Chi è Sigfrido Ranucci? Beh, penso che molti lo conoscano, è il popolare conduttore di Report, la nota trasmissione, insomma, che va a scovare tutte le magagne della nostra società, del mondo politico, del mondo dell'attualità, del mondo dello sport, eccetera eccetera. Quattro le misure cautelari per detenzioni di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso che sono state eseguite appunto dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno è stato fatto deflagrare proprio davanti al cancello dell'abitazione del popolare giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando anche il muro perimetrale dell'abitazione. Le indagini proseguono per svelare anche l'identità dei mandanti, tre le persone finite in carcere, una invece è finita agli arresti domiciliari. E poi una notizia che lascia assolutamente basiti, perché è stato accoltellato a morte un pizzaiolo per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia ieri in tarda serata, dove il titolare di questa pizzeria nella zona sud della città, originario di Messina, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse tra l'altro un cliente abituale. Evidentemente il caldo sta giocando brutti scherzi alle menti, alle teste di qualcuno. Sarebbe poi stato arrestato nella notte l'omicida, intorno alle 2. Dalle prime ricostruzioni l'uomo di origine straniera sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis, appunto. Il gestore avrebbe risposto di no, te ne ho già offerte 3, ora basta, avrebbe risposto il pizzaiolo. Lui avrebbe tirato fuori un coltello e lo avrebbe accoltellato mortalmente. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata, ripeto, in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E con questa notizia direi che è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Che bella canzone! 2017, una collaborazione tra Levante e Max Gazzè. Mi ha sempre fatto molto ridere questa canzone, perché più che nelle altre, tante altre che ci ha regalato Max Gazzè, si sente che sta la F così. Quando canta e ti cestino, tutto così. E ma molto bella. Ve la volevo dedicare, tra l'altro, domani è il nostro anniversario, ragazzi, è il nostro primo anniversario, la combriccola insieme all together, quindi siete un pezzo di me anche voi.
1: Pezzo di me, sì. Vabbè,
0: siete due pezzi di me.
1: Eccola lì. Lo sapevo.
0: Perché devi sempre andare a pensare male, Patrizio?
1: Ma
0: non sei abituato alle carinerie.
1: Non ci siano tre puntini dopo il me, ecco.
0: No, okay. Siete due pezzi di me e io infatti vi volevo dedicare questa canzone per dimostrarvi tutto il mio affetto.
1: Non lo so.
0: Detto quello, torniamo alle vacanze.
1: Sì, torniamo alle vacanze, stiamo parlando di vacanze fatte
0: cosa
1: in
0: fa quell'altro
1: massima libertà.
0: Di
1: è offeso perché hai detto che è un pezzo di me.
0: Ma no, ho detto un pezzo di me, Manuela Doriani, certo. Siete due pezzi del mio cuore.
1: Adesso è più chiaro. No, stavo parlando di vacanze fatte in libertà, magari molta libertà.
2: Troppa.
1: Magari per qualcuno invece rinunciare a internet o a un telefonino per qualche giorno, anche per una giornata, può essere invece qualcosa di molto salutare anche, perché no? Ti togli tutte le tossine, basta, non voglio più saperne di niente di nessuno.
3: Ciao combriccola.
1: Ciao.
3: Allora, noi partiremo domenica per la solita Ischia, ormai da 30 anni.
1: Sì. Isola Verde.
3: Faremo le cure termali.
2: Sì.
3: E devo dire che la giornata passa talmente in fretta che del telefono ci dimentichiamo. Forse lo guardo un po' la sera, ma per il resto resta lì.
0: Giusto.
3: Ciao, buona vacanza a tutti.
0: Ciao, buona vacanza a te.
1: Sticcappi.
0: Vai in un posto bellissimo.
1: Sì. Dove peraltro è stata appena qualche ora fa, verrebbe da dire, Dua Lipa, che ha pubblicato un sacco di foto.
0: Ah, era Ischia anche lei?
1: Sì.
0: Ah, vedi. E invece Sergio Sironi diceva, ci hai detto che andrai in vacanza al Parco di Monza,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì,
0: c'è un nostro ascoltatore però che ti dà un suggerimento.
4: Oh, ero in cima alla scala e non potevo parlare prima perché sto lavando i vetri. Volevo dirti una cosa, cara Manuela.
0: Dimmi.
4: Dirgli al Sironi.
0: Sì.
4: Di non fare tanto, che con tutti i proventi dei libri che sta vendendo sulla piattaforma di Amazon, quest'anno si potrebbe anche permettere di andare all'Idroscalo, anziché al Parco di Monza.
2: Non lo so, dai.
1: Secondo me anche le Seychelles.
4: Sironi.
0: Braccine corte,
1: Guarda che devi dichiarare tutto,
2: Ok,
1: mi raccomando.
2: Ma a parte che le Seychelles non riesco, al limite uno di distributore, perché sei non ce la faccio, costano troppo.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone con Beautiful Things. Scusate, sentivo battere.
1: Sì.
0: Voi non sentite
1: battere? No, ho sbagliato io. Ho alzato il cursore che non dovevo.
0: No, nel senso, sento le voci. Se comincio a sentire le voci, sento la gente
1: errore
0: che
1: mio, chiedo scusa.
0: Ah, niente, l'avevo sentito solo io. A posto così, sono le 9.40. E insomma, senti cominciare a sentire le voci è pericolosetto. Mi sono spaventato un attimino. Meno male. Tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: clap clap, bisogna accompagnare con le manine questa grande canzone di Radio Number One del 2000, Paola e Chiara, una grande canzone alla faccia di quelli che facevano parte della commissione di Sanremo dell'anno 2000 che la bocciarono. Non va bene, non va bene, era la risposta.
1: Chi era il direttore artistico? Chi era?
0: Che non lo so, tu lo sai, te lo ricordi?
1: Curiosità, no,
2: Pippo Baudo, Pippo Baudo.
0: Non lo so. Era l'edizione del 2000 fu bocciata appunto dalla commissione artistica, venne pubblicato comunque lo stesso nell'aprile dello stesso anno, diventando un clamoroso successo e rimanendo al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia per 4 settimane.
2: Scusami, ma adesso, secondo te perché non mi invita a ballare? Gli ho chiesto, portami a ballare, il pat non mi porta.
0: E infatti ho visto che ti è venuta così, ti è venuta
1: voglia,
0: l'ispirazione.
1: Non voglio andare a ballare. Comunque era Mario
0: Forse
1: Maffù.
0: Forse perché è martedì.
1: Martedì, esatto, è ancora presto, la settimana è giovane. Era Mario Maffucci il direttore artistico del Festival di Sanremo 2000. E infatti non si è più sentito parlare di Maffucci.
0: Era tipo forse un dirigente Rai o qualcosa del genere. Esatto. Vabbè, un naso per le hit proprio. cioè un futuro da talent scout, fa il talent scout. Allora, va bene, noi nel frattempo abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme, c'è un messaggio per te. Sergio, sei io? È un sex symbol desideratissimo proprio.
3: Ciao, sono arrivata adesso.
0: Ciao.
3: E ho sentito il commento delle Seychelles. A parte che 15 giorni a Riccione ti costano di più o uguali che andare alle Seychelles.
0: Questo è vero.
3: Però alle Seychelles, se non sei in viaggio di nozze, non c'è un cazzo da fare. Quindi ti conviene andare alla scelta, c'è più movimento e più scelta.
0: Certo.
3: Ci sentiamo domani che poi ti spiego. Ciao.
0: Ciao, poi ti
1: ma
0: spiega.
1: C'è un filarino qua in corso. Non vorrei capire.
2: Chiedo alla oggi giuria di non tener conto l'affermazione che precede.
0: Oggi non posso, sono ciapada. Ci sentiamo domani.
1: Poi ci aggiorni domani su quello che vi dite.
0: Poi ti spiego. L'operativo voli per le Seychelles.

0: Ragazzi, tranquilli, nella vita tutto torna, tranne i tagliaerba prestati ai vicini.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola
3: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possono partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essere si è introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Buon martedì 30 giugno. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiano e Claudio.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sembra ieri che iniziava giugno con il mio meraviglioso compleanno e oggi sì? Già finisce questo fantastico mese. Incredibile come passa il tempo. Altro?
0: Mazza che filosofia stamattina.
7: Beh, ragazzi,
0: quella spicciola
7: mia.
0: Proprio.
7: Sì, quella roba lì che
0: ma
7: ti serve.
0: Ma poi migliori nel corso del programma.
7: Sì, verso le 12, 12 e 20
0: c'è
7: il meglio.
0: Il picco
7: di caldo, no? Il picco, vabbè.
0: No, dai, che ieri c'è stata questa tempesta, almeno su Milano, devo
7: su
0: dire,
7: Milano,
0: è venuto
7: sì,
0: giù il delirio, poi dopo niente, è tornata un po' d'umidità. Vabbè. Allora, amici di tutta Italia che ci ascoltate, rimanete con sì, noi, perché tra poco, come al solito, qui a The Journalist abbiamo preparato un sacco di notizie e tra poco vi diremo che cosa amano di più fare gli italiani al mattino.
7: Al mattino, provate a immaginare un po'. Secondo me non le indovinate questa, però
0: è vero,
7: vabbè,
0: è vero, è vero.
7: Vediamo.
0: Dai. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
6: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Ron Wayne, Lady Gaga con The C, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, gli spacca notizie su Radio Number One. Allora, un sacco di gente che lavora, meno male, così non possono più dire che noi italiani siamo lì a poltrire, a non fare niente, a perdere tempo, perché noi italiani facciamo una cosa meglio al mattino, secondo me non è l'unica, comunque lavoriamo meglio, diciamo che il nostro paese è al primo posto per produttività nelle ore diurne.
1: Sì, abbiamo il cronotipo, dicono gli esperti, insomma, e quindi l'energia mattutina è almeno a livello di dichiarazione, no? Cioè, noi italiani diciamo che alla mattina siamo più produttivi, poi bisogna vedere se realmente produciamo, però diciamo l'idea di rendere di più la mattina in Italia è molto marcata. Ci sono altri paesi tipo il Brasile per esempio, dove invece hanno un'idea esattamente opposta, e cioè che rendano meglio la sera, quindi paese che vai, cronotipo che trovi, mi verrebbe da dire. Però insomma, questa cosa del mattino, curiosa.
0: Sì, diciamo che insomma sicuramente l'Italia non è il paese come dire dove ci sono più mattinieri, è il paese dove sicuramente i mattinieri producono di più. Dopo sì. L'Italia, tra i paesi più orientati alla produttività diurna, ci sono Danimarca e Svezia, quindi siamo un po' diciamo nordici in questo senso. E a sorpresa anche gli spagnoli preferiscono la mattina, però cioè, a me viene da fare anche una domanda, cioè, c'è qualcuno che preferisce lavorare la sera?
1: Però vedi, Brasile e Messico ad esempio mostrano una preferenza serale sopra la media. Singapore, il paese con la maggiore presenza di persone che dichiarano di rendere meglio la sera, con un più 45%, anche le Filippine e anche la Francia, attenzione, sorprendente, un più 31% di lavoratori rispetto alla media che dichiarano di lavorare meglio nella seconda parte della giornata. Io sono più mattiniero, se devo dire la mia, cioè dichiarare quando lavori meglio, la mattina, mi viene da dire. Cioè,
0: allora, io sono d'accordo su questo distinguo, però che ai creativi piace la sera, perché per esempio chi si occupa di arte, scrittura, intrattenimento, consulenze e servizi preferisce diciamo le ore serali, anche perché diciamo la creatività non ha orario, non è che tu ti svegli la mattina e dici, cioè in qualsiasi momento, anche di notte per esempio sei sveglio, ti viene in mente uno spot e quindi tu dici ok, mi viene in mente questa cosa, me la appunto, me la segno, e quindi probabilmente diciamo secondo me le cose quelle più impegnative

0: Suspicious, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, secondo questi dati che abbiamo raccolto in questo articolo per voi, gli italiani sono più produttivi dal punto di vista lavorativo la mattina, a parte i creativi che producono la sera, ma in realtà i creativi non hanno mai orari. C'è da fare una distinzione, perché sì, per esempio, soprattutto all'inizio dell'attività lavorativa, i ragazzi, diciamo i più giovani, sono disposti a lavorare anche fino a tarda sera, mentre chi occupa le posizioni dirigenziali ha il 32% di probabilità in meno di appartenere a questo gruppo, cioè di lavorare anche la sera, e quindi prediligono le fasce mattutine.
1: Il nostro paese però è, voglio dire, se tu pensi alla sera, pensi agli amici, pensi alla famiglia, pensi alla socialità, ci sta anche, insomma, che però anche negli altri paesi, cioè, quando pensano alla socialità, alla famiglia, agli amici negli altri paesi dove prediligono lavorare di sera, questo mi chiedo, cioè, perché alla fine lo schema giornaliero è più o meno simile in tutti gli stati del mondo, no? Si farà cena, si arriverà a casa, cioè non è che differente.
0: Poi ci sono quelli però che per inventarsi la scusa, no, delle avventure extraconiugali dicono: no, c'è una riunione improvvisa, e quella parte lì non è stata sondata. Cioè, quelli che dicono: mi trattengo al lavoro fino a tardi, ma quando mai, capito? Ma in realtà il lavoro non c'entra niente.
1: Non esagerare, dai.
0: Vabbè, ma queste cose non rientrano nei sondaggi.
2: Ciao raga!
0: Ciao!
2: Ma lavorare tutto il giorno, no? Non si usa più?
0: No, certo.
2: No, non lo so, poi io faccio veterinario, quindi mattina presto, sempre. Ok, ci sta. Ma chi lavora, diciamo, tutto il giorno, prima inizi, in teoria, prima finisci il pomeriggio, la sera, che non è mai vero. Lavorare la sera,

0: Forse non fare un tubo la mattina o dedicarti ai tuoi hobby, alle tue passioni la mattina e poi lavorare la sera, potrebbe starci.
1: Sì.
0: Boh, ci proviamo. E chi ci può? E chi ci, e chi ci riesce e
1: che
0: a provarci?
1: Che dici?
0: Ciao ragazzi, mi sono cartato. Ciao.
2: No. Sì, no. Comunque qui il tema non è quando si lavora, eh. È quando si crede di essere più produttivi. Cioè tu fai il veterinario, avrai un'idea, no? Sono più, rendo di più, ho più energia la mattina. Poi ovvio che bisogna lavorare sia la mattina che al pomeriggio. C'è chi invece rende di più, non so, alle 4, alle 5 della sera, alle 6. Ognuno ha il proprio
1: ognuno ha i propri ritmi, esatto, però sembra che noi italiani, secondo me anche perché appunto vogliamo lasciarci lo spazio anche per la nostra vita privata
2: ci
1: e quindi fare le cose che ci piacciono di più, che possono essere la famiglia, gli amici, lo sport o altre
2: l'amante.
1: Attività ricreative, esatto. Vabbè, insomma, l'importante è che si lavori, no? Che mi pare proprio la cosa più importante, ovvio.

0: Piopite, Cesare Cremonini, la musica di Radio Number One. Allora, attenzione, perché tra poco qui a The Journalist parleremo di voli e soprattutto di tutti i bagagli persi. Intanto provate a pensare quante volte avete voi smarrito, vi hanno perso un bagaglio in aeroporto, perché insomma in Europa c'è un record a proposito di bagagli smarriti abbastanza negativo.
1: Ma a me quando è capitato una volta, mi sembra due volte, però io poi l'ho recuperato. Cioè
0: non sì, sì, anch'io, a me è successo solo una volta.
1: Non l'ho perso per sempre, qui no. Pare invece che questi bagagli qua spariscano nel nulla. Incredibile.
0: Eh sì, in effetti bisogna capire come mai l'Europa ha questo record negativo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: di Somber, si intitola Potential, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo ad analizzare un po' questi dati del numero dei bagagli che vengono smarriti. È stato preso in esame il 2025 e ci dice che in Europa accade maggiormente questo rispetto all'Oriente o diciamo ad altre parti del mondo, e tra poco vi spieghiamo anche perché.
1: Allora, ci sono tantissimi numeri, ve ne diamo alcuni. Allora, l'anno scorso 2500 bagagli sono spariti nel nulla ogni giorno, in ritardo danneggiati oltre 63.000 al giorno. C'è comunque in questi numeri una buona notizia, perché in generale il tasso di bagagli mal gestiti è sceso. Nel mondo si va da 30 milioni del 2024 ai 24 milioni del 2025, però come hai detto tu, l'Europa è incredibilmente sbadata, mi verrebbe da dire, perché metà di questi 24 milioni, cioè 12 milioni, vengono mal gestiti proprio in Europa. Questo è un grandissimo problema.
0: Però c'è una causa, diciamo, maggiormente legato al fatto che in Europa ci sono più aeroporti vecchi rispetto agli aeroporti nuovi, dove questo accade decisamente molto molto, ma molto meno, perché hanno una tecnologia avanzatissima. E poi soprattutto i bagagli vengono smarriti quando bisogna quando ci sono i trasferimenti, no? Quindi sì. Oppure si cambia gate quando c'è la coincidenza del volo. Ecco, in quel momento lì accade che spesso e malvolentieri, direi, vengono sbarriti i bagagli. Per ridurre, anche se bisogna dire la verità, insomma, questo dato è diminuito, quindi si sta facendo un lavoro positivo in questo senso, per ridurre ulteriormente il numero dei bagagli smarriti, gli aeroporti adesso si stanno attrezzando con le varie app e l'intelligenza artificiale che già oggi è in grado di reindirizzare praticamente automaticamente i bagagli nel giusto gate, e quindi insomma cerca di fare un po' quel lavoro che certo. Crea, diciamo, problemi, no, sul fatto di perdere bagagli o meno. Solamente dobbiamo dire che insomma bisogna, come dire, modernizzare anche gli aeroporti che sono in Europa, certo. Perché i dati sono proprio completamente diversi, ecco. No, che ne so, da aeroporti di nuova generazione in Oriente.
1: Ecco, non pensiate che questa cosa non interessi le compagnie, perché ad esempio gli esperti dicono perché 5 bagagli persi possono azzerare il guadagno di un intero volo.
0: E
1: quindi anche loro vogliono assolutamente ridurre, perché in questo caso stanno perdendo, con i numeri attuali, circa il 15% di fatturato. Quindi è un problema che penso che anche le compagnie cercheranno di risolvere insieme agli aeroporti.
0: Sì, insomma, noi siamo il vecchio continente, cerchiamo di rimanerlo solo a livello storico, voglio dire. Nel frattempo, a livello infrastrutturale, si può andare avanti. C'è Darin.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: questa è la voce di Tiziano Ferro. Poi adesso bella questa cosa che sui palchi, no, dei concerti ci sono un sacco di duetti, cose carine. Sì. Insomma, lui ha tirato su, dove a Napoli, Sal da Vinci, hanno cantato insieme a Cussì, sarebbe sempre sì.
1: Ti piace vincere facile, Tiziano. Cioè, se a Napoli tiri su Sal da Vinci.
0: A Napoli. Vabbè, insomma, no, poi hanno molto scherzato, anche perché sai, Tiziano Ferro si è separato e quindi, no, carino però questa cosa, insomma, delle collaborazioni, delle canzoni cantate insieme. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone e poi parliamo di questo signore che ha una cosa strana.
1: Sì, pensate al vostro numero di telefono, se è un bel numero di telefono o se è un brutto numero di telefono, perché da lì poi partiamo con una notizia molto curiosa.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Grande protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alle grandi canzoni, le Sister Sledge con Lost in Music, produttori d'eccezione per questa canzone, i due grandissimi Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Sentiamo qual è la storia di questo signore che ha un numero di telefono molto particolare.
1: No, tra l'altro voglio dire, il numero è pubblico, quindi in teoria lo si può anche fare. Dopo l'uscita di questi articoli non posso immaginare quante persone lo chiameranno oggi. Comunque il numero è 333 333 333 333. In pratica sono tutti tre. Ok, no, ma la cosa curiosa è che lui dice che gli hanno offerto 2 milioni di euro per venderlo.
0: Ma vendilo!
1: Ma anche scusa, io gli dico: ma vendilo, scusa, cazzo, vendilo! 2 milioni di euro. Eh no, ma lui è un collezionista e vuole. Chissà che fatica ha fatto per avere proprio quel numero lì. E è entrato, ha tra l'altro conquistato anche diversi Guinness World Record per queste sue SIM telefoniche. E quindi questo è.
0: Sì, tra l'altro io sapevo che esistesse un mercato per i numeri di telefono rari, perché possono avere una sola cifra ripetuta, diverse coppie di cifre o una sequenza. E quindi lui pare che comunque abbia rifiutato questi 2 milioni di euro.
1: No, ma poi lui, Mr. Sim lo chiamano, non c'è il nome, ha ottenuto anche il record per il numero di telefono cellulare registrato con la sequenza più lunga crescente, cioè 340 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 6, 7.
1: Carino. E poi anche quella decrescente, cioè 3, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. È proprio un fanatico di queste cose qui.
0: Sì, è un fanatico. Tra l'altro, cercando un po' in rete, si vede che insomma si riesce ad entrare nell'e-commerce e vendono numeri di telefono con qualche caratteristica particolare. C'è uno shop, per esempio, che vende a partire da 35 euro SIM che hanno dei numeri facili, magari coppie o terzine ripetute, oppure ancora sequenze. Per esempio, ci sono dei numeri intervallati con delle X.
1: Ah, ma come?
0: E vengono vendute a 99 euro. Poi c'è un altro numero, adesso non lo so, il più costoso è questo qua, il 337-33XX39. E praticamente per averlo bisogna pagare 5.000 euro.
1: Mamma mia, cioè. Comunque, non sapevo di questo mercato, mi incuriosisce molto, insomma, ma soprattutto mi stupisce che lui non abbia venduto 2 milioni di euro. Cioè, 2 milioni di euro sono tanti. Quanto vale un numero del genere?
0: Tantissimo. Comunque, pensate che nel 2026, questo non riguarda i numeri di telefono, è circolata la storia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che è il sovrano dell'Emirato di Dubai, che è proprietario di quella che forse è la targa più rara al mondo. Solo una cifra, 1.
1: Beh, ragazzi, cose strane, numeri strani. Però voglio dire, Mr. Sim, e vendilo. No,
0: ma secondo me lui punta a rialzo. Dice, vabbè, ma se possono, se vogliono darmi 2 milioni di euro, magari arriva qualcuno che me ne dà 5.
1: Ale.
0: Ragazzi, potrebbe anche essere, il mondo è strano.

0: Katie Tunstall, la musica di Radio Number One. Allora, rimanete con noi, tra poco come sempre in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi parliamo delle amicizie, ma soprattutto del costo delle amicizie. Avere amici costa.
0: Costa sempre, caro, ma c'è qualcosa che non costa?
1: Ci penso, ma poca roba.
0: Qualcosa che è gratis.
1: L'aria.
0: L'aria se è inquinata costa.
1: Stavo per dire l'acqua, poi mi sono venuti mentre bollette. No. L'aria
0: in effetti
1: forse,
0: non lo so, ci dobbiamo ragionare. Dai, va bene, vi raccontiamo tutto tra poco come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
5: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
4: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
5: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
9: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Patrizio Romano. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato è stato compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria è stato ucciso ieri sera da quello che pare fosse un cliente abituale e che è stato poi arrestato nella notte. L'uomo, di origine straniera, ha ferito in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale di Monte Carlo. È molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato il capo del governo monegasco. Caldo estremo oggi in Italia, bollino rosso in 25 città, morto un bracciante di 55 anni nel Mantovano, stroncato pare da un malore proprio legato alle alte temperature. Ieri sono anche arrivati alcuni temporali e nubifragi, ad esempio a Torino e Milano. Afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto e al corpo più volte, è la brutale aggressione subita dalla capotreno di un Frecciarossa che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Soltanto il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Il calcio, dopo il Canada, anche Brasile, Paraguay e Marocco staccano il pass per gli ottavi dei mondiali. Il Brasile di Ancelotti punisce il Giappone 2-1 in pieno recupero, affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Rigori fatali invece per Germania e Olanda, eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Questa sera, oltre a Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 c'è anche Francia-Svezia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it.
15: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Il nuovo singolo di Gaia si intitola Bossa Nostra. Vabbè, dai, dopo parliamo del Brasile che ha rischiato ieri di fare una bella figuraccia con il Giappone. Vabbè, insomma, ci sono state delle sorprese, diciamo, nelle partite, ma alcune, insomma, ieri nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio 2026. Però adesso noi a The Journalist parliamo di quanto costi seguire, ovviamente, le attività che propongono gli amici.
1: E c'è anche una parola, friendflation, l'inflazione legata alle amicizie. Ma se ci pensiamo bene, insomma, i dati mi è partito un sala Berlusconi, i dati che ci vengono offerti da questo articolo sono tutti veritieri, perché la socialità esige investimenti sempre più alti. È una pizza, un aperitivo, un cinema, un concerto, una vacanza, un weekend, tutto questo va sotto questo termine friendflation, l'inflazione dell'amicizia, se ci pensiamo.
0: Allora, prima che diventasse virale su TikTok, pensate che il Financial Times l'aveva usato per riassumere, diciamo, la pressione a spendere oltre le proprie possibilità, che può scattare quando tu sei in un gruppo di amici, no, e tutti dicono dai, ci ritroviamo alle 19, facciamo un aperitivino, lo spritz, poi andiamo a cena, poi andiamo in quel locale lì, insomma, riassumi tutte le attività e ti ritrovi ad uscire un po' di volte alla settimana insomma, a spendere tanti soldi. E questo vale anche quando si organizzano, diciamo, dei weekend piuttosto che delle vacanze. Il fatto è che se poi ti tiri fuori, magari dicono vabbè, ma allora non fai parte del gruppo, capito, ti dissoci. Ma in realtà insomma, bisogna pure capire che non è che tutti hanno le stesse possibilità.
1: No, ma questo è un tema, perché si spende sempre di più, insomma, tra cibo e bevande fuori casa 71 miliardi, è un dato, ad esempio, questo molto significativo, però è davvero molto antipatico, non antipatico, è triste poter pensare di perdere amicizie per questioni economiche, però è un dato molto concreto, perché sai, un no dopo l'altro ti porta a isolarti.
0: Ma io voglio fare una domanda ai nostri amici ascoltatori, voglio dire, perché qua naturalmente noi ragazzi che hanno risposto a questa intervista hanno detto vabbè, ti prendono per asociale, in realtà uno ha delle difficoltà economiche, ma perché uno si dovrebbe vergognare a dire guarda, io guadagno poco, non posso permettermi, che ne so, di uscire una volta alla settimana, due, questo è quello che posso fare, questo è quello che posso spendere. Quindi possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori, vi è mai capitato di tirarvi fuori, diciamo, da alcuni inviti perché non avevate possibilità economiche? Se sì, lo avete detto? Perché sai, molti magari si vergognano e dicono ma secondo me non c'è niente di cui vergognarsi,
1: o come quando l'ennesimo amico ti invita al matrimonio e tu dici oh madonna, salta, altri 150 euro che vanno,
0: ma dai, metti una busta con dentro auguri e basta.

0: Metcon, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, tra poco ascoltiamo un po' di messaggi, perché sì, si sta parlando del friendflation, e cioè quanto costa la socialità, avere degli amici, e soprattutto noi vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato no, di tirarvi indietro, perché non è che uno ha le stesse possibilità economiche di altri. Molte persone si vergognano, no, nel dire no, non posso, non me lo posso permettere, perché ha ragione la nostra amica che adesso ascoltiamo, cioè viviamo in un momento in cui l'apparenza è tutto, però insomma c'è gente che gira col Porsche Cayenne ed è indebitata fino in collo, cioè voglio dire l'apparenza poi racconta storie che a volte non sono reali.
1: Poi anche l'età secondo me è differente, da adulto interpreti questa cosa qua in un modo, da ragazzino per esempio fai molta più fatica, no? 18-24 anni, questa fascia, dici di no, esci dal gruppo, quindi fai molta fatica.
0: Però magari è più facile che diversi ragazzi insomma non abbiano possibilità. Sentiamo.
2: Ma secondo voi, in un mondo dove ciò che conta è ciò che si fa vedere, non ciò che si è, le persone sono disposte a dire guarda, io non mi posso permettere quello che fai tu perché economicamente non ci arrivo? Ma neanche per idea. Piuttosto si inventano le scuse, c'ho il mal di pancia o c'ho un altro impegno e cose di questo genere, perché le persone non sono più capaci di essere se stesse. Questo è il mio pensiero. Ciao, sono Katia.
0: Io sono assolutamente d'accordo. Pochissime persone hanno così anche perché a volte insomma dimostrare essere se stessi ha un costo, però insomma vale la pena. Sentiamo un
3: ragazzi,
0: po'.
3: Ragazzi, è certo che mi è capitato proprio settimana scorsa, di giovedì sera dovevo fare questa cena con un'altra coppia. Ho disdetto e io l'ho detto, guarda, non chiamarmi chiacchierone, ma sono leggermente povero in questo periodo.
0: Hai fatto bene.
3: Domani cena di fantacalcio con gli amici di fantacalcio, io non so dove prendere 20 euro. E se nel caso in cui non li trovassi, glielo dirò tranquillamente, ragazzi, non ho soldi, mi dispiace, alla prossima.
0: E beh, tanto ti vogliono bene lo stesso, ragazzi.
1: Sì. Cioè, però non sarei così buonista, secondo me questa cosa qua crea tanti problemi. E non tutti hanno la forza di dirlo, io un po' li capisco anche alcuni.
0: No, però dico, se un amico ti molla perché tu non hai soldi,
1: non è che ti molla.
0: Cioè, meglio perderlo.
1: Non è che ti molla, ti vede di meno, poi subentra l'abitudine, non ti vede
0: meno,
1: più.
0: Perché uno se ti vuole venire a trovare, anche se non ti vede lo spritz.
4: Noi quando sappiamo che qualcuno è in difficoltà, si esce e chi non è in difficoltà fa la colletta e paga per l'altro.
0: Ma che bravi!
4: Sembra giusto così. Comunque è un matrimonio a luglio. Quanto cavolo devo mettere nella busta?
0: Zero.
4: Che non so quanto mettere. È un cugino.
0: È un cugino.
4: Lieto d'auguri, mi sa che perdo il cugino.
1: No, cugino devi mettere, ragazzo. Almeno un 150 devi buttare dentro al cugino. Non scherzare.
0: Ma oppure scrivi auguri, ci devo pensare. Poi ti faccio sapere. Va bene. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Morgan Wallen, I had some help, la musica di Radio Number One. Insomma, la socialità ha un costo.
1: Sì.
0: Quando ci si tira indietro, ti dicono: ah, non sei sociale, no, ti tiri indietro.
1: Ma magari non te lo dicono, però cioè, se, perdi un po' i contatti. Magari non sono così stronzi i tuoi amici, non è che per forza te lo devono dire, però sai, non vai una volta, non vai un'altra, non vai un'altra, poi perdi un po' i contatti ed è un po' triste. No, anche questa
0: Vabbè,
1: è una situazione.
0: Questo è vero, però noi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di dire la verità, cioè invece che trovare delle scuse, dire guarda no, non posso venire a quella cena
1: ma
0: o non posso uscire perché in questo momento, insomma, non è un momento, come dire, è un momento delicato a livello economico e quindi non posso permettermi queste uscite.
2: Beh, mio amico qualche anno fa da Brescia è andato a sposarsi in Puglia, considerando il fatto che tra biglietto del volo aereo, noleggio macchina, hotel extra, perché ovviamente non vai giù un giorno, regalo, ho preferito starmene a casa.
0: Beh, giusto, questo caso. No, ma dico, non si vergognano i ladri, si dovrebbero vergognare quelli che non hanno possibilità, direi, no?
3: Ragazzi, io non mi sono mai vergognata della mia situazione economica. Se una cosa la posso fare, la faccio volentieri. Se una cosa non me la posso permettere, dico ragazzi, non ce la faccio. E ho comunque degli amici che mi seguono e stiamo insieme da tanti anni. Buona giornata, ciao. Dimenticavo, Silvia da Voghera.
0: Ciao, ciao. Silvia, eccola, Silvia da Voghera. Vabbè, insomma, beh, si possono fare anche delle scelte, oppure che ne so, inviti gli amici a casa.
1: Anche, anche.
0: Gli dici
1: anche.
0: Portatevi però da mangiare perché, capito?
1: Portatevi,
0: portate qualcosa.
1: Comunque abbiamo capito che è un tema, è una parola nuova, friendflation, ma è un problema, direi, annoso, no? Nuovissimo, insomma, quello di non avere le risorse.
0: Beh, poi magari qualcuno degli amici, sai, quelli brillantoni che
1: tu adesso tutto
0: sono. No, quelli che offrono. Adesso però ce ne sono molti meno. Non so se hai notato, sai quelli che dicono: no, no, pago io per tutti.
1: Boh, insomma, ma non mi ricordo il tempo. Pago io una birretta, sì, una birretta.
0: No,
1: sì.
0: No, sai quegli aperitivi, pago io per tutti.
1: Ma vabbè, 220 vabbè. Euro.
0: Sì, certo. Rimanete lì, tra poco ci sono le previsioni meteo.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park.com.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One Meteo.
5: Diamo un'occhiata alla situazione meteo con le previsioni per oggi. Nubi sparse al mattino al nord Italia, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, in locale estensione anche i settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, comunque ancora abbastanza alte, con massime tra i 34 e i 38 gradi. Centro Italia per oggi soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali anche forti lungo la dorsale montuosa, localmente intensi, temperature in lieve calo anche qui con massime tra i 33 e i 38 gradi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato zone gialle per rischio piogge e temporali in numerose regioni del centro e del sud Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, che vedi, trova la soluzione ballando il summer funk, perché anche quando uno non tiene dinero, cioè in qualche modo, capito, devi un attimo sviare la testa, insomma.
1: Buon
0: dipende.
1: Dipende da quanto te ne manca,
0: esatto,
1: e quante volte dici no. Va bene, dai, ci ritorneremo, insomma, resistete voi amici con qualche soldo in più, insomma, offrite, fatevi avanti, no? Anche questa può essere una soluzione.
0: Sì. Allora adesso vi portiamo a Caorle. Sì. Allora, questo cane robot è diventato protagonista assoluto in Italia. Io ho visto un sacco di servizi anche in TV, di TG, che gli hanno dedicato tanta attenzione, e soprattutto mi ha fatto molto ridere la faccia dei bagnanti che quando sono arrivati in spiaggia non sapevano della presenza del cane robot, hanno visto questo aggeggio e sono rimasti così, cioè a bocca aperta, perché hanno detto: ma questo adesso cos'è? Cosa serve? E in realtà lui ha una funzione molto precisa.
1: Lui evita i bagnini, continui spostamenti sotto il sole, soprattutto durante gli orari di pausa e di maggior caldo, accompagna i turisti all'ombrellone, ma soprattutto ha un nome, Flipper, quindi bisogna chiamarlo con nome giusto, e lui aiuta. Però ecco, questa è la situazione in spiaggia a Caorle. I turisti, insomma, sono rimasti abbastanza colpiti. È carino, però simpatico.
0: Sì,
1: dai.
0: Guarda, è simpatico. Poi lui va, no? Perché adesso ormai ci sono quelli che ormai lo conoscono, si sono abituati, no? Alla sua presenza. Sì. Lui comunque, attenzione, perché registra anche, non so, magari delle immagini, e quindi può essere utile in caso di furti sotto l'ombrellone, oppure di persone che magari, si mettono dove non dovrebbero stare. Quindi dà una mano alla fine, perché molti hanno detto: ma non è che ruba il lavoro ai bagnini? Sentivo proprio l'intervista di questo proprietario, questo gestore, insomma, dello stabilimento balneare, che diceva: no, anzi, lui integra il lavoro, diciamo, dei gestori e dei bagnini, quindi è molto utile, perché arriva lì dove noi magari ogni tanto perdiamo il controllo, è simpatico.
1: Cioè, se poi ogni tanto diciamo che il bagnino non lo vuole più fare nessuno, allora poi non dobbiamo lamentarci che ci sia un cane robot Flipper che sostituisce almeno in questa parte del lavoro del bagnino, accompagnare.
0: Oddio, guarda, ti dico, ti devi abituare, perché se tu t'abbiocchi, ti svegli e ti vedi sto robo che cammina,
1: che ti guarda fisso,
0: in metallo, che ti guarda fisso, dici: oddio, cioè, sono vivo oppure... Cioè, è un po' inquietante, però poi lo guardi bene e dici: ma no, dai, simpatico.
1: Sì, comunque poi anche questi sistemi anticollisione, perché ci sono vari punti wifi nella spiaggia, lui si appoggia a questi punti, è sempre in rete e quindi fa il suo lavoro.
0: Carino,
1: bravo Flipper.
0: Se
1: gli lanci l'osso lo va a prendere o no?
0: No, lui fa altre cose, mica mangia, non ha bisogno di mangiare, controlla e basta. Allora, voi preparatevi, mi raccomando, cellulari liberi, perché tra poco andremo a giocare con voi.

0: Gordo René Zenebel.
1: E non, trovare. Ma non ne sento la mancanza.
0: Ma
1: peraltro.
0: No, perché è simpatica. Sì. Allora, Locco Locco, rimanete con noi perché andiamo a giocare subito.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala spettacolo e divertimento. Se sarete velocissimi, tra poco a rispondere alla domanda che Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti per lo show di Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo.
1: Allora, il numero lo conoscete, ve lo ripeto per i più distratti: 393-444-0444. Solo messaggi con WhatsApp. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Dove è nato e cresciuto Max Angioni? Milano, Bergamo, Como o Roma? Velocissimi! Oh,
0: vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: con Fabiana e Claudio. Allora, abbiamo la vincitrice in linea.
1: Si chiama Elena. Ciao Elena, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccola, che bella voce squillante. Ben arrivata Elena.
2: Grazie, che bello. Non ci credevo al momento quando ho detto sono Claudio.
0: Oh. Hai detto ops, hanno chiamato me. Senti Elena, ma dove sei? In macchina in questo momento?
2: No, sono uscita dalla macchina, mi sono fermata sul
0: filo
2: della
0: strada. Guarda che queste sono le nostre domande tranello, perché noi vi facciamo le domande, capito? Vediamo se siete bravi. Occhio che vi teniamo d'occhio, scusa il giro di parole.
1: Vabbè, però addirittura sul ciglio della strada con questo caldo, vabbè, potevi stare anche in auto. No,
2: no? Vabbè, da noi c'è anche un po' ventilato adesso in questo momento, quindi sta bene.
1: Bene, dai.
0: Bene.
1: Allora, che cosa fai di bello nella vita? Stai cercando lavoro, mi hai detto al telefono.
2: Sto cercando lavoro, sì, esattamente.
0: Ma che lavoro, Elena? Diciamolo che non si sa mai, magari qualcuno ci ascolta.
2: Impiegata, segretaria, qualsiasi cosa, va bene.
0: Qualsiasi cosa. Quindi magari, quindi tu hai un'esperienza di parecchio tempo.
2: Sì.
0: Posso chiederti se non è troppo, come mai, cioè hai perso il lavoro, cioè così per
2: no,
0: motivi?
2: No, è stata una mia decisione di cambiare. All'alba dei 50 anni ho deciso di cambiare vita.
1: Beh, bella coraggiosa però, brava,
0: sì,
1: brava.
0: Bene, secondo me hai fatto bene, magari devi aspettare un po', però chi lo sa, magari ti si apre una storia incredibile, te lo auguriamo. Elena, intanto secondo me è un segno di fortuna, anche se non c'entra con il lavoro. Insomma, sono questi due biglietti per vedere lo spettacolo del bravissimo e molto divertente Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ti chiediamo con chi andrai.
2: Penso con mio marito.
1: Eventualmente puoi mettere un annuncio anche per il compagno dello spettacolo.
2: No.
1: Cerco uno.
2: Un'idea.
0: Capito, perché la storia lì dei mariti e le mogli, quando lo dicono, non è che sono mai tutti molto convinti. Capito. Complimenti Elena, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie, a presto. Buonanotte.

0: con Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Allora rimanete con noi che tra poco, vabbè, se sarà un caso, insomma sono quasi le 12, parleremo di prodotti che ragazzi vanno sempre di più, stiamo parlando dei pagnottari. No, scherzo.
1: No, è noi, è il reparto dei supermercati che cresce di più, quello del pane e dei prodotti da forno. Come mai? Chissà perché.
0: Tu perché ci piace, perché scusa, ci piacciono
2: anche le altre cose, no?
0: La pizza, quelle cose che ti danno senso di sazietà, poi dopo

0: who's next?
1: Single Soon, Selena Gomez, rimanete con noi tra poco qui su Radio Number One. In arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi parliamo del ritorno in pompa magna del pane e dei prodotti da forno.
2: Re e regina dei supermercati, va bene, dai.
1: Sì, va bene, poi decidiamo cosa metterci dentro. Okay. Tra poco The Journalist.
3: The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Passenger. 4 minuti, anzi 5 dopo le 12. Siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo del ritorno di pane prodotti da forno, perché pensate che la panetteria è il reparto che cresce di più nei supermercati.
1: Ma sì, è un dato particolare. Il pane, si scrivono in questo articolo del Sole 24 Ore, è tornato a lievitare. Buon attacco di articolo. Il calo dei consumi si è fermato, consolidando i 41 kg annui pro capite, portando la spesa annua a 12,5 miliardi di euro. Quindi 41 kg a testa di pane in media ci mangia, pane e prodotti da forno ci mangiamo all'anno. Insomma, quindi è un settore nuovamente in crescita. Perché? Perché? Ce lo chiediamo.
0: Ma ce ne sono tanti di perché. Perché allora, come dice Mario Porroni, sono abbastanza d'accordo. Il presidente di Assopanificatori Confesercenti, questo settore, diciamo, ha registrato in 2 anni una crescita del 60% dei pani con farine locali e grani antichi, perché in sostanza lui dice da semplice impasto di farina, acqua, lievito e sale, diventa sempre più spesso un mix di ingredienti nuovi e antichi. E io sono d'accordo, perché poi tu quando vai, no, in panetteria ormai, quindi lo compri fresco oppure al supermercato, trovi qualunque tipo di pane con dentro i semi, con dentro le noci, con dentro l'uvetta, con dentro altre cose, insomma ci sono quelli integrali, semi integrali, con i cereali, con i semi, insomma di tutto di più, e quindi insomma diventa un alimento a sé stante, secondo me, anche se non ci metti dentro nulla.
1: Ci sono anche i panificati surgelati, che io ad esempio personalmente non acquisto, ma che stanno crescendo anche loro. Ci sono anche alcune catene di supermercati, ad esempio, che hanno i prodotti pronti, no? Si chiamano prodotti frozen, quelli che vengono poi cotti, messi al forno direttamente dal supermercato. Insomma, comunque in generale tutto questo settore cresce, ed è forse l'unico settore che cresce o perlomeno smette di calare, quindi diciamo che cresce.
0: Beh, sai, il pane rispetto ad altri alimenti ti sazia, costa un po' meno rispetto
1: alla
0: carne.
1: E tu dici ancora questo.
0: È ancora questo. Poi ci sono tutte queste varianti, considerate anche tutto il reparto della focaccia. Io quando vado in Liguria mi riempinzo di focaccia. Poi adesso sai che in Liguria la focaccia la mettono nel cappuccino, no? Ci fanno colazione. No, è vero. Sì. È un classico. Quindi, insomma, guarda, il pane secondo me è molto trasversale, mette d'accordo tutti.
1: Ti riporto a te bambina, o perlomeno a me bambina. Tu eri della squadra del pane burro e zucchero, pane burro marmellato, o pane olio e sale?
0: No, io tutto, anche pane burro.
1: Ma non vale, devi scegliere.
0: Pane burro e alici, pane olio, lo zucchero, okay. Anche pane cioccolata,
1: annuncio,
0: quella lì.
1: L'abbiamo persa
0: l'altra
1: volta.
0: No, annuncio quello lì. Sai la cioccolata? Com'è che si chiamava quella bianca?

0: Eccolo qua, Bruno Mars, Just the Way You Are, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando del grande ritorno del pane, dei prodotti da forno che sono in grande crescita nei supermercati, un po' anche perché, come stavamo dicendo, ci sono queste variazioni, questi prodotti assolutamente vari, certo. No? E quindi assolutamente attrattivi per le persone che ormai il pane in casa non se lo fanno più, a parte te.
1: Ma cosa vuol dire? No, ogni tanto lo faccio, non lo faccio più così tanto spesso, però la macchinetta del pane è lì. Comunque 41 kg annui è, diciamo, la media, insomma, in Italia, pro capite, business è molto molto alto.

0: no, il valore nutrizionale, diciamo, del pane ha anche una sua finalità, perché la scarpetta, certo, non la puoi fare, no, col grissino. Qual è, ma cosa ridi? Ma,
1: no,
0: cioè, ma...
1: Quando qual è il tuo pane preferito? Detto che pane burro, marmellata, pane burro, no, zucchero,
0: guarda,
1: pane olio, quella crema lì cos'era, il ciocreme, quella metà metà?
0: Ah, no, sì, sì, forse sì, il ciocreme, ciocreme. Sì, no, sì, mi piacciono un po' tutti, io devo dire amo molto.
1: Scegliene
0: i pani,
1: uno.
0: No, questi che hanno dentro i grani, le cose, mi piacciono tantissimo, anche dei semi, sì, sì, sì. Poi ma vabbè, ma una compro bella... ogni tanto anche quelle cose lì, la baguette, dici?
1: Sì, una bella baguette, o simili croccanti.
0: No, mi piacciono i pani, quelli lì, ai cereali, quelle cose. Io sono una sostenitrice di queste nuove, capito? I pani con dentro le noci e le cose così, capito?
1: Sì, sì. Quali costicchiano di più, però, eh?
0: Sì, costicchiano di più, infatti,
1: sono buoni.
0: Insomma, ti mangi due fette di prosciutto con un po' di pane all'uvetta, oppure con dentro i fichi, ed è un'altra cosa.
1: Oh, madonna. L'uvetta e fichi. E Ale, andiamo.

0: canzone estiva, mentre voi decidete insomma se mangiare un po' di pane a pranzo, il panino va sempre forte, il panino con dentro di tutto, capito?
1: Certo.
0: No, nella pausa pranzo, no?
1: No, cioè ci sta, 12:20, ci sta la pausa pranzo.
0: Ci sta, dipende uno a che ora ha fatto colazione stamattina, insomma si può anche anticipare, dai, la pausa pranzo, rimanete con noi perché tra poco vi raccontiamo cosa hanno combinato questi ragazzini, ovviamente ignari di quello che stavano facendo, ma insomma l'hanno combinata grossa.
1: Sì, però ignari fino a quando? Quanti anni avevano questi qua? 3 o 4 anni oppure 14, 15?
0: No, ragazzini, 14, 15,
1: allora,
0: non lo so.
1: Ignari fino a
0: insomma,
1: certo punto. Dai.
0: A Firenze, portiamo a Firenze, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one è Dove vivi tu.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: nuovo singolo di Rama si intitola Cabana. 12:28 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo a Firenze, dove insomma questi ragazzi, tutti minorenni, si sono resi protagonisti, ahimè, di un fatto purtroppo molto molto negativo.
1: Allora, volevano cucinare dei wurstel alla griglia. Cosa puoi fare, no? Se vuoi cucinare queste cose qua all'aperto.
0: Dare fuoco a un leccio.
1: A un leccio di 600 anni, incredibile. In un parco sono stati identificati, convocati in caserma. I giovani hanno ammesso ovviamente il fatto, hanno acceso questo fuoco in prossimità del tronco e hanno fatto un danno incredibile. 600 anni c'aveva questo leccio, aveva resistito a guerre, invasioni, barba, di tutto. Sono arrivati questi 4 sfegatelli e niente, hanno chiuso la storia di questo leccio.
0: Ma no, ma poi anche perché loro che cosa hanno fatto? Cioè, hanno acceso il fuoco e poi non l'hanno spento a dovere, no?
1: Fenomeni.
0: E quindi sono andati via, hanno lasciato delle piccole, immagino, fiammelle, non ho idea. Per cui questo leccio, nell'articolo in effetti si spiega che proprio perché è un leccio antichissimo, la combustione dura di più e quindi praticamente ha preso fuoco. Quindi questo leccio distrutto, loro hanno ammesso, ovviamente si saranno anche scusati, comunque insomma sono 4 minorenni. Adesso, come minimo, secondo me, come punizione, cosa puoi fargli fare?
1: No,
0: le guardie forestali per le prossime estati?
1: No, secondo me devi far pagare un sacco di soldi ai genitori, altro che i lavori socialmente utili.
0: Sono minorenni, non, come fanno a distinguere un leccio antico, vecchio, storico?
1: A parte che tu in un parco pubblico con questi bellissimi, no? Cosa fai? Accendi il fuoco?
0: Rischiosissimo, tra l'altro, anche per loro.
1: È incredibile. No, ma c'è sempre un po' questa sciatteria qui, come dire, vabbè. Parlano così, vabbè, a Firenze che parlano in modo diverso. Poi cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia? Hai bruciato un leccio di 600 anni, rincoglionito. No, secondo me devono pagare i genitori un po' di soldi, dai. E allora, perché altrimenti se perdoni tutto.
0: No, praticamente allora, diciamo che loro cosa hanno fatto? Poi si sono accorti del propagarsi delle fiamme.
1: Certo.
0: E quindi hanno cercato di domare così il rogo utilizzando l'acqua che avevano dietro e calpestando, tra l'altro, quindi hanno rischiato ancora di più il materiale incendiato, credendo di aver spento tutto il focolaio, sono andati. In realtà era rimasta qualche fiammella. Adesso però non ci viene detto naturalmente che cosa rischieranno, insomma, questi ragazzi che hanno fatto un po' una bravata. Poi per cuocere i wurstel, caperi non c'entra niente. Però no, ma guarda, a me è successo di vedere comunque anche un sacco di gente che nelle pinete, nonostante i divieti, vanno e si mettono a fare delle cose che sarebbero assolutamente vietate, molto rischiose.
1: Ma sì, ma ci sono i luoghi dove puoi accendere il fuoco, no? Non sicuramente
0: a
1: vicino
0: a casa.
1: Casa sul tappeto, provate.
0: A casa sul tappeto, sulla moquette, che funziona benissimo. I wurstel sulla moquette vengono buonissimi.
1: Certo. Hanno quel saporino, tra l'altro. Sì,
0: da provare. Vabbè, c'è Lenny Kravitz.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore, rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone, poi due robe, dai, sui mondiali li diciamo, anche sì, perché stasera c'è una partita molto attesa, no, assolutamente Francia-Svezia.
2: E poi ci sono i tedeschi che stanno piangendo, ho visto delle immagini.
1: ragazzi, vabbè, ma secondo, poi arriva i rigori, certo, è meglio non arrivarci, voglio dire, è un po' infatti, una lotteria, insomma, è così, non è detto che poi passino sempre i migliori, ma insomma.
2: E invece in Paraguay giornata di festa proclamata dal presidente.
1: Sì, è vero, è vero. Vero.
2: Dai, tra poco parliamo anche di questo.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: No, sì.
5: Brava.
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: esattamente oggi 40 anni, diciamo che insomma è un album importante perché segna un cambiamento forte e diciamo molti brani sono stati proprio, come dire, costruiti per suonare diciamo in spazi importanti, quasi da arena, e questo progetto in effetti poi era stato accompagnato da un tour mondiale molto importante, anche se Annie Lennox subito dopo insomma aveva rilasciato diverse dichiarazioni in cui diceva che secondo lei questo album era troppo orientato al rock commerciale e lei preferiva, anche se il pubblico adorava Revenge, preferiva diciamo un po' la sperimentazione del suono, no? Che ha caratterizzato diciamo la musica degli Eurythmics proprio all'inizio del loro percorso.
1: Comunque questo pezzo, When Tomorrow Comes, a differenza di altri brani spesso cupi o ambigui, ha questo tono ottimista, rassicurante, domani andrà meglio, no? Il messaggio della canzone è un po' una rarità insomma nella loro discografia, che spesso un pochettino più malinconica. Un pezzo bellissimo che mi abbiamo avuto insomma il piacere di ritrovare questa mattina qui su Radio Number One. È forse il pezzo preferito? Il tuo? Degli Eurythmics?
0: No, io personale? Ne ho diverse. Ma insomma sì, ne ho diverse, non posso dire che sia il mio preferito in assoluto. Tra l'altro Annie Lennox ha di recente a 70 anni rilasciato questa intervista al programma Women's Hour della BBC, dove ha detto di aver scoperto proprio a 70 anni di soffrire di questa diciamo di questo disturbo, no? Da deficit di attenzione e iperattività, che va con la sigla ADHD, e insomma che le ha causato diversi problemi. Lei li ha da sempre, non sapeva che fosse dovuto a questo, però insomma ne ha parlato perché sai che poi i personaggi famosi quando ne parlano durante le interviste insomma possono sempre essere utili ad altri che hanno lo stesso problema. Ci sono Martin Garrix ed

0: Shepard, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, ieri ci sono stati dei risultati sicuramente, vabbè, uno sorprendente, l'eliminazione ai calci di rigore della Germania per opera del Paraguay, la vittoria grazie a un gol di Martinelli proprio negli ultimi minuti, del Brasile sul Giappone, poi sempre calci di rigore, l'eliminazione dell'Olanda ad opera del Marocco. Poi sul Paraguay devo raccontare in sintesi la storia di Gil, che è poi il portiere di questa nazionale che è diventato un eroe nel suo paese.
1: Accenniamo a quello che ha detto il presidente Santiago Peña. Immaginate la festa, no, che c'è in questo momento in Paraguay. È arrivato questo annuncio da parte del presidente, che ha detto: ok, giornata di festa, il Paraguay non si arrende mai, vacanza, dannazione, insomma, quindi ha deciso, no, un minuto dopo la fine della partita di ieri, il risultato storico, di proclamare la festa nazionale per il Paraguay. Che invidia però per questi momenti, insomma.
0: Allora, diciamo che poi dietro i protagonisti di questo mondiale si nascondono sempre delle storie a volte commoventi. Pensate che Gil, il portiere della nazionale del Paraguay, qualche anno fa ha dovuto vendere tutto, scarpe, magliette, perché non aveva i soldi per mantenere la famiglia. Poi gli è nato un figlio malato e anche lì, insomma, ha dovuto cercare in qualche modo di arrabattarsi. Adesso la storia è cambiata veramente in maniera incredibile, perché aver parato il rigore alla Germania, insomma, potete immaginare che cosa non è scattato non solo nella sua testa, ma anche, insomma, in Paraguay, dove lui è diventato l'eroe ed è tuttora l'eroe del momento, anche perché è una storia di riscatto veramente incredibile, e non è l'unica. Allora, oggi ci sono due partite importanti: Costa d'Avorio in Norvegia alle 19 e poi alle 23, sicuramente la partita più attesa, Francia-Svezia.
1: Non vedo l'ora di ritrovare i tifosi della Norvegia, che fanno sempre quella cosa lì del remo. Li hai visti in tribuna, no?
0: No, io invece ho le bleu.
1: Tu vuoi le bleu.
0: Le bleu.

0: The Colors. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Tra pochi in arrivo, come sempre, One Match.
1: Noi ci ritroviamo domani. Ciao.
0: Alle 10.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ancora! Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
8: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
7: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
8: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Radio Number One, l'una e un minuto, subito le notizie, poi torna One Match.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
14: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
13: era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
15: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e lui ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri: i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
18: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: mantova-live.it. Radio ufficiale, radio number one.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
2: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lozionasti.
3: E buon pomeriggio da Andrea Brum Brum Ferrari. Comincia One Match.
2: Ma dai.
3: Sì, ed è un match molto, molto fresco, molto estivo.
2: Beh, direi proprio di sì. Ma soprattutto è un match gastronomico. E a quest'ora ci piace questa cosa. Dai, possiamo partire?
3: Partiamo con One Match.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Number One per cominciare l'appuntamento di martedì 30 giugno con One Match, l'ultimo del mese che ho già straperso, questo si può dire, però conto di vincere almeno questa
2: vuoi
1: sfida.
2: Vuoi il gol della bandiera, diciamo.
1: Sì, dai, dai.
2: Tanto diciamo, non arrivi ai rigori come hanno fatto stanotte. Allora, torniamo a noi, dicevamo un match prettamente gastronomico culinario, sì, sì, perché è estate, sappiamo che cambiamo le nostre abitudini da quel punto di vista, e allora Andrea, cosa andiamo a discutere oggi esattamente?
1: Torna il grande dilemma del pranzo, quello perfetto per l'estate. Fresco, veloce, leggero, possibilmente senza accendere i fornelli per ore. Ok, perché nessuno vuole di mettersi lì.
2: No, fa caldo, accendi il fornello, cioè già bruci normalmente, quindi?
1: Da una parte c'è il re intramontabile della semplicità, prosciutto e melone, dall'altra il campione della praticità e della fantasia, che è l'insalata di riso, il riso freddo.
2: Il riso freddo. Allora, sono i due piatti su cui ci contenderemo questa puntatura di One Match. Direi di schierarci.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E io mi schiero tutta la vita dalla parte della freschezza, delle prosciutto e melone, il piatto estivo per eccellenza.
2: Come della?
1: Della freschezza.
2: Belli freschi.
1: Belli freschi, sì. Perché è il piatto estivo, come dicevo, per eccellenza, che trovi ovunque, dappertutto, perché tutti sanno che è fresco, leggero, immediato, un bel piatto unico che peraltro non richiede chissà quale preparazione. Ed è per questo che funziona e tutti voteranno per me. Con
2: ah,
1: certezza.
2: Proprio così, sì. Tu sei Pavaldo!
1: Mi sembra giusto, perché non è che devi sporcare mille pentole, pensare a chissà che ingredienti metto nel riso freddo.
2: Mille pentole, ingredienti, riso
1: prosciutto
2: freddo
1: e melone, due ingredienti, raffinatezza, eleganza al potere, e quindi
2: anche,
1: io sono...
2: Cioè, tu ti sei dato anche la coccarda della raffinatezza e dell'eleganza.
1: Credo che sia così.
2: Ma è piatto di prosciutto e melone, poi elegante, ma mi
1: vediamo un po'.
2: Vediamo. Vai.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto,
2: mai,
3: Francesco lo zio Nasti.
2: Il riso freddo, un piatto intramontabile che non stanca mai. La condivisione, che di solito quando lo fai poi lo dai un po' a un amico, un po' lo dai al fidanzato, poi, quindi poi è completo, un piatto completo, è un'altra delle peculiarità, un sapore, come dire, che ci accompagna da quando siamo bambini.
1: Astro.
2: L'estate italiana è democratico, piace ai bambini, agli adulti, agli sportivi, a tutti quelli che vogliono una cosetta leggera. Insomma, prosciutto e melone finisce lì, dici, mo che mangio? Invece no, il riso ti dà un po'. Va bene, io mi sono schierato, per me riso freddo lo prepari in un attimo e ti dura una bella settimanina. Poi tu dici come condirlo? Talmente si prendono quei vasetti già fatti.
1: Ma
2: lo sbatti dentro, ci metti 3 secondi,
1: guarda,
2: io per la settimana.

0: The Adventures of Rain Dance Maggie, Red Hot Chili Peppers su Radio Number One. E la domanda di oggi del match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti è molto facile: qual è il vostro pranzo dell'estate, il pranzo simbolo? Cosa portate in tavola? Prosciutto e melone oppure riso freddo? Io mi schiero dalla parte del prosciutto e melone perché credo che, non so, abbia quel mix di questi due ingredienti
1: Sta sbavando. Io a quest'ora dovete toccargli tutto, ma non toccategli le cose da mangiare. Questo sto già sognando. Io so già che dopo scendiamo a pranzo e quello ti mangi tu, prosciutto e melone. Beh, invece, sì.
0: D'estate ci sta. Ci alla sta. Grande. Alla
1: soprattutto
0: grande.
1: Se a uno piace. E se ci piace.
0: Quello vale per qualsiasi alimento, caro.
1: Però guarda che prosciutto e melone è un, come dire, connubio, è un matrimonio connubio. Un po' strano. Uno è dolce dolce, l'altro salato salato. È un po' particolare.
0: Vediamo da che parte stanno i nostri
1: cari amici all'ascolto. Sempre però correttamente un messaggio a caso tra quelli che abbiamo
0: voglio vedere se lo scegli a caso. Vai. Questo messaggio dice: ragazzi, non c'è sfida oggi. Adoro l'insalata di riso, non mi piace il melone, voto assolutamente lo zio Nasti. Ho capito, qua è andata di sfiga.
1: No, c'è la sfiga, però
0: non piace quell'alimento lì e quindi sceglie l'altro.
1: Allora, se dovessi fare una statistica, direi che è molto più divisivo il prosciutto e il melone per questione di gusti. Invece il riso,

0: puoi condirlo in maniera diversa e quindi è più inclusivo.
1: Sì, però
0: farò un pride, farò il pride del riso.
1: Ti stai spingendo un pochino troppo oltre, perché infatti il riso freddo è quel riso freddo con quegli ingredienti. Se tu già mi dovessi dire patate, riso e cozze,
0: no, allora però riso freddo con due gamberetti, perché no?
1: Ma non si può.

0: con Dracula su Radio Number One, uno dei pezzi più belli che cantiamo di più proprio in questi primi giorni d'estate.
1: Ah già, sono solo i primi giorni d'estate, non è passata neanche la settimana. Ma così sembrava essere a Ferragosto. Torniamo al match, perché è un meccione. Oggi è un meccione, direi di ascoltare un messaggio a caso e poi magari di leggerne uno, che dici?
0: Vai.
2: Ciao, Marco da Sondrio. Adoro il melone, ma insalata di riso a vita.
1: Ciao Marco. Ecco, allora, non è che noi non mangiamo il prosciutto e melone. Noi, del partito del riso freddo, mangiamo anche quello, ma vuoi metterci cioè, il riso freddo?
0: Ma no, ma il riso freddo ti rimangono tutti i chicchi tra i denti che non riesci a mettere.
1: C'hai un dente ogni quarto d'ora, che problemi dentali hai?
0: Ma è difficile, perché poi il riso freddo si fa con il riso quello proprio apposta, no? Quello più
1: sottile.
0: E
1: allora, con che riso lo fate? Il riso Roma? Non lo so, no, chiedo.
0: Quello o basmati.
1: Basmati, guarda che non credo che sia del riso freddo. Chiediamo a chi ne sa di più, non lo sappiamo. Qui, allora, questo messaggio io lo lascio interpretare a te, prego.
0: No, dice che il riso freddo maggiore rispetto a prosciutto e melone, quindi preferisce il riso freddo. È un altro voto per te che non capisco come.
1: Ma come lo capisci? Tu uomo di sostanza.
0: Ma poi il riso allora.
1: Ma che non è vero, dai. Anzi,
0: ti appesantisce.
1: Però non ti crea dei problemi. Magari il melone è un po' troppo freddo, no? Vabbè, continuate a votare.
0: Al 393-444-0444.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Con Radio Number One.
5: L'estate 2026.
4: È più calda che mai.
5: Radio Number One. Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta

0: solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One.

0: Apriamo questa parentesi. Ancelotti, che è un grandissimo allenatore, persona che ci piace un sacco, però ha una peculiarità.
1: Il fattore C.
0: Ma ne ha proprio tanto, eh. Se ne ha anche con la Champions. Ricordo queste partite che erano finite a 3 minuti proprio dallo scadere. Oh, le riapriva e le vinceva. Incredibile.
1: Con Benzema.
0: Torniamo a noi. Perché sì, abbiamo questa base brasiliana? Perché abbiamo la nostra opinion leader.
1: Angela, sentiamo.
2: Buongia ragazzi, bentornata Andrea. Ecco. Grazie. Qua ieri abbiamo battuto in Giappone, è stata dura, ma l'abbiamo vinto. Ecco, io oggi sono della parte di Zionasti. Sì, l'insalata di riso. Poi, per dire la verità, mangerei pure la fagiolata, però facciamo una brava insalata di riso. Ciao ragazzi, ciao. Domani parto per le vacanze, vado in Grecia. Ciao.
0: Grande.
2: Ciao.
0: Vedi, è tutto in famiglia, tutto in famiglia.
1: Buone vacanze,
0: innanzitutto. Però se ti capita, anche lo diciamo per tutti quelli che vanno in vacanza, portateci con voi.
1: Sì, tanto c'è l'app è gratuita, qualsiasi smartphone scaricate Radio
0: Esatto.
1: Number One.
0: In Grecia si prende benissimo su qualsiasi isola, io sono testimonial. Noi ci facciamo piccoli, rimaniamo nel vostro smartphone e così ci potete ascoltare anche in vacanza e potete anche mandarci dei messaggi, magari ci fate anche un po' invidia.
1: E noi andiamo avanti invece con la nostra musica, c'è Caro Emerald con And I Like This. Intanto continuate a votare al 393 444 0444 qui su Radio Number One.

0: And I Like This, caro Emerald, su Radio Number One. Qual è il vostro pranzo perfetto per quanto riguarda l'estate? Prosciutto e melone, ed è la mia preferenza, il mio schieramento. Dall'altra parte invece il riso freddo, lo zio Nasti preferisce quello. Altri messaggi che sono arrivati, tanti, ne scegliamo qualcuno a caso. Luigi per esempio dice, ah no, partiamo da questo.
1: Partiamo da quest'audio, anche se noi vi ringraziamo per i messaggi a prescindere, ragazzi, se riuscite a mandarli magari senza avere il finestrino abbassato, che è difficile in questi giorni, però meglio, però dai, così al volo.
2: Ciao, sono Gigi a Piacenza.
0: Ciao.
2: Al momento sono in giro per la Lombardia, sto tornando alla sua casa. Mi sto ascoltando, ma no, il riso freddo non è che non mi piace.
1: Non gli piace.
2: Ma preferisco tanto forse il melone. Prosciutto crudo e melone bello ghiacciato. Fantastico. Ciao.
1: Fantastico, il prosciutto melone è fantastico, eccezionale, straordinario.
0: E Luigi, eravamo rimasti qui, dice buon pomeriggio, tra i due piatti do il voto ad Andrea. Oh, meno male.
1: Stai recuperando, stai risalendo la china.
0: Volevo anche dirti questa cosa, che siccome poco fa abbiamo parlato, è vero, di Brasile e poi di Grecia, perché Angela ha detto che da domani
1: va... Dovevo andare a parare con la Grecia e il Brasile, col riso e con...
0: No, volevo ricordarti, perché magari non tutti lo sanno, che quella di prosciutto e melone può sembrare una ricetta magari freschissima, contemporanea, in realtà le origini vanno molto lontano nel tempo, perché pare che risalga questo piatto addirittura al tuo caro amico Ippocrate, proprio lui.
1: Non ci credo, c'è un piatto greco!
0: Medico greco di circa 2500 anni fa, come sappiamo, no? Quindi è un piatto in linea con quelli che erano i propri dettami della medicina.
1: Ma questa è una cosa che stai inventando tu?
0: No, perché ogni cibo appartiene, sai, no, ai quattro elementi della natura, quindi acqua, aria, fuoco e terra, e diciamo che riesce il piatto di prosciutto e melone a collocare proprio come equilibrio perfetto, un cibo umido e freddo sta bene col prosciutto, che è considerato
1: cioè
0: il melone è umido e freddo, il prosciutto è caldo e asciutto, e quindi...
1: La patria di Ippocrate è l'isola di Kos. Io sono di casa, ma mai una volta avessi mangiato prosciutto e melone a Kos. Adesso però se tu mi dici queste cose io ci credo, le tue fonti, sei un giornalista, ci mancherebbe
0: ma
1: altro.
0: La verità è che quindi Ippocrate ama prosciutto e melone, quindi se lo ama Ippocrate
1: il padre della mia medicina, dici la cosa buona.
0: Certo.
1: Vabbè, io su tutta sta tua, tu l'hai presa molto larga, devo dire la verità, mi fa molto, però ci credo. Voi continuate a votare, da che parte state? Riso freddo oppure prosciutto e melone? A proposito di elementi,

0: Tacci e maledetto te.
1: Ma non maledetto, Nasti, però perché... è bello sapere che siete sul pezzo, ci ascoltate sul pezzo con attenzione perché è arrivato questo messaggio.
0: Dice: ciao, è vero, a Kos c'è la pianta di Ippocrate e comunque prosciutto e melone è sempre gradito, immagino a prescindere dall'isola greca.
1: È questo che non riesco a... comunque va bene, adesso mi informo, chiamo le mie fonti, vediamo un attimino.
0: Tanta roba però il platano di Ippocrate, perché Ippocrate sotto le foglie, sotto i rami, insegnava l'arte della medicina.
1: Ma appunto, mica mangiavano prosciutto e melone. Vabbè, torniamo tra poco, stateci lì.
2: One Man's. E tu, da che parte stai?
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Businessman.
1: Era bellissima sta cosa, non l'abbiamo preparata, il corretto, se volete lo rifacciamo, poi chiamateci per Natale, io e Andrea facciamo anche delle feste a tema, corretto, jingle bell, jingle, come no, allora facciamo due soldi, facciamo due soldi,
0: ma chiamalo in un altro modo più figo, no?
1: I mercatini di Natale, io e te, ci vedo proprio bene, bene, bene.
0: Senti, tu che preferisci l'insalata di riso d'estate al posto di prosciutto e melone, ma secondo me sai perché preferite l'insalata di riso?
1: Sentiamo adesso.
0: Perché
1: vai.
0: Voi aprite il frigo, vedete che c'è un sacco di cosa avanzata. E allora dite, ma sì, ma buttiamo dentro un po' di tutto e facciamo
1: riso
0: freddo.
1: E cosa c'è di male? Anzi, noi ricicliamo, quindi non buttiamo via niente. Ho Siamo capito, per l'ecologia, ma... per la circolarità.
0: Però quello in realtà è un censimento degli avanzi.
1: Ma che censimento degli avanzi? Noi non buttiamo via niente, così che si dovrebbe fare, come ti insegnano da bambino, non si spreca il cibo.
0: Ascolta, c'è qualche messaggio piuttosto.
1: Hai fatto autogol stavolta. Sì. C'è un messaggio audio, ascoltiamo questo qui.
2: Oh ragazzi, buongiorno. Non potete chiudere senza il mio
1: Infatti,
2: voto.
1: Aspettavamo.
2: Ma vogliamo mettere un bel riso freddo. Ai frutti di mare, anziché classico,
0: non
2: con tonno, le uova, certo bla bla bla, con i frutti di mare. Wow. Ma che ti mangi?
1: Certo.
2: Riso freddo di mare, spettacolo della natura.
0: Capito, ma il match non presuppone piatti inventati.
1: Tuoi. Ma non è inventato, cioè, ognuno sarà libero di metterci quello che vuole nel riso freddo. Lui ci mette come me il gamberettino,
0: Ma dai, ma per favore.
1: Cose strane.
0: C'è qualcos'altro che magari...
1: Sì, andiamo a caso così sentiamo qualcosa, dai.
3: Io sulla scelta opterei su prosciutto e melone.
0: Buono.
3: Purtroppo l'allergia mi fa spostare sul riso freddo.
0: No.
3: Anche se negli ultimi anni ho scoperto la pasta fredda.
1: Vabbè, c'è sempre l'outsider.
3: Marco da Brescia.
1: Ciao Marco.
0: La pasta fredda ce l'ha già anche ai tempi di Ippocrate. Sì.
1: Sono sicuro che ci fosse a quel tempo. Comunque, la domanda è se tu scegli il riso, ma la frustrazione di non poter mangiare una cosa per cui hai delle allergie ti farebbe propendere per l'altra scelta. Sai che insomma, è sempre meglio, è sempre più voluto la cosa che non si può avere, giusto?
0: No, giusto. Io però questo voto me lo prenderei volentieri.
1: Te lo regalo io.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Siamo arrivati al capolinea, si scende. Ma prima, visto che abbiamo parlato un po' di Grecia, abbiamo parlato di Mediterraneo, abbiamo parlato di poker,
1: sì.
0: No, volevo farti ascoltare l'ultimo messaggio, giusto per far capire da che parte propende la bilancia.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova, dico riso freddo per una questione che si può spaziare e variare di più sul condimento. Il peperone è buono, però no, questa peperone. Ciao.
0: Ci scusiamo per i disturbi sottofondo, ma in questi giorni tra condizionatori e finestrini capirete bene che trovate i messaggi normali. Siamo arrivati in fondo, Andrea.
1: Si è messa male per l'ennesima volta, però tanto oggi chiude il mese, quindi dai, da domani sono più tranquillo.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Sta diventando una filastrocca molto amara. Una
0: amava,
1: sensazione sgradevole.
0: Amici,
1: ha vinto lo zio Nasti. Ha vinto lo zio Nasti. Nonostante in realtà dolce e salato insieme, prosciutto e melone, è un equilibrio perfetto. Quindi io ve lo consiglio, cambiate idea, almeno, cioè, ho perso questa sfida.
0: Ma perché cambiate? Ma fa sempre...
1: In futuro, da oggi... Dalla cena di questa sera cambiate.
0: Provate.
1: La vera classe è fare un capolavoro con questi due ingredienti, non con 250.000.
0: Capito, Andrea, con quei due ingredienti fai quella cosa lì, non è che puoi fare delle variazioni. Beh, e ci metti il pepe sopra, non lo so.
1: Viva la semplicità.
0: Viva sempre la semplicità. Noi torniamo domani puntuali dalle 13 con un altro match. Inizia un nuovo mese, questo mese me lo sono aggiudicato, quindi andiamo a pranzo io e Andrea, paga lui. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Grazie Francesco Nato. Adesso arriva Stefano Federici con il suo pomeriggio. Number one, grazie, a domani.
0: A domani, bye!
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Buon pomeriggio, buon martedì, ci siamo prontissimi, carichissimi, pronti per il pomeriggio number one che partirà tra pochissimo, visto che sono le 14 un minuto, prima ascolto con voi le ultime notizie.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il terremoto in Venezuela, un ragazzino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. E intanto il bilancio della tragedia continua a salire, finora sono oltre 1800 i morti accertati, di cui 16 di origini italiane. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria è stato ucciso ieri sera da quello che pare fosse un cliente abituale e che è stato poi arrestato nella notte. L'uomo, di origine straniera, ha ferito in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansuri a Milano nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato è stato compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Caldo estremo oggi in Italia, bollino rosso in 25 città, morto un bracciante di 55 anni nel Mantovano, stroncato pare da un malore proprio legato alle alte temperature. Ieri sono anche arrivati alcuni temporali e nubi fragili, ad esempio a Torino e Milano. Multata per aver preso il sole in topless sul fiume in provincia di Udine. In Italia tanta ipocrisia, dice la protagonista della vicenda, una 55enne brasiliana che lavora come badante. La donna ha fatto ricorso contro la sanzione di 105 euro. L'udienza si terrà nel 2027 davanti al giudice di pace. Il calcio, dopo il Canada, anche Brasile, Paraguay e Marocco staccano il pass per gli ottavi dei mondiali. Il Brasile di Ancelotti punisce il Giappone 2-1 in pieno recupero, affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Rigori fatali invece per Germania e Olanda, eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Alle 23 c'è anche Francia-Svezia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
0: Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Signori, buon pomeriggio.

0: Jason Moore è il titolo della nuova di Harry Styles, appena sentita qui su Radio Number One. Prima di annunciarvi qual è il primo argomento di oggi, cosa che ho fatto, diciamo, a metà qualche istante fa, c'è l'appello, mister.
1: Ciao Stefano, il mister presente, un abbraccio.
0: Grande mister, grande, grande, grazie per la presenza, Luca.
2: Buongiorno Stefano, Luca da Mantova, sempre presente.
0: Bravissimo, bravissimo. Anche io dico Mirko.
3: E come ogni giorno a quest'ora per farti compagnia, Mirko c'è.
0: Grande, grande.
3: Grande Mirko,
0: grande. Grandissimo Mirko.
4: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matte.
4: Oh, guarda caso, ho trovato un video della Sfinge. Anzi, fratello della Sfinge.
0: Suo fratello.
4: Adesso te lo mando.
0: Va bene.
4: Ciao bello.
0: Aspetto il video. Secondo voi la situa potrebbe migliorare oppure...
5: Ciao Stefano,
0: lo so.
5: Io ci sono.
0: Grande.
5: Massimo Piccione di Co, anche se tra poco devo accogliere la mia vicina per appunto per l'emergenza caldo, ecco.
0: Bravo,
5: per aiutarla.
0: Bravo. Accogli
5: la
0: vicina.
5: Non riesco a essere presente come
0: per
5: gli enigmi. Però ecco, io volevo dire, a seguito di ieri, che quell'attrice turca che è nata, che ha la faccia, la testa da piccione, no, sarà nata da una donna messa incinta.
0: No, vabbè.
2: Buon pomeriggio, vabbè. Stefano. No. Marco da Biella c'è.
0: Massimo, ti stai dileguando troppo. Scusami, sono perso quello dopo. Possiamo risentirlo? La signora Piccione.
2: Buon pomeriggio, Stefano. Marco da Biella c'è.
0: Ciao Marco, ciao, un abbraccio a te, agli amici piemontesi, soprattutto in questo caso le amiche e gli amici di Biella. La situa secondo voi?
6: Ehi, Gustavo, guarda che io la percentuale la alzo, perché le mie donne non dicono mai nulla di negativo su di me.
0: Vabbè,
6: Rodolfo,
0: allora,
6: il cuccatore dei sette laghi, carichissimo oggi.
0: Vabbè, abbiamo detto che il 50% delle coppie a quanto pare vive un amore deludente con il partner attuale. Tra poco apriremo questa pagina. Prima vi chiedo questo: perché non riuscite a raggiungere il famoso 100%? Cosa manca al vostro lui o alla vostra lei per aumentare questa percentuale? È stata fatta l'ennesima ricerca e gli scienziati hanno scoperto che il 50% delle coppie vivrebbe questo amore deludente con il partner attuale. Ne parliamo tra pochissimo, perché prima ci sono Rita Ora e Fatboy Slim.

0: Fatboy Slim e Rita Ora insieme alle 14.13 qui su Radio Number One. Parliamo di questo nuovo sondaggio fatto da alcuni esperti ed è arrivato a una conclusione dopo aver intervistato quasi 2000 persone. Questo studio ha rivelato che il 50% delle coppie considera il proprio partner attuale come il peggior amante mai avuto. Cioè, avete capito bene? Cioè, il 50% delle coppie considera il proprio partner attuale come il peggior amante mai avuto. Cioè, queste coppie che mi vivono ogni giorno, giorno dopo giorno, questo amore deludente con il partner. E allora vi ho chiesto, ma perché non mi raggiungete il 100%? Cosa manca al vostro lui o alla vostra lei per aumentare la percentuale?
1: Ciao Ste, mi sono fermato apposta in area di servizio per mandare questo messaggio perché sono in macchina. Io faccio una riflessione a livello generale, non di coppia, ma anche di vita quotidiana. Io penso che in questo mondo facciamo finta di essere felici perché ci autoconvinciamo di essere felici quando non lo siamo. Perché secondo me su questa terra la felicità esiste, ma non esiste allo stesso momento. Cioè, nel senso, devi trovare proprio a livello amoroso l'anima gemella, se no ti autoconvinci di essere felice, ma come dici te sei sempre deluso. E secondo me la felicità in questo mondo non esiste, esiste in un altro mondo secondo me.
0: Va bene Gigetto, abbiamo capito. Allora torniamo a questa ennesima ricerca, ci dicono che ci sono dei problemi comuni nelle relazioni stabili tra le coppie, esperienze anche imbarazzanti che non vengono discusse, c'è scarsa comunicazione, mancanza di intesa, addirittura il 44% degli intervistati ha interrotto un rapporto di fichi fichi per delusione, il 60% delle persone preferisce stare sole in alcune occasioni, il 70% addirittura dopo l'intimità scappa, alcuni partecipanti hanno raccontato addirittura di aver chiamato con il nome di un ex, il proprio lui o la propria lei durante il rapporto, quindi probabilmente stavano sognando ad occhi aperti di essere altrove. Quindi perché non mi raggiungete questo 100%? Cosa manca al vostro lui o alla vostra lei per aumentare la percentuale che è lì al 50%? Le coppie al 50% vivono un amore deludente con il proprio partner attuale.

0: e capita puntino questa canzone intitolata Volevo capire. Anche io vorrei capire perché il 50% delle coppie vive un amore deludente con il partner attuale, praticamente coppie che non si desiderano al 100% ma si fanno comunque andare bene la situazione, ma poi non sono felici.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono 14 anni che sono con la mia signora e non abbiamo mai litigato.
0: Bello.
1: Vero, sarà una mosca bianca, non lo so.
0: No, però va benissimo, eh. Cioè, secondo me ci sta. Se trovi l'anima gemella, riesci comunque ad essere complice al 100%. Sono d'accordo con te. Ci sono alcune persone che non sono mosche bianche, che vanno veramente d'accordo 24 ore su 24. Ce l'hai appena testimoniato. Grazie.
2: Ciao, Ste. Piuttosto che chiedersi per quale motivo non raggiungono il 100%, la mia domanda che sorge spontanea è:
0: qual
2: perché
0: è?
2: Stanno ancora insieme?
0: Anche la mia.
2: Un bacione, Monica da Milano.
0: Per
2: scusa
0: convenienza, forse, per convenienza, Monica.
3: Ciao, Ste. No, a me queste cose mi lasciano sempre un po' allibita. Io non riesco a capire neanche come si faccia a stare insieme a una persona che comunque non è il 100% quello che tu desideri. Però bisognerebbe anche capire perché questi effettivamente 50% si lamenta, cosa manca, cosa manca.
0: È quello che ho chiesto.
3: E perché manca? Perché tante volte, sai, si fa presto dare colpa all'altro e invece magari siamo noi che manchiamo in qualcosa. Quindi una bel casotto. Un bacio da Grazia da Vigolo.
0: Un bacione, tesoro, un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Vigolo, siamo in provincia di Bergamo. Ti dico una cosa, che la ricerca suggerisce poi di affrontare apertamente i problemi di comunicazione, soprattutto i problemi di intimità, con la possibilità di ricorrere a un aiuto professionale, ovvero il famoso psicologo, no? Questi incontri di coppia con lo psicologo che dovrebbe cercare di capire quali sono i problemi e aiutare le coppie.

0: Perché secondo voi il 50% delle coppie vive un amore deludente con il partner attuale? Margot.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Secondo me il problema delle coppie che si formano ad oggi è che i due partner non sono stati, non sono in grado di stare da soli principalmente, e quindi poi di conseguenza si adeguano al partner che trovano.
0: Grazie mille Margot. 393-444-0444. Tra pochissimo la Sfinge con l'Enigma.
2: Su Radio Number One, pomeriggio Number One.
3: Buonasera Luchino. Sì.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito in contanti!
2: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One. È dove vivi tu.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: la canzone che va per la maggiore tra gli italiani. Salta Lana che ci accompagna dalla Sfinge, la Malefica, pronta per l'enigma. 393-444-0444 per sfidare la Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco per voi da Sharm el Sheikh un nuovo enigma. Oggi parliamo del fenicottero. Perché non nasce rosa il fenicottero? Ah, e no. Secondo voi, perché diventa rosa?
0: Non lo so. Non lo so, dottoressa Sfinge. Quindi oggi si parla di fenicottero, il fenicottero rosa, avete presente? C'è pure il fenicottero che utilizzate al mare, no? In modalità pedalò. Però sentiamo cosa vuole la Sfinge oggi.
2: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Il fenicottero non nasce rosa, secondo voi perché lo diventa? Ragazzi, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Non abbiate timore di sbagliare, quello che vi viene in mente va raccontato al 393 444 0444. In bocca alla Sfinge!

0: ce l'ha cantata Paolo Nutini alle 14.38 di questo martedì pomeriggio con la Sfinge che ci riporta in Egitto. Siamo a Sharma e questo è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa.
0: No.
1: Secondo voi perché lo diventa?
0: Perché diventa rosa il fenicottero pur non nascendo rosa? No, vabbè, con tutti quelli che sono arrivati proprio è quello che, cioè l'unico che non l'ha azzeccata.
2: Diventa rosa perché guarda i cartoni animati, la pantera. Ho vinto?
0: Ho pezzo di no, eh.
3: Sono Lorenzo di Piancamuno. Il fenicottero diventa rosa a causa della sua alimentazione.
0: Ci può stare.

0: elicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
1: Stiamo facendo un ragionamento. Riab potrebbe darci una mano a capire.
2: Allora, io so che i fenicotteri nascono, che appunto sono delle piccole piumine bianche, se non erro, e diventano poi rosa perché a causa della loro alimentazione.
1: Ok tesoro, fermiamoci qui. Quindi qual è l'alimentazione che loro giustamente mangiano? Cosa se mangiano per diventare rosa? Lo sapete praticamente tutti, ma stavo scovando quei messaggi un po' strani. Torniamo tra poco anche con la top 10.
3: Pomeriggio number one.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.

0: compiuto un quarto di secolo proprio qualche giorno fa. Pay My Dues, ce l'ha cantata Anastasia. Eravamo nell'estate o primavera estate del 2001, 14:48, torniamo in Egitto dalla Sfinge perché c'è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa.
0: No.
1: Secondo voi perché lo diventa?
0: Non nasce rosa ma lo diventa. Perché diventa rosa? Questo è l'enigma.
2: Stavolta la so, Stefano, non ho dubbi.
0: Vai.
2: Perché mangiano tanto maionese e ketchup insieme che diventa salsa rosa. Sarà questo?
0: Non penso.
3: Che alimentazione hanno i fenicotteri?
0: Te lo faccio raccontare tra pochissimo perché praticamente il 98% di voi ha indovinato al primo colpo. Cioè, siete veramente pazzeschi. Oggi pomeriggio non era mai successo prima. Oggi devo puntarmi la data, 30 giugno 2026. Anche la Sfinge è sorpresa.

0: Ciao, viajando por el mundo, appena sentito qui su Radio Number One, dove è in corso l'ennesimo enigma. Oggi era molto più facile rispetto agli altri, Sfinge.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Perché non nasce rosa, ma diventa rosa il fenicottero, amato soprattutto al mare durante l'estate da donne e uomini, ma anche bambini.
2: Allora, diventa così perché la loro alimentazione, mangiano troppi cachi. Ciao, buona giornata! Ciao Stefanino!
0: Non penso sia la risposta.

0: Parafulmini, canzone meravigliosa che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Era l'estate del 2023. Noi siamo in quella del 2026, 3 anni dopo, e questo è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa? Su Radio Number
2: One, tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: 10 dell'enigma della Sfinge, ma visto che sono le 3 ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ho ringraziato gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli e i mandanti. Così il giornalista di Report Sigfrido Ranucci commenta i 4 arresti per l'attentato del 16 ottobre scorso sotto la sua abitazione a Pomezia. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar, così il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo Trump che aveva detto l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Intanto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e il genero di Trump, Kushner, si trovano a Doha, ma è previsto per loro solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano tossicodipendente, l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella, intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. È tutto da Nicola De Muro.

0: però non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
1: Perché lo diventa? Devo farvi i miei complimenti perché siete stati al 98% veramente bravissimi. Tant'è che avete mandato in tilt completamente WhatsApp, tantissimi SMS giunti nello stesso istante. C'era un ragionamento che abbiamo lasciato a metà, era quello di Riab.
2: Perché tipo mangiano delle alghe, piccoli crostacei che poi praticamente sono dei pigmenti colorati, poi col tempo diventano rosa, che è il mio colore preferito tra l'altro. Ciao Ste, un abbraccio, Riab da Bel Gioioso.
1: Signore e signori, il ragionamento c'è, il ragionamento è impeccabile, complimenti, perché questo è l'esempio che porta Riab sul gradino più alto del podio. Prima classificata, brava, brava, brava.
3: Ma buongiorno Stefanuzzo, il tuo amico Max da Cassina. I fenicotteri diventano rosa perché mangiano dei gamberetti.
1: Bravo,
3: ciao,
1: bravo.
3: Amico mio, buon anche pomeriggio.
1: Anche questo, amico mio, è un ottimo ragionamento.
4: Il fenicottero diventa rosa a causa di roba che mangia, i gamberi. Claudio da Torino.
1: Grande Claudio, tu sì che sei veramente un esperto in gamberetti.
5: Ciao Riccardo da Verona.
1: Ciao
5: il
1: Riccardo.
5: Il fenicottero diventa rosa perché mangia gamberetti, più gamberetti mangia più diventa rosa. Da quello che ricordo.
1: C'è Thomas da Milano perché ha vinto il Giro d'Italia in maglia rosa. No, vabbè.
4: Diventa rosa perché mangia dei gamberetti che sono rosa e quindi lui diventa rosa.
1: Bravo.
4: Enrico Valbrem.
1: Bravo Enrico.
6: Ciao. Ma secondo me diventano rosa perché si cibano di una qualche alga che avrà questo pigmento che viene trasferito poi al piumaggio.
1: Bravo.
7: Ciao, diventa rosa perché mangia i gamberetti.
1: Brava.
8: Il fenicottero diventa rosa perché mangia un gamberetto rosa, quindi lo porta a quel colore.
1: Bravo.
9: Ciao, la soluzione all'enigma è perché mangia i gamberetti. Michele, Claudio da Vergiate.
1: Bravi.
10: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono. Perché mangia i gamberetti rosa?
1: Cioè, ce ne sono altri centinaia di migliaia di messaggi da ascoltare. La risposta è corretta, perché il fenicottero non nasce rosa, ma il suo piumaggio diventa, diciamo, di questa tonalità a causa della sua dieta, che si basa su piccoli crostacei e alghe ricchi di beta carotene, e la digestione scompone questi pigmenti che si depositano nelle piume e nella pelle. Bravi.

0: Banana, si chiama così la canzone di qualche tempo fa di Selena Gomez, un'altra meravigliosa ragazza che i nostri programmatori hanno scelto di inserire nella programmazione di questa giornata del 30 giugno, dopo l'enigma della Sfinge, dopo la risposta legata al fenicottero rosa.
1: Cara Sfinge, ti faccio io un enigma. E perché il fenicottero rosa invece alza solo una zampa?
0: Questa la so, perché non può alzarne due, altrimenti cadrebbe, giusto?
1: Perché sennò va in terra se le alza tutte e due.
0: Più o meno era così la risposta. Sapevate invece che il nostro cervello, a quanto pare, è in grado di prevedere il futuro? Un po' di magia ci vuole qui. Perché la capacità del cervello umano di prevedere il futuro è stata recentemente approfondita grazie all'ennesima ricerca ad uno studio condotto da alcuni neuroscienziati della Radboud University di Nijmegen. E questo studio, che tra l'altro è stato pubblicato su Nature Communication, ha rivelato l'esistenza di particolari neuroni nella corteccia visiva denominati Nostradamus, capaci di anticipare eventi futuri basandosi sulle esperienze passate. Magari più tardi approfondiremo anche questa ennesima ricerca. Intanto sappiate che il mio e il vostro cervello, a quanto pare, secondo gli esperti, sarebbe in grado di prevedere il futuro.

Sono le 3:15, Bossa Nostra di Gaia. Ci fa pensare all'estate 2026 ancora con più intensità, anche perché c'è Laura che direttamente dalla sua automobile ci sta ascoltando, quindi un abbraccione va a te, Lau. Buona guida, come sempre prudenza al volante, anzi più tardi anche l'appuntamento con il traffico qui su Radio Number One. Ci tenevo a salutare anche Loredana che ci scrive da Milano dicendo: le ferie, caro Stefano, sono iniziate questa mattina. La valigia è stata fatta, sono appena partita, destinazione Puglia. Si va a ballare in Puglia. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi con Hollywood. C'è Michael Bublé.

tanto ricapita, no? Quando sta per arrivare Ferragosto. No, vabbè, Michael Bublé con la sua Hollywood ci accompagna nel martedì pomeriggio con il PN1, come ogni martedì in diretta con Stefano Federici dalle 2 alle 5 del pomeriggio. È bastato un semplice messaggio arrivato da Milano per

scelto Ibiza, leggevo, per le sue vacanze quest'anno. Nicola a Torino, Mykonos e ancora Lucia da Mantova, pronta per decollare verso Barcellona o quasi, scrive. Andrò a Lloret de Mar. Penso la pronuncia sia corretta. Lloret de Mar, tra l'altro, ci andai in gita in quarta superiore, una delle gite più belle del mondo, con i professori che ci accompagnavano in discoteca. Mi ricordo il Colossus, mamma, che bello. Era l'anno in cui c'era la cometa Hula Hoop. Beh, saluto anche Ettore da Sondrio, che a quanto pare, rispetto al caldo, ha scelto una meta un pochino più fresca. Si va in Norvegia.

chi andranno a vedere questo concerto, ma hanno preso i biglietti quasi in tempo record, bravi loro. Sono le 15:23, un abbraccio va anche a Letizia, visto che io non avrò le ferie, che ne dici di farmi ascoltare la canzone del Coccobello? Ne sei proprio sicuro?

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Radio Number One è dove

0: della musica, voglio essere più libera di ascoltare la musica scelta dai programmatori di Radio Number One, così ti mollo. Sto scherzando. 15:33, siamo pronti per rigiocare con il mondo della televisione, questa volta nel secondo appuntamento legato al Tutti contro Tutte. Ma che ne sanno i 2000 di questo programma televisivo che negli anni 80 e 90 ha tenuto incollate al televisore milioni di persone? 393-444-0444, aspettiamo un vocale con il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo programma televisivo. C'è una medaglia d'oro, ma soprattutto il titolo di supercampione in palio e una top 10 da completare.
1: Attenzione!

0: Beh, quelli di Dolai. Siete su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon martedì. Sono rimasto sorpreso perché alcune risposte sono incredibili. Risentiamo qual è il programma TV che i nostri programmatori hanno scelto di mettere in programmazione come secondo Tutti contro Tutte. Prego.
1: Attenzione.
0: Io pensavo, è impossibile da sbagliare, e allora sono rimasto un po' così, perché c'era quella cosa che girava con la pasta asciutta, non era una ruota, girava, poteva uscire la pasta asciutta, il pollo, se non ricordo male, il formaggio, la frutta, il dolce o il jolly. Qual è il titolo corretto?
2: La ruota della fortuna, no. Michela da Varese.
0: La ruota della fortuna, no, no, no, no. Poi c'è qualcuno che si ricorda chi lo presentava, ma non il titolo del programma.
3: Ciao, è quel programma con Corrado, ma non so come si chiama.
0: Non sa come si chiama, non sa come si chiama. Aiutatela voi.

0: Alex Warren e Passenger. Siete su Radio Number One alle 15:41. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, con la sigla di un programma TV che ci ha riportato alla mente grandi ricordi televisivi.
1: Attenzione!
0: A pasta asciutta, u bollo, u formaggio, a frutta, u dolce. Qual è il titolo? Dai, qual è il titolo? Era facilissimo, andiamo a Cremona perché lui è il numero uno.
2: Il pranzo è servito, Luca da Cremona.
0: Signore e signori, lui è veramente stato il più veloce perché alle 15:33 e 2 secondi ha risposto quello che avete appena sentito.
3: Ciao Edi da Guidizzolo, il pranzo è servito.
0: Un secondo dopo Luca, Edi da Guidizzolo porta la provincia di Mantova sul podio.
4: Il pranzo è servito, Paolo da Lecco.
0: Lecco, terza classificata grazie a te Paolo.
5: Il pranzo è servito, Massimo da Genova.
0: Per pochissimi centesimi Genova quarta classificata.
6: Pranzo servito, Corrado Albino.
0: Anche Albino, provincia di Bergamo c'è.
7: Il pranzo servito, Ale da Como. Ale lo sapevo ancora prima che me lo facesse sentire.
0: Cioè lo sapevi ancora prima che io la vado, addirittura.
8: Il pranzo è servito, Gigi Virescia.
0: Bravo.
9: Il pranzo è servito, Sergio Montichiari Brescia.
0: Ciao Sergio.
9: Siete fantastici, grazie della compagnia.
0: Grazie a te amico mio per esserci.
10: Ciao Stefano, il pranzo è servito, quello con non mi ricordo più chi lo presentava.
0: Te lo dice lui.
11: Ciao Stefano, questo è il mitico Corrado Mantoni con il pranzo è servito.
0: Che carica, ed è solo martedì.
12: Ciao Ste, ciao a tutti. Il pranzo è servito.
0: Brava.
13: Il pranzo è servito, Davide da Mantova.
0: Bravo.
14: Il pranzo è servito, ciao Fabrizio Casnigo.
0: Bravo.
15: Stefano, il pranzo è servito, il mitico Corrado.
0: Grande.
16: Mitico, il pranzo è servito del grande Corrado, Bruno da Mantova.
0: Bravo, bravo, bravi tutti. Torniamo tra pochissimo nel PN1.
17: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
18: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
19: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
20: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
21: Dobbiamo parlare.
22: Lo sapevo.
21: Di questi continui alti e bassi.
22: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
21: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
23: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
27: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
26: Questo finché non passi a euro.
28: E allora tutto diventa più...
26: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

bravura nel 1999 ha fatto impazzire donne e uomini, ce lo siamo riascoltati qui molto volentieri su Radio Number One come grande canzone delle 15:45 grazie a Ricky Martin. Vi parlo di una coppia tedesca che aveva una fissa, cioè rubare le monetine dai parchimetri, e quello che sto per raccontarvi è un furto record in Germania, cioè 2 milioni di euro in monetine rubati. Cioè, è una coppia tedesca che ha sottratto, diciamo, questi 2 milioni di euro dai parchimetri delle città di Kempten e vicinanza nell'arco di circa 10 anni. Cioè, lui è un ex dipendente comunale e avrebbe sfruttato accesso a chiavi e informazioni per svuotare i dispositivi in modo mirato. E il sistema prevedeva controlli sui parchimetri, ma le irregolarità iniziali non sono state considerate abbastanza gravi. E la scoperta è arrivata grazie ad una banca che ha segnalato versamenti sospetti di grandi quantità di monete, e i due, con uno stile di vita dispendioso, sono ora sotto processo e la città ha modificato le procedure di sicurezza. Pensate, aver rubato 2 milioni di euro in monetine. Beh, sono stati beccati pure loro, quindi hanno smesso di rubare quella. C'è Francesco Gabbani.

0: Nel tempo, negli anni, 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri senza essere scoperta fino a qualche ora fa.
1: Eh sì, Stefano, sono stati molto furbi andarli a versare in banca tante monete, così non, nessuno sospettava, anche perché tu 2 milioni di euro di monete dove li mettevi? Dappertutto li trovavi,
0: sì.
1: Come Fantozzi con il pane, aprivi i mobiletti c'erano le monete, apri la lavatrice e metti la moneta, avevano fatto così in casa. Ciao e buon pomeriggio, Stefano.
0: Infatti, quando la moglie di Fantozzi si innamorò del panettiere, quando disse: del conto se ne occupa lo zio Antoniello. Intanto beccati il suo sfilatino. Bello, bello, ma hai sbloccato un ricordo. Ci sono Martin Garrix e

0: Con Repeat It, canzone che chiude la nostra seconda ora insieme. Oh, sta arrivando ancora una volta la Sfinge, che tra poco sarà qui con noi in compagnia del nostro unico alleato Abdullah, perché ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Preparatevi a giocare.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 recupero fiscale del 50%.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
11: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
12: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
13: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
14: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
15: A tutti voi, siete su Radio Number One. Tra pochissimo il ritorno in Egitto con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago, ma visto che sono le 4 e 2 minuti in questo istante, ci sono le ultime notizie.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One Notizie.
18: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. In Italia si sono registrati 5 decessi nelle ultime 24 ore a causa del forte caldo. Lo ha riferito l'OMS, che per il 6 luglio ha convocato una riunione di emergenza con gli stati membri della stessa organizzazione facenti parte della regione europea. Oggi sono 25 le città da bollino rosso nel nostro paese, domani saranno 21, giovedì si ridurranno a 2, Catania e Reggio Calabria. Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. 3 persone in carcere, una ai domiciliari. Proseguono le indagini per svelare l'identità dei mandanti. A 5 giorni dal violento sisma in Venezuela, un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie. Il bilancio del terremoto però sale oltre 1700 morti accertati, e con decine di migliaia di dispersi per i quali vengono meno le speranze. Le vittime italiane sono 16. Parliamo di sport. Prosegue il programma dei 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 sarà il turno della Francia contro la Svezia, nella notte italiana alle 3 il match tra Ecuador e Messico. A Wimbledon, e parliamo di tennis, molto bene nel tabellone femminile sia la 18enne Tyra Grant, che ha battuto in 2-7 l'inglese Bolter, che Jasmine Paolini, in grado di eliminare in rimonta la statunitense Montgomery. Nel maschile in campo ora Arnaldi contro il francese Alice, e a breve Sonego contro l'argentino Echeverry. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: GV Club in Sardegna.
20: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
21: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su Mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
1: Pronti!
0: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Benvenuti in questo terzo appuntamento con il nostro gioco chiamato Tutti contro Tutte. Questa volta con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago. Ecco il primo fax che Abdul ci ha inviato da Sharm el Sheikh. La parola nascosta di oggi è composta da 10 lettere. Sono 6 le consonanti e 4 le vocali. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. 393-444-0444. Iniziate a ragionare e incasellare. Let me tell you.

0: Gang, Paul Russell su Radio Number One alle 16:12 ci riaccompagna Charmaine Scicco con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali, e quest'unico indizio arrivato da Charm. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. Il primo messaggio inizia con la C di Chiavari e finisce con la E di Empoli, eh?
1: Secondo me la parola è sonnellino. Catiuscia da Romano.
0: Non è sonnellino, Catiuscia.
2: Ciao, per me la parola è intervallo, Alessandro.
0: No, non è nemmeno intervallo.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: La parola è pennichella. Un bacio dalla Wendy.
0: Non è quella, Wendy.
4: Ciao a tutti, la parola magica è sonnellino.
0: No.
5: Sonnellino.
0: No.
6: Sergio da Artesi.
0: Non dire sonnellino.
6: Sonnellino.
0: No.
7: Ciao Francesco da Brescia, è il sonnellino.
0: No.
8: Ciao, secondo me è la pennichella.
0: No.
8: Ho indovinato?
0: No.
8: Ciao, ciao. Ciao.
0: Non è la pennichella.
7: Secondo me la parola è cariolare. Vogliono cariolare.
0: Ma cosa vuol dire cariolare? Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo. Ecco il secondo indizio da Charm. Altre? Per riuscire ad avere, diciamo, la parola nascosta del sarcofago, prenotano terme o massaggi. Ripeto, per arrivare a quella parola lì, altre prenotano terme o massaggi. 393-444-0444, incasellate e rispondete. Qual è la parola nascosta nel sarcofago oggi?

0: avere la parola nascosta, che è?
1: La parola potrebbe essere sonnellino.
0: No!
2: Ciao, un bel pisolino.
0: No!
3: Ciao Sfinge!
0: Ciao.
3: Io lo so, è il sonnellino!
0: No, non
3: sì,
0: è
3: giusto. Vedrai che è giusto!
0: No, non
3: ciao.
0: È giusto! Non è quello!
4: Buon pomeriggio! La parola nascosta può essere divertirsi?
0: Divertirsi!
4: Per dire, signore.
0: Non è quella, amico mio!
5: Giuliana dalla provincia di Como, la parola potrebbe essere sonnellino?
0: Non è quella.
5: Ciao!
0: Non è quella. Non
6: Marco dalla provincia di Brescia, la parola potrebbe essere sonnellino?
0: Non
6: ciao.
0: È il sonnellino, ragazzi. E allora la Sfinge manda in avanscoperta Abdul con il terzo fax. Per avere un beneficio a corpo e mente sarebbe opportuno puntini, puntini, puntini fare quella cosa lì. È la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge al

0: Aguilera con i Maroon 5. Siete su Radio Number One, 16:21, c'è il pomeriggio Number One con Stefano Federici in diretta fino alle 5 con la Sfinge collegata dall'Egitto, con lei Abdul e la parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, abbiamo detto 6 consonanti, 4 vocali. Molte persone durante la giornata vorrebbero farlo e qui non vi dico. Altre prenotano terme o massaggi per raggiungere quello stato lì. Per avere un beneficio a corpo e mente sarebbe opportuno sì, fare quella cosa lì, insomma.
1: La parola nascosta è trombatina.
0: No, non è quello. Non è più nascosta.
2: Ciao Giancarlo da Verona, il fannullone.
0: No.
3: Ciao, può essere benessere. Sono Elena da Torino.
0: Signori, per avere un beneficio a corpo e mente sarebbe opportuno
4: rilassarsi. Buona da Vertova.
0: Signore e signori, lei è la nostra campionessa.
4: Rilassarsi, Luana da Vertova.
0: Luana è la numero uno, complimenti a te e complimenti a Vertova, medaglia d'oro.
5: La parola magica è rilassarsi, Andrea da Bellusco.
0: Bellusco c'è, è magica.
6: Rilassarsi, Donata da Arcisate.
0: Anche Arcisate, grazie a lei a Donata in top ten.
7: Ciao Radio Number One, la parola è rilassarsi, Elisa da Rancap.
0: Elisa da Ranc, non si è capito.
8: Ciao. Per caso la parola è rilassarsi?
0: È quella,
8: Barbara,
0: è quella.
8: Ciao.
0: Bravissima, bravissima. Complimenti anche a te, Barbara.
9: Ciao Stefano, potrebbe essere rilassarsi?
0: È quella, è quella.
9: Mirko la Cappella Cantone.
0: Bravissimo Mirko.
10: Ritento, Sergio da Artesio.
0: Vai Sergio.
10: Rilassarsi.
0: Complimenti.
11: Rilassarsi, Mauri da Torino.
0: È quella, nono classificato e adesso...
12: La parola nascosta è rilassarsi, Luca da Bergamo.
0: Luca da Bergamo, decimo classificato, piccolo break. Intanto vi ringraziamo per aver giocato, partecipato al terzo tutti contro tutte. Ci fermiamo, pausa coffee e tra pochissimo l'appuntamento sarà con il traffico.
13: Su Radio Number One, c'è il PN1,
14: pomeriggio Number One.
15: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
16: Andiamo!
15: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
16: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
15: Squat.
16: Sì.
15: Plank.
16: Sì.
15: Flessioni. Uno, due,
16: uno, due,
15: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
17: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
18: Solo su Radio Number One.
19: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
18: Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti, con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338-22-98-731. Comprorodoro.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dal traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano A50. Siamo tra l'allacciamento A1 e lo svincolo con la statale 494 in direzione della 8. Ci sono code a tratti anche sul raccordo A14 Casalecchio tra Bologna-Taranto e Milano-Napoli, mentre sulla 4 Milano-Brescia è segnalato un veicolo fermo tra lo svincolo viale Monteceneri e Cormano. Ci spostiamo in Piemonte-Liguria sulla 6 Torino-Savona, chiusura ingresso svincolo Marene dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori, mentre sulla 10 Genova Ventimiglia il traffico è rallentato tra Genova Aeroporto e l'allacciamento A7 in direzione Genova. Sulla A26 Gravellona Toce Genova code tra l'allacciamento A10 e lo svincolo Masone per un veicolo fermo. Ci sono dei lavori in corso con senso unico alternato invece sulla strada provinciale 6 al Benga Passo del Cesio tra Lusignano e Villanova d'Albenga fino al 3 luglio, mentre sulla statale 42 del Tonale chiusure notturne tra Postale Bolzano dal 30 giugno al 24 luglio per lavori. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: The Wave, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, 4:32 rigorosamente in diretta. Siamo tornati dopo il traffico per parlare di altri aggiornamenti legati al traffico, grazie a voi questa volta.
1: Statale 36 direzione Lecco ad Arosio, c'è un paio di chilometri di coda dovuti al ripristino del guardrail dato giù stamattina da un camion durante un incidente, quindi coda prima di Arosio verso Lecco. Ciao a tutti.
0: Grazie per questa informazione, se ne avete altre 393 444 0444 c'è Jason Derulo.

Il pomeriggio number one, sapete che c'è una nuova Einstein, è una donna e sta rivoluzionando la fisica dello spazio-tempo. E allora ho detto dai, diamo un'occhiata per sapere chi è questa donna, almeno avrà un nome. Lei si chiama Sabrina Gonzalez Pastersky ed è una giovane fisica teorica che ha attirato l'attenzione internazionale per il suo percorso fuori dal comune. Pensate che fin da bambina lei ha mostrato una forte inclinazione per l'ingegneria costruendo un piccolo aereo nel garage di casa. Cioè tu apri il portellone del garage e non ci trovi l'auto ma un piccolo aereo costruito da lei. E a soli 16 anni è riuscita a pilotare questo velivolo. Cioè un risultato che ha contribuito a rendere Sabrina Gonzalez Pastersky nota in ambito scientifico. Cioè il mondo, a parte me, conosceva questa ragazza da tempo, io no. Nonostante questo, il MIT inizialmente non ha accettato la sua candidatura, però una scelta che ha poi portato a un colpo di scena nella sua carriera. Quindi sicuramente sentiremo e sentirete parlare di questa nuova Einstein, ovvero Sabrina Gonzalez Pastersky, perché ha delle invenzioni fuori dal comune, c'è un quoziente intellettivo che noi vediamo forse col binocolo. Torniamo a parlare di musica, buona domenica, ce la canta Safe.

0: finale spesso pronuncia questa frase: papà, buona domenica. Sicuramente il papà di Sabrina Gonzalez Farsterski sarà stato orgoglioso di sua figlia che a 16 anni non solo si è costruita un aereo che poi ha parcheggiato in garage, ma è riuscita a pilotare quel velivolo. Un quoziente intellettivo fuori dal comune.
1: Il cui è un regalo di madre natura.
0: Giusto.
1: Però bisogna anche coltivarlo.
0: Giusto.
1: Perché se no ti assicuro che scende.
0: Scende.
1: Soprattutto a quelli che stanno tutto il giorno a guardare il telefono.
0: Ecco.
1: A scorrere i filmatini di 20-30 secondi, i vari reel, i gattini che si graffiano.
0: Eccetera, eccetera. Hai pienamente ragione, quindi il qui va coltivato. 16:41, un abbraccio va a Samantha da Milano. Anche lei è molto intelligente, ci scrive. Un abbraccione a Matteo da Tirano, siamo in provincia di Sondrio. Federica ci sta ascoltando da Pavia. Miriam e Luca diretti a Verona. Luciano da Verbani e tanti altri come sempre al 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo qui su Radio Number One vi sbloccherò un ricordo anni 80 grazie ai nostri programmatori che sono stati tra l'altro salutati da Edda che ha scritto: ehi programmatori e tecnici, lasciatevelo sussurrare in un orecchio, siete il mio elisir pomeridiano. E tra poco i nostri programmatori, cara Edda, ti stupiranno con effetti musicali.
2: Pomeriggio number one.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Andrew On, qui su Radio Number One, la grande canzone delle 4:45, signore e signori. Grazie come sempre a chi programma la radio, alla nostra macchina del tempo, perché ci siamo fatti un viaggione con una delle canzoni più belle. 16:48, c'è il mister?
1: Ciao Stefano, il mister, sto tornando a casa da lavoro e volevo salutarti, volevo anche salutare Pitto e Edda, che dobbiamo vederci, ci dobbiamo organizzare.
0: Beh sì, direi.
1: Ti mando un abbraccio e grazie perché mi fai compagnia sempre, tutti i giorni. Ciao Stefano, un abbraccio dal mister.
0: Grande mister. A proposito di mister e appassionati di calcio, ieri sera mi sono guardato Brasile-Giappone, no? Tipo i tempi di Ollie e Benji con i giapponesi che correvano velocissimi, poi alla fine ha avuto la meglio il Brasile, anche perché Ancelotti ha fatto 2 o 3 cambi, ha spostato un paio di pedine e Vinicius ha iniziato a giocare come sa giocare lui. E sono riusciti, diciamo, grazie a forse un italo brasiliano, Martinelli è il cognome, a segnare quel gol al 95esimo che ha mandato avanti il Brasile. Delusione per i giapponesi. Stasera altre 2 partite importanti, Costa d'Avorio Norvegia, insomma vediamo chi passa. Francia-Svezia, tecnicamente non dovrebbero esserci particolari problemi per i francesi, che hanno una signora squadra e se non sbaglio sono favoriti per la vittoria finale del mondiale. Stasera la prima partita si giocherà alle 19, quindi Costa d'Avorio Norvegia, la seconda alle 23 Francia-Svezia. In arrivo, signore e signori, un'altra canzone che mi fa impazzire, The Magician con Purple Disco Machine, All My Life.

0: Buon vento a tutti! Buon vento di Alfa e Jovanotti. Chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Grazie a voi per esserci stati fino alle 5 di pomeriggio. Torno domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One con il PN1 del mercoledì. Da Stefano è tutto, arrivano le donne al volante. Bye!
1: Su Radio Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Arrivate, eccoci qui.
8: Puntualissime, sono le 17.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. In Italia si sono registrati 5 decessi nelle ultime 24 ore a causa del forte caldo. Lo ha riferito l'OMS, che per il 6 luglio ha convocato una riunione di emergenza con gli stati membri della stessa organizzazione facenti parte della regione europea. Oggi sono 25 le città da bollino rosso nel nostro paese, domani saranno 21, giovedì si ridurranno a 2, Catania e Reggio Calabria. A 5 giorni dal violento sisma in Venezuela, un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie. Il bilancio del terremoto però sale oltre 1700 morti accertati, e con decine di migliaia di dispersi per i quali vengono meno le speranze, le vittime italiane sono 16. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria nella zona sud della città è stato accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo ieri dopo le 22:30. L'aggressore, forse un cliente abituale, avrebbe chiesto una quarta pizza omaggio. Al rifiuto ha scatenato l'ira contro il pizzaiolo. Ferita anche la sorella, che aveva tentato di fermare l'omicida, poi arrestato. Inizialmente la Lega aveva invocato la remigrazione del killer, poi il dietro front, trattandosi di un cittadino italiano. Ieri sera intorno alle 21 una bomba è stata esplosa davanti all'ingresso di un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Feriti in modo gravissimo Vladim Ermolaev, oligarca di 58 anni di origine ucraina, scappato nel Principato dopo lo scoppio della guerra, come altri miliardari che si sono rifugiati altrove, e la compagna, che ha anche perso entrambe le gambe. Ferito ma in modo meno grave anche uno dei quattro figli, un tredicenne. L'ordigno conteneva bulloni e pallini di piombo. L'aggressore è fuggito verso la Francia. Parliamo di sport. Prosegue il programma dei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 sarà il turno della Francia contro la Svezia. Nella notte italiana alle 3 il match tra Ecuador e Messico. A Wimbledon, e parliamo di tennis, molto bene nel tabellone femminile sia la 18enne Tyra Grant, che ha battuto in 2 set l'inglese Bolter, che Jasmine Paolini, in grado di eliminare in rimonta la statunitense Montgomery. Nel maschile, eliminato dopo 4 set Matteo Arnaldi per mano del francese Alice, partita durata quasi 3 ore. In campo ora Sonego contro Echeverry, più tardi anche Berrettini contro Wawrinka e Cobolli contro Navone. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: The Woman in Black. Manco ci fossimo messe d'accordo, eh?
2: Esatto, tutte e due vestite di nero, ma total black.
1: Total proprio, black, sì. Proprio, sì, non abbiamo niente di colorato.
2: Zero, cioè, neanche zero. Le scarpe.
1: No, è vero, cioè, vabbè, anche la cuffia è nera, esatto, cioè, pure
2: anche
1: quella.
2: Anche il microfono è nero,
1: esatto,
2: tutto nero.
1: Tutto
2: qui.
1: Nero oggi, vabbè, però vediamo a colori.
2: Sì,
1: noi
2: certo.
1: Vediamo tutto a colori, quindi meno male, insomma, siamo le donne al volante, io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: E appunto resteremo con voi fino alle 20 per raccontarvi un po' di cose. Vogliamo cominciare anche perché la musica rimane sempre il centro del nostro interesse. Ci sono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Anche noi abbiamo un canto d'amore per voi, cari ascoltatori, perché ogni giorno noi siamo qui, vi cantiamo un po' di quello che succede in giro. E allora, attenzione, intanto cominciamo subito a ricordare il numero
2: 393-444-0444, messaggi su WhatsApp, noi ci siamo.
1: Ok, parliamo di Matteo Bassetti, che conosciamo tutti perché insomma è il virologo che abbiamo imparato a conoscere durante il periodo del Covid, lo conosciamo benissimo, professore stimatissimo, docente universitario e tanto altro. Lui però non parla di scienza in questo caso, è andato negli autogrill, è andato in aeroporto eccetera, e dice che il prezzo dell'acqua, delle bottigliette dell'acqua da mezzo litro, è una follia,
2: 2,90 euro, quasi 3 euro per mezzo litro d'acqua. Attenzione, non è, anzi è un prezzo davvero esorbitante, lui dice quasi di più di una bibita, anzi se vai in un bar qualsiasi una bibita, un lattina o bottiglietta, comunque la paghi di meno, quindi siamo arrivati al punto che l'acqua costa di più di una bibita gassata, zuccherata, che forse non ci fa neanche tanto bene.
1: No, infatti, e tra l'altro lui dice, perché era veramente
2: arrabbiato, piccato.
1: Io avrei detto un'altra cosa,
2: esatto,
1: però
2: insomma, sì,
1: era
2: sì,
1: proprio quella roba lì e ha fatto un video proprio per denunciare questa cosa, dice i prezzi sono indecenti e indegni di un paese civile, anzi ha rilanciato facendo una proposta per la salute pubblica, ci vorrebbe un prezzo politico, l'acqua non può costare, una bottiglietta da mezzo litro non può costare più di un euro,
2: esatto.
1: Non è normale che costi più di un euro secondo lui,
2: che poi comunque è acqua, specialmente
1: è acqua.
2: Quella naturale è acqua, quell'acqua
1: è un...
2: quella del rubinetto,
1: l'acqua è un diritto,
2: esatto, pensiamo,
1: è un diritto.
2: Pensiamo in casi come quello che stiamo vivendo in questi giorni, cioè di caldo atroce, che davvero non riesci a stare per più di 5 minuti all'aria aperta, l'acqua ti serve, non la puoi pagare davvero quasi quanto un gelato, se non più di un gelato.
1: È vero, tra l'altro è proprio di queste ore la notizia che l'Unione Europea ha deciso di, e tutti i paesi dell'Unione Europea si ritroveranno proprio per parlare di questo problema che sta attaccando tutti i paesi dell'Europa con decine e decine di morti, quindi non è una cosa,

0: Su American Girls, su Radio Number One, Harry Styles che ha bevuto dell'acqua e questa cosa non gli ha fatto bene.
1: Si è quasi strangolato.
0: Si è strangolato proprio bevendo l'acqua durante il suo concerto e anche caduto dal palco perché proprio si è strangolato. Non doveva bere acqua.
1: Cose che capitano. Sì. Però si è ripreso abbastanza in fretta.
0: Sì, fortunatamente
1: sì. Stavamo parlando appunto di Bassetti, di Marco Bassetti, l'infettivologo che ha denunciato i rincari record negli scali aeroportuali, negli aeroporti e anche sulle autostrade dove una bottiglietta d'acqua da mezzo litro può arrivare a costare anche più di una bibita gassata, addirittura 2,90 euro.
0: Sì, quasi 3 euro.
1: Sì, e lui dice ci vorrebbe una legge, proprio serve una legge per imporre un prezzo politico massimo di 1 euro.
0: Ovunque tu sia. Per esempio un nostro ascoltatore ci ha scritto che è andato al cinema, ha comprato delle 2 bottigliette d'acqua per i suoi figli e le ha pagate in tutto 5 euro, quindi 2,50 euro a bottiglietta. È un furto. Io capisco anche perché le persone quando poi entrano al cinema in sala al buio aprono i loro belli zaini e tirano fuori le borracce, cosa che non si può fare.
1: No, non si può fare, però capiamo Claudio, insomma, il suo, anche perché magari vai al cinema con i bambini, gli adulti, 4 persone, se devi pagare 10 euro soltanto per, poi vogliono i popcorn,
0: cioè, sai, anche le caramelle. Cioè, anche una piadina volendo.
1: Sì, vabbè, quella non lo so se lo trovi al cinema.
0: Sì.
1: Maurizio dalla provincia di Torino dice: a parte che trovo che da quando è arrivato l'euro è tutto aumentato, vabbè, lì siamo tutti abbastanza d'accordo. Però si parla di acqua, ma spendere 2,50 euro che equivalgono a 5.000 delle vecchie lire è veramente un'esagerazione. Però Elisa ci segnala che è stata a Parigi recentemente e mezzo litro di acqua qua può andare dai 2,50 euro ai 6 euro.
0: 6 euro per
1: nei
0: mezzo
1: bar,
0: litro d'acqua.
1: Sì, nei centri dove ci sono tanti turisti,
0: certo.
1: Anche lì fregano alla grande. Io ho certe esperienze su Parigi che guarda, te le raccomando. Poi parlano male dell'Italia i francesi, ma insomma anche loro non è che. Zurigo, Carlo ci dice: sono stato a Zurigo, mezza bottiglietta d'acqua costa tra i 3,50 e i 5 euro anche da quelle parti.
0: Vedi che più o meno siamo lì. A bere l'acqua del rubinetto, dai.
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: Portiamoci l'acqua da casa.

0: Black Nirvana qui a Radio Number One, mezzo litro d'acqua 2,90 negli aeroporti e anche in autostrada, troppo decisamente, ma non solo per Bassè, cioè per chiunque, per potrebbe essere veramente troppo. Gianluca di Varese, ma anche altri ascoltatori la pensano esattamente così, come quest'altro ascoltatore.
1: Ciao ragazze, sono Fabiano, provincia di Varese. Sì, magari a Parigi guadagnano anche in modo diverso, anche in Svizzera, magari anche in Germania, e l'Italia non può pretendere di fare come la Svizzera. Abbiamo degli stipendi da fame.
0: Sì, vuoi vedere che ha ragione Maurizio, ma preferisco bermi un litro di benzina che mi costa meno.
2: Costa molto meno, è vero. Bravo Maurizio. Sì. E poi c'è Roberta che ci scrive: è un paradosso se pensiamo che al supermercato 2 litri di acqua naturale a bottiglia li trovi a 0,35 centesimi.
0: Ma quindi quanto ci guadagnano su una bottiglietta di mezzo litro? Adesso non siamo qui a fare i conti in tasca, insomma, a chi gestisce questi posti.
2: Assolutamente.
0: Però io posso dire una cosa: dove vado di solito nei bar che frequento qui in città, ma anche sul lago dove abito, devo dire che i prezzi sono buoni. Una bottiglietta d'acqua, un euro, al massimo 1,50 euro.
2: Esatto, massimo 1,50 euro.
0: 2,90 è veramente un furto.
2: 2,90 da legalizzato, e bevo
0: legalizzato, ma è un furto.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi.
4: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche
5: te?
4: Il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito,
4: funziona.
5: Ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Questo ultimo giorno di giugno è un giorno trafficato e allora sentiamo un po' che cosa succede.
2: Sulla 26 il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Masone e l'allacciamento di Ramazzone Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce. Veicoli scortati per incidente anche in direzione opposta tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada. La direzione quindi è quella di Genova Voltri. Sulla 1 Milano-Bologna un incidente è attivo tra la 15 e Fidenza in direzione di Milano. Code anche sulla 7 Milano-Genova a causa di un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e la 10 in direzione di Genova. Code per traffico intenso alla barriera di Milano in direzione di Genova. Sulla 8 Milano-Varese attenzione, animali sulla strada tra il terminal 1 di Malpensa e la A9 in direzione Milano. Attenzione anche sulla 32 la Torino-Bardonecchia perché è segnalato vento forte tra Ulss Ovest e Bardonecchia. Sulla 12 Genova-Rosignano ci sono code per perdita di carico tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Attenzione sulla tangenziale di Bologna, è segnalato un incidente tra svincolo 5 Bologna quartiere Lame e svincolo 4 aeroporto Bologna Borgo Panigale in direzione della 1. Sul grande raccordo anulare è chiusa l'uscita 26 in direzione esterna verso la Pontina per lavori, chiusa anche l'entrata 27 in direzione esterna via Cristoforo Colombo per lavori fino alle 6 di domattina.
1: Vi auguriamo naturalmente buon viaggio con la nostra musica.

0: quanto è brava, quanto è carina Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead qui a Radio Number One. Donne al volante, buona estate, ultimo giorno di giugno. Mazzate, ha ragione Claudio, lo sentivo stamattina e diceva oh mazza, oh, è già passato,
1: è già
0: giugno.
1: Esatto, è già luglio.
0: Mamma mia come vola il tempo. Vabbè, stavamo parlando prima di bottiglie, bottigliette d'acqua, sono arrivate una valanga di messaggi, però c'è anche chi le vende le bottigliette, giustamente, come Laura, e dice io vendo la bottiglia a 1,30€, quindi è onesta tutto sommato visto i prezzi che ci sono in giro.
1: Esatto.
0: E dice costo 0,25, IVA 22%, 0,26, solo 9 bar hanno
1: l'IVA 10%.
0: Ah, ecco, sbagliato. Ok, conto scontrino, costo scontrino, costo frigorifero, costo dipendente, costo movimentazione merce. Cosa resta? Resta che si guadagna sulla quantità.
1: Esatto.
0: Quindi non tanto sul singolo, sulla singola bottiglietta, ma proprio su quante ne vendi, la quantità.
1: E magari anche su altre cose che tu vendi insieme appunto alle bottigliette.
0: Comunque chi vende le bottigliette a 2,90€ non ha la nostra simpatia.
1: No, comunque ecco. Possiamo capire i costi, ma non ci piace.
0: Lili Agnese di Radio Number One non hanno simpatia per questo genere di persone. Detto questo, invece, vogliamo parlare di un'app che aiuta a evitare il sole nelle giornate dove le temperature sono piuttosto alte, così magari bevi un po' di meno.
1: Esatto, devi comunque restare idratato, sia chiaro, ma almeno
0: io
1: non
0: sto
1: fai
0: bevendo
1: fuori
0: come una spugna, sì, in questo periodo. Non so voi quanti litri d'acqua riuscite a bere, però veramente sto bevendo tanti come dei cammelli.
1: Meno male, sì, meno male, sì. Siamo tutti dei piccoli dromedari e cammelli.
0: Comunque, che cos'è quest'app?
1: Quest'app si chiama Shade Map, appunto, mappa dell'ombra, e segnala in ogni ora del giorno e in ogni posto del mondo dove potete trovare l'ombra, grazie agli alberi, grazie agli edifici, grazie ovviamente all'inclinazione della terra rispetto al sole. Quindi voi potete proprio capire se davanti a casa vostra alle 8 di mattino c'è ombra e alle 6 del pomeriggio invece se c'è o meno.
0: Quindi spostati un po' in là.
1: Esatto, fatti più in là, cantavano le sorelle bandiera.
0: Fatti più in là.
1: Proprio quella.
0: Lasciamene un po' di ombra.
1: Sì, tanta grazie.

0: tantissimo. Talk to you another 55 Ultra qui su Radio Number One. Tra poco.
1: Bella la versione.
0: Bella la versione della Combricola.
1: Della Combricola, sì. Insomma, una versione personalizzata. Fantastici.
0: Con i 54 Ultra sì. Invece che 54 Ultra.
1: Vabbè. Non sarebbero nemmeno i matti no. che troviamo la mattina. Allora, rimanete con noi perché tra poco una grande canzone, ma poi parleremo anche delle prese elettriche, quelle italiane, che sono un po' diverse da quelle europee. State lì.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Marco Zampaglione, che proprio ieri ha compiuto 58 anni, quindi auguri, anche se con un giorno di ritardo. I Tiro Mancino 2004, l'album era Illusioni Parallele e questa era Amore Impossibile. Con le donne al volante è possibilissimo invece parlare di tante cose diverse. Vi ricordiamo il numero 393-444-0444 e sarà capitato anche a voi di viaggiare in Europa e di andarcene in giro magari con il phone in valigia o con altri oggetti elettronici,
1: esatto,
0: insomma,
1: elettrici,
0: con la spina italiana, con la presa elettrica italiana, e avere difficoltà ad utilizzarla in Europa.
1: Esatto, quella a forchetta, diciamo così, con tre spuntini che entrano dentro nella
0: tre
1: presa.
0: Tre denti,
1: così possiamo dire. E ovviamente però solo in Italia questa presa è accettata, perché dalle altre parti in Europa ci sono solo due buchi e quindi gli dici e io ora che faccio, che l'adattatore non l'ho portato perché mi sono dimenticato e non ci ho pensato?
0: Ti attacchi,
1: esatto, compri un altro phone,
0: no, metti il dito, esatto, nella presa della corrente e fungi da
1: e fai tu, sì, da tramite, sì, ad elettricità,
0: esatto,
1: certo,
0: esatto, perché passa, no, attraverso il tuo corpo, e che problemi ci sono?
1: Ma no, nessuno, ti è un po' più elettrizzato, ci sta,
0: esatto, è un po' come la storia, non solo la presa di corrente ma anche l'adattatore. Ad esempio, se tu vai all'estero e hai una macchina GPL, devi stare attento, perché a me è capitato, io ho la macchina GPL, se vado in Francia ho utilizzato l'adattatore perché hanno dei dispositivi diversi.
1: Certo.
0: Ma la cosa curiosa è che è diverso dappertutto. Cioè, quindi in Europa non esiste uno standard unico per il GPL, quindi l'adattatore è necessario praticamente in quasi tutti i paesi diversi dall'Italia.
1: E sono tutti adattatori diversi.
0: Esatto.
1: Perché per esempio Germania, Belgio, Irlanda, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein e altri hanno questo adattatore filettato. In Francia c'è l'adattatore piatto, che però ha anche Spagna, Portogallo, Svezia, vabbè, insomma, tutti i paesi hanno un po' il proprio.
0: C'è anche a baionetta, lo sapevi?
1: A baionetta,
0: sì, in Norvegia, Regno Unito, Paesi Bassi hanno quello a baionetta, insomma, bisogna stare attenti.
1: Vabbè,
0: insomma, comunque l'adattatore ricordatevi di portarlo. Se viaggiate in Europa, informatevi sempre su quello che serve davvero anche in questi casi. Lady Gaga,

0: Il country di Shabuzi, a bar song Tipsy, qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi, tra poco parliamo di una cosa buona che piace a tutti, o quasi, il caffè.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono le donne al volante a Radio Number One. Benvenuti a bordo.
8: Sono le 18, ci siamo.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area, con Teheran che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
15: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
16: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Spyro con Material Lover, Radio Number One, dove vivi tu con le donne al volante Lilli
1: e Agnese.
0: Parliamo di caffè.
1: Sì.
0: E dove vivi tu, noi siamo sicuri che una mocca c'è.
1: Esatto. perché c'è ovunque, sì, c'è perché, in ogni casa.
0: Perché siamo italiani.
1: Esatto.
0: Siamo
1: esatto.
0: italiani e quindi vuoi non avere una mocca in casa.
1: Magari non la usi perché ormai ti sei convertito alla macchinetta del caffè, ma la mocca c'è sempre. Perché
0: sì,
1: magari sì,
0: è lì in un angolo.
1: In un angolino, davanti c'è altro, ma la mocca la puoi trovare.
0: Potremmo anche iniziare una discussione su mocha, cialde e tutto questo, ma eviteremo.
1: Caffè solubile?
0: Sì. Che è l'americana?
1: Che è l'americana.
0: Quello
1: anche.
0: lungo.
1: Talmente
0: che
1: lungo.
0: È solo acqua praticamente,
1: sì, sì.
0: Ok, colorata di marrone,
1: sì,
0: gli butti dentro qualcosa.
1: Buono.
0: Vabbè, a parte questo, noi chiamiamo il caffè, il buon caffè, noi siamo italiani, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Siamo tutti convinti di saper fare il caffè alla perfezione.
1: Certo.
0: Però ci sono alcuni puntini da mettere sulle i.
1: Esattamente, c'è per esempio chi crea la montagnetta, la cosiddetta montagnetta, chi pressa il caffè, chi fa una fiamma, chi fa cuocere il caffè nella moca con una fiamma
0: alta,
1: bella, alta, potente.
0: E sbaglia.
1: Sì. Esatto, che questo, tutte queste cose sono dei comportamenti sbagliati, perché per prima cosa bisogna riempire la caldaia con l'acqua fino al livello della piccola valvola di sicurezza.
0: Sì.
1: È molto importante non superare
0: fino al
1: sola.
0: Chiodo.
1: Esatto, sì, quella chiodino
0: fino
1: lì,
0: al chiodino, esatto, non bisogna superare.
1: Esatto.
0: E quella è la prima cosa, va bene, lo sappiamo tutti, dai.
1: Esatto, e poi bisogna mettere il caffè. Quanto metterne? Beh, quanto basta per riempire il filtro fino all'orlo. Deve essere livellato il caffè, senza essere compresso, senza fare la montagna.
0: Ok, quindi la cosa giusta, insomma, sì. Cioè, né montagnetta né pigiato. Perché perché al bar però lo fanno?
1: Perché credo sia al contrario lì.
0: Ah,
1: il caffè deve scendere, vabbè. Invece nella moca deve salire.
0: Ah,
1: e quindi ci sarà un meccanismo,
0: certo, sì, probabilmente
1: fisico,
0: sì.
1: Diverso.
0: Vabbè,
1: sì.
0: In ogni caso, se c'è qualche barista che ce lo vuole spiegare meglio,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: siamo
1: grazie.
0: Qua a disposizione. E poi c'è la storia appunto della fiamma, anche
1: certo.
0: Quella ha il suo perché, quindi non bisogna mai tenere la fiamma troppo alta, ma tenerla basso media.
1: Sì, perché un fuoco troppo alto riduce i tempi di preparazione, però aumenta rapidamente la pressione interna alla moca, favorendo quel classico borbottio,
0: okay.
1: Che è bello da sentire, ma non è così ideale, perché in verità tu dovresti spegnere la fiamma, che già è media, basso media, prima che la moca inizi a borbottare.
0: C'è anche
1: poi il caffè sale da solo.
0: C'è anche chi dice che una volta che il caffè c'è,
1: esatto.
0: Che è venuto su, devi spegnere il gas,
1: sì.
0: E lasciarlo lì un
1: sì,
0: po',
1: esatto.
0: In attesa qualche minuto e poi lo versi nelle tazzine,
1: proprio così.
0: Che lo bevi. E c'è invece chi lo versa subito, tipo me la mattina.
1: Perché tu sei di fretta, sì. E quindi vuoi risparmiare.
0: Ma volendo non sono nemmeno di fretta, che proprio ho bisogno del caffè. Ma noi donne al volante volevamo metterla anche un po', insomma, su un altro aspetto, insomma, di chi prepara il caffè. E cioè,
2: ma tu, ma voi.
0: Intanto il ma tu ma voi, per non sapere leggere le schede. Il caffè, quelli che lo mettono in frigorifero e quelli che lo lasciano fuori. Questo è un argomento che va avanti da una vita. E io tu, il caffè dove lo metti?
1: È fuori dal frigo,
0: io
1: ma
0: fuori.
1: In un barattolo di latta.
0: Sì, anch'io.
1: Lontano dalla luce.
0: Ok, lontano dal calore.
1: Esatto, anche,
0: anche
1: dalle fonti,
0: okay.
1: Di calore, sì.
0: Quindi 393-444-0444. Qui è una questione di principio. Voi il caffè dove lo mettete?
1: Poi andremo ad interrogare anche la scienza. Io mi fido di cosa dice la scienza. Adesso vado a fare una ricerca.
0: Ascoltiamoci Pink con Blow Me One Last Kiss qui a Radio Number One e poi torniamo a parlare.

0: Jazzman, dito nella piaga, è già iniziato il suo tour e anzi questo venerdì 3 luglio sarà anche a Bergamo al Next Festival e noi di Radio Number One ci saremo.
1: Ci saremo, vi abbiamo anche regalato dei biglietti, quindi ci incontreremo lì.
0: Esatto,
1: saremo
0: esatto.
1: Tutti lì, insomma. Parlavamo di caffè in frigorifero, sì, no, no, sì, insomma, è un tema su cui non ci si mette mai d'accordo, perché ci sono quelli assolutamente convinti, no, bisogna metterlo nel frigorifero perché deve mantenere la fragranza. Non è vero perché gli esperti dicono che non è così. Cristina ad esempio dice: io ho letto che bisognerebbe metterlo nel frigorifero ma io non lo faccio.
0: Brava, fai bene.
1: C'è Marco di Roma che dice: io ogni tanto andrebbero anche pulite le moche.
0: Sì, ogni tanto.
1: La moca ogni tanto andrebbe anche pulita, bisognerebbe cambiare il filtro, cambiare la guarnizione. Sì.
0: Però sì, sai che c'è questo detto tutto italiano che la moca bella sporca di caffè poi fa genera un caffè molto più buono. È vero, è che ad un certo punto sa tutto di ferro e forse una pulitina o una magari cambiamo direttamente la moca a questo punto.
1: Comunque, caffè in frigorifero, sì, no, siamo più verso il no che verso il sì.
0: Ed è giusto.
1: Tanti lo stanno facendo, mettono proprio il frigorifero nel caffè. Certo.
0: Bello.
1: Bello, non so come fanno a farcelo stare, però. Mettono il caffè in frigorifero.
0: È sbagliato perché il caffè è igroscopico, quindi assorbe facilmente l'umidità e gli odori degli altri cibi presenti in frigo e poi soffre molto gli sbalzi termici quando estraiamo, quindi creano condensa e si rovina l'aroma. Quindi no, solo fuori dal frigorifero. Se poi vogliamo fare un caffè freddo, lo facciamo e lo mettiamo in frigo, lo beviamo freddo.

0: Noi donne al volante siamo assolutamente innamorate di questo finale di Chopper Rowan Ping Pong Club qui a Radio Number One. Donne al volante con un buon caffè,
1: caffè,
0: un buon caffè è sempre apprezzato,
1: molto gradito anche,
0: sempre molto molto gradito. Dove si tiene il caffè, in frigorifero oppure fuori?
1: Fuori.
0: Anche nei bar ad esempio hanno il macina caffè e poi ti fanno il caffè tutto,
1: certo, in tempo reale.
0: Sai che ho lavorato un'estate
1: in un bar?
0: Sì, in un bar per guadagnarmi un po' di soldini per la scuola,
1: giusto, anch'io bravissima ormai a usare la macchietta del caffè, quella del bar,
0: bellissimo,
1: velocissima, pam pam pam pam pam, e il caffè te lo faccio in 448.
0: Vedi? Perché noi
1: siamo rodate qui.
0: Ecco qua. Buon caffè a tutti, rimanete lì, c'è il traffico tra poco, purtroppo abbiamo bisogno di caffè.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Su Radio Number One,
2: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Vediamo quali sono le principali turbative in atto sulle nostre autostrade.
10: Alle 18.27 tutte trafficate le tangenziali di Milano e di Torino. Sulla 6 la Torino-Savona è in corso un temporale tra Mondovì e Altare, quindi attenzione anche sulla 5 la Torino-Courmayeur, vento forte tra Quincinetto e Aosta Est. Iniziamo con il traffico. Sulla 4 la Brescia-Padova ci sono code per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia, code allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Sulla 8 la Milano-Varese, code e traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 la Milano-Genova, code per un veicolo in avaria tra la barriera di Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. In direzione di Genova il traffico è rallentato tra Genova Bolzaneto e la 12 e il traffico è congestionato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Andiamo sulla A10 dove ci sono code per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 sempre in direzione di Genova. Sulla 12 ci sono code da segnalare, traffico congestionato tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova, ma sulla Roma Civitavecchia c'è un incidente tra San Severa e Cerveteri in direzione di Roma. Sulla 21 la Torino-Brescia il traffico è rallentato con code a causa di un ostacolo tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Chiudiamo con la 26 per un incidente, ci sono code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce.
9: Guidate con prudenza, fate buon viaggio.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire qui a Radio Lamera number one. Noi stavamo chiacchierando insomma di
1: gatti.
0: Sì, di gatti, perché a questo punto noi vogliamo parlare di gatti, perché c'è un'app, è una nuova moda, io la trovo sinceramente un po' folle, però fa ridere.
1: Però fa ridere, quello
0: sì,
1: che ci piace.
0: La nuova moda è un'app chiamata Catch Cat, che riconosce i felini direttamente sullo smartphone, assegna un livello di rarità e li aggiunge ad una collezione che viene condivisa con i giocatori in tutto il mondo. Ecco perché ultimamente ci sono tante persone che per strada vedi che fotografano tutti i gatti. Tutti i gatti che trovano per strada li fotografano, oppure un gatto su una finestra,
1: sì,
0: su un terrazzo,
1: certo.
0: Cioè, da qualunque posto sono lì che fotografano sti gatti.
1: Sempre carini i gatti.
0: Sì, tanto.
1: I gatti sono sempre stati un po' fotografati nella storia, ma adesso è proprio una moda un po' più intensiva proprio grazie a questa app, che se vi ricordate una decina d'anni fa era uscita l'app di Pokémon Go. Ecco, più o meno funziona uguale, quindi tu incontri per strada questi felini, gli fai la foto, li carichi direttamente su in questa app e l'intelligenza artificiale riconosce che gatto è, ne stima la razza e gli assegna appunto un livello di rarità che va da comunque da comune a leggendario, passando per l'epico. Ci sono delle razze che non ha nessuno, che non trovi davvero da nessuna parte. Quando trovi questo gatto, beh, allora lì tu diventi il re dei tutti felini.
0: Che gatto hai tu?
1: Io ho un comune gatto rosso europeo enorme,
0: che
1: in verità.
0: Si chiama
1: Zeus.
0: Ah, bel nome.
1: Sì,
0: bello.
1: Perché è talmente grande che è un po' sproporzionato. Povero gattino.
0: Il mio era Renoir, ma ho dovuto regalarlo perché ho scoperto dopo un anno di avere un'allergia terribile ai gatti. Ma io li adoro i gatti, sono troppo belli. Però questa cosa io la trovo francamente filino esagerata.
1: Sì, però io voglio andare, adesso vado a provare.
0: Ok.
1: Sono troppo curiosa.
0: Ci sono i Casebian.

0: sua canzone estiva, e lo sappiamo che estate è sinonimo sempre di vacanze. E allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella.
1: Tutti abbiamo bisogno di relax, abbiamo voglia di sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Beach 1986 dall'album True Blue, che proprio oggi festeggia i 40 anni, un album che oggi festeggia 40 anni, sono già passati. Mamma mia, il disco tra l'altro Madonna lo dedicò ispirandosi a Sean Penn, il marito che sposò, e tra l'altro lei dedicò non solo l'album, ma disse: ho sposato il ragazzo più cool del mondo.
1: Wow.
0: Era veramente innamorata. Tra l'altro loro si sono sposati il 16 agosto del 1985 ed era lo stesso giorno del 27esimo compleanno di Madonna. Il matrimonio è durato 4 anni, nell'89 si sono separati, però insomma quel matrimonio probabilmente era molto importante per Madonna, tanto da dedicargli addirittura un album intero. E che album,
1: e che
0: l'altro
1: album, esatto, che conteneva la canzone che abbiamo appena ascoltato, Papa Don't Preach, che nasce in verità da dei gossip di liceali, ma quelle chiacchiere diventarono però una delle canzoni più controverse degli anni 80. Infatti Papa Don't Preach creò polemiche incredibili perché è stata criticata da gruppi femministi e invece elogiata da gruppi pro-life, perché la Madonna dice: Papa, non farmi la predica, io terrò il bambino. Appunto, gossip da liceali.
0: Sì, praticamente una ragazzina che rimane incinta,
1: sì,
0: e dice: però papà, non farmi la predica, perché insomma ci amiamo, siamo innamorati e terrò il bambino. E mentre le compagne dicevano: ma no, devi divertirti, sei ancora giovane, liberati del bambino.
1: Madonna però poi ha dichiarato che tutti hanno interpretato il messaggio in modo sbagliato, anche il papa, perché si è proprio arrabbiato il papa per questa canzone. Durante il tour dell'87 Madonna dedicò il brano proprio al papa, ma il Vaticano invitò i fan al boicottaggio, e quindi da quel momento Madonna diventa un simbolo di provocazione globale.
0: Beh, lo è sempre stata,
1: certo,
0: lo è sempre stata.
1: Da lì in avanti è stato un po' il momento.
0: Però probabilmente qualcuno tra di voi ha anche a casa l'album True Blue. Beh, sappiate che sono già passati 40 anni, mannaggia. C'è Gaia, nuovissima invece, Bossa Nostra.

0: Lorenzo e suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su Radio Number One. Aggiornamenti traffico.
1: Sì, c'è un aggiornamento che riguarda ancora la A4, la Brescia-Padova, dove ci sono 4 chilometri di coda ancora per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, quindi attenzione. E poi sulla A26, incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce, anche qui ci sono diversi rallentamenti. State con noi perché tra poco parleremo di...
0: Attenzione, Goblin Intimacy.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E ancora, dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
10: Con voi, buona serata.
11: Sono le 19.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Number One Notizie.
14: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Infine le borse, Piazza Affari positiva ha chiuso a più 1%. È tutto. A più tardi.
15: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante a proposito di viajando per il mondo.
1: viajamos.
0: Noi viaggiamo e lo facciamo naturalmente con gli ascoltatori di Radio Number One ogni giorno da lunedì al venerdì, nel caso
1: ve lo siate persi
0: dalle 17 alle 20. Noi siamo qua e questa sera vogliamo parlare anche di questa nuova tendenza che invita a mostrarsi senza filtri, in modo particolare quando ci sono i primi incontri, soprattutto nelle app di incontri eccetera.
1: Esatto, si chiama Goblin Intimacy ed è un approccio che mette in discussione le regole tradizionali del primo appuntamento, perché se sappiamo che il consiglio più diffuso era quello di presentarsi nella versione migliore di se stessi, ora questa filosofia suggerisce l'esatto contrario, cioè mostrarsi autentici fin dal primo incontro, senza nascondere troppo i difetti, le stranezze, le fragilità.
0: Allora, torniamo per un attimo col pensiero al primo incontro, quello con il ragazzo o con la ragazza che ci piaceva in modo particolare.
1: Esatto.
0: Ora, un po' quella roba lì,
1: quell'ansietta
0: no? di sembrare anche un po' più carini, insomma, di quello che magari siamo. E cioè, almeno ai tempi era così, cioè, ma credo che sia così anche adesso, no?
1: Beh,
0: cioè,
1: credo
0: quell'emozione,
1: sì.
0: Credo che ci sia, c'è sempre quell'emozione che ti fa dire, a parte che cambi 20 volte e non trovi niente che ti vada bene, che ti faccia sentire bene, proprio quel giorno lì che devi uscire con quella persona lì che ti interessa in modo particolare. È così,
1: sembra,
0: i capelli non ti stanno a posto,
1: il trucco che fai sempre non ti piace.
0: Mamma mia, che roba brutta questa cosa, io credo che ci siamo passati tutti. Cioè, già questo, insomma. Però dovremmo prenderla un po' più easy, ecco, questa è un po' la filosofia, questa tendenza in
1: sostanza.
0: Esatto,
1: perché presentarsi senza maschere, il suo scopo è anche ridurre questa ansietta da prestazione, anche se vogliamo chiamarla così, per rendere anche la conversazione con l'altra persona più naturale, favorire un clima di maggiore fiducia reciproca. Io ti faccio vedere come sono e tu da lì ti fidi subito di me. Se non ti piaccio, va bene, ciao, ci vedremo in una prossima vita.
0: Sì, beh, insomma, la teoria più o meno
1: quella.
0: Questa,
1: sì. Ecco.
0: Poi c'è anche un'altra versione, no, di questo modo di porsi, cioè, ok, devi essere te stesso, ma non è che devi arrivare lì
1: sciatto
0: perché dici, ma sì, peggio mi vede, meglio è. No, non è così. Rispetto per l'altra persona, per se stessi sicuramente, ma anche per l'altra persona ci deve essere.
1: Dai.
0: Quindi la giusta via di mezzo. Però io vorrei analizzare con gli ascoltatori proprio quella roba lì, quell'ansietta che ci mette e quelle prime volte. Com'è andata l'uscita la prima volta con la persona che vi piaceva tanto? Fatecelo sapere, perché questa è una cosa curiosa per capire anche un po' i meccanismi dal punto di vista psicologico. Quindi qual è il numero?
1: 393-444-0444. C'è James Bay.
2: Try to keep you close to me, but I got in between.

0: anzi la nazionale di calcio norvegese che sta giocando proprio in questo momento contro la Costa d'Avorio. Vedremo chi la spunterà.
1: 0-0, eh?
0: 0-0
1: partita
0: per ora,
1: iniziata
0: sì.
1: alle 19.
0: Quindi un quarto d'ora.
1: Vedremo, sì, vedremo come andrà. Vabbè, stavamo parlando di questa nuova tendenza, cioè quando hai un incontro, anche in un'app di appuntamenti, quando vai a questo appuntamento devi essere assolutamente naturale.
0: Sì, te stesso.
1: Basta con queste cose, queste
0: sì, queste montature che uno può avere, che può essere la foto.

0: il non ritoccare più le foto. Adesso siamo veramente arrivati all'assurdo. Ci sono delle immagini del prima e del dopo, dico, di Photoshop, dove non riconosci veramente la persona. E la cosa che mi fa più ridere non è tanto che se incontri questa persona per strada, quella che casomai ci hai parlato per un anno, convinto che tu stessi parlando con questa persona, la incontri e non la riconosci. La cosa peggiore è che quando postano queste foto dove stanno benissimo e ci sono commenti del tipo sei bellissima, sei bellissimo, stai benissimo in tutti i casi, sia uomo che donna, cioè la cosa peggiore è che questi ringraziano come se fosse vera quella foto, cioè ringraziano per un complimento ricevuto, per un qualcosa che in realtà non sono. Siamo veramente arrivati all'assurdo, quindi per fortuna, ma che si torni alla realtà.
1: Vabbè dai, è cortesia, grazie. Poi, amore, grazie tesoro.
2: Poi c'è chi invece è proprio pane e salame, eh?
3: Ciao belle donne, andate alla grande, perché io sono sempre me stesso, il solito idiota, quindi le donne cadevano ai miei piedi. Un bacione, Omar D'Averzo, viva la vita.
2: Viva Secondo la vita. Me Omar le conquista con la simpatia.
1: Sì,
2: sì. Le donne bisogna farle ridere, cioè,
1: poi si innamora.
2: È uno che esce con

0: Radio Number One e ti sento e ti vedo pure, quello è il dramma.
1: Il problema è esatto, è proprio che ti vedo.
0: Esatto.
1: Volevo vederti sotto un'altra veste, diciamo così.
0: Stavamo parlando appunto del fatto di presentarsi per quello che siamo, insomma, al primo appuntamento, cosa che non succede spessissimo. Oppure ci sono delle sorpresucce. Sentiamo Marco.
2: Vabbè, questa vi farà ridere. Prima dell'avvento dei social andavamo in vacanza in un campeggio, conosciamo delle ragazze, andiamo in discoteca. Si presentano carine, quando sono uscite dalla discoteca non le abbiamo riconosciute, il trucco sfatto, erano completamente irriconoscibili. E questo era la vita reale prima dei social. Ciao Marco.
0: Vedi, comunque succedeva anche prima, cioè se non le vedevi prima le vedevi dopo.
1: Beh, ma poi il buio inganna sempre.
0: Il buio inganna, è un po' come il

0: Spero che sfina, capito? Sì. Però poi alla fine la ciccetta sotto ce l'hai lo stesso. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Vabbè. Molto femminile.
1: Ma... non perché poco... oggi siamo vestite di nero, no? No, non per quello, no.
0: Dobbiamo farci un selfie.
1: Eh sì, dai, okay. Woman in Black.
0: Tra poco il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Radio Number One sempre in tasca.
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Radio Number One Meteo.
12: Ci colleghiamo con Trevi Meteo e con Nikos Chiodetto per scoprire che tempo farà domani. Ciao Nikos.
13: Ciao Nikos.
14: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
13: E quindi buonasera Nikos. Che tempo ci sarà domani?
14: Allora, dopo giornate molto calde, già oggi caldo, perché comunque aveva raggiunto 35-36 gradi, ma non era più proprio quell'aria pesante delle ultime giornate, sta già iniziando un po' a cambiare l'aria e domani appunto finalmente arriverà aria più fresca con un blando minimo di bassa pressione in quota dal nord Atlantico che innescherà dei temporali domani pomeriggio, quindi mattinata ancora stabile, soleggiata, domani pomeriggio questo fronte che dalle Alpi raggiungerà rapidamente il nord-ovest, rapidi temporali, poi tra tardo pomeriggio e serata anche il nord-est, anche le Venezie, l'Emilia Romagna, e saranno di temporali e attenzione localmente anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento non esclusi. Avrà però il merito di cacciare via un po' il caldo intenso estremo delle ultime giornate, non è che arrivi il fresco l'autunno minimamente, anzi continuerà a far caldo, però non avremo più quei picchi assurdi di 37-38 gradi degli ultimi giorni, anzi addirittura in alcune aree abbiamo toccato i 40 gradi, quindi insomma si sta un po' meglio, già giovedì poi migliora, ci saranno ancora i temporali al centro Italia giovedì, ma al nord torna il sole, però si respira, ecco, quindi diciamo che dopo il fronte di domani pomeriggio i venti saranno tra virgolette un po' più freschi da nord, quindi domani sera e poi anche giovedì l'aria sarà più respirabile.
12: Meglio, dai, ci stai dando delle notizie un po' più speranzose.
13: Esatto, forse riusciamo a dormire quell'oretta in tutta la notte.
14: Più che altro magari si riesce una notte a dormire senza il clima acceso.
13: Esatto.
14: Per le bollette.
12: Bravo.
13: Vedo che riesci a sintetizzare il pensiero di tutti noi.
14: Ma tanto io non l'accendo, quindi guarda.
13: Ecco, bravo.
14: Devo solo salvare la pelle senza climatizzatore.
13: Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Scaricate l'app. Ciao Nico.
12: Ciao.
14: Ciao, buona serata a voi.

0: con Cabana. È bella, molto carina questa canzone.
1: Molto ritmata, sì.
0: Donne al volante, quest'ultimo giorno di giugno. Attenzione, parliamo di concerti, perché vola la spesa per l'intrattenimento, boom dei concerti live, ma ci sono dei dati davvero interessanti, perché crescono tutti i principali indicatori economici per quanto riguarda i dati della SIAE. Appunto, il 2025 c'è stata una crescita del 7% appunto dei concerti, e l'introito medio per evento e anche quello per locale è salito, come la spesa media per spettatore. Tra i dati più importanti c'è il boom della musica live. Nel 2025 i concerti hanno superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro di spesa, confermandosi il principale motore economico dello spettacolo italiano. Quali sono gli artisti che hanno fatto guadagnare di più e che hanno guadagnato di più con i concerti?
1: Beh, sicuramente Vasco, che è, insomma, 3 milioni per 5 date
0: di biglietti, pazzesco, esatto. Pazzesco.
1: Poi c'è Ligabue, Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Mengoni, che però dobbiamo sommare due tour, quello invernale e quello estivo. Però comunque a trainare è ovviamente il settore pop, rock e musica leggera. Beh, alla fine è quella che accoglie più è quella che per il gusto un po' per tutti, ecco, diciamo così.
0: Poi c'è il cinema, insomma, anche il cinema è andato bene, che Cozzalone, cioè Paolo Genovese, insomma, tanti registi italiani e attori italiani hanno avuto davvero grande successo.

0: Ed Sheeran, Repeated, qui su Radio Number One. A proposito di Radio Number One, c'è anche lo spot TV che potete vedere in tutti i canali di Discovery e Warner Bros, no? Real Time di Max Giallo, Food Network. Ci siamo.
1: Sì, ce ne sono tantissimi, quindi guardateci oltre che ascoltarteci. David Guetta.

0: David Guetta, Usher con Without You. Come si fa a stare senza di te?
1: Without You.
0: Radio Number One. Come si fa? Come si fa? Tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: beautiful girl in the world. Questo è Prince, la ragazza più bella del mondo. Non a caso, tra l'altro, fu utilizzata non solo durante un concorso di bellezza, appunto, americano, Miss America.
1: Cioè, niente di che, insomma, così.
0: Un piccolo concorso, insomma, di bellezza. E tra l'altro, questa ballata fu dedicata anche a una bellissima ragazza, la sua futura fidanzata, Maite Garcia. Uscito nel 94, questa a tutt'oggi rimane l'unico singolo al numero uno nella UK Single Chart. Quindi l'unico singolo di Prince arrivato in classifica in Inghilterra.
1: Manco Purple Rain. No. Cosa è interessante.
0: È incredibile. Sì. Vabbè. In ogni caso, grandi canzoni qui a Radio Number One. Grande artista Prince, davvero straordinario. Con le donne al volante parliamo di come cambia WhatsApp. Ogni
1: tot c'è un aggiornamento.
0: Si inventano qualcosa, uno non capisce più cosa sta succedendo perché non trova più le sue cose. Però a parte questo, per noi boomer in modo particolare, ma su WhatsApp cambia tutto. Cosa?
1: Si può nascondere il proprio numero privato di telefono e prenotare il nome utente. Alcuni giornali parlano di rivoluzione. In verità le altre app di messaggistica c'erano già arrivati più di 10 anni fa. WhatsApp finalmente ce l'ha fatta anche lui, quindi sì, volendo voi, questa funzione non è ancora disponibile, arriverà tra qualche
0: a breve.
1: Sì. Però comunque si può prenotare il proprio nome utente, e quindi le persone che non hanno il vostro numero possono contattarvi anche solo con il nome utente, non serve avere appunto il numero di cellulare.
0: Soprattutto se è un incontro occasionale non c'è bisogno di dare il tuo numero.
1: Esatto.
0: Ma puoi appunto semplicemente contattare una persona tramite il nome. E insomma, anche qui la privacy, insomma, c'entra in un certo modo, e anche insomma la sicurezza in più, se
1: sì,
0: vogliamo.
1: Sì, è vero,
0: no?
1: È vero. E finalmente.
0: Finalmente.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Anche WhatsApp ce l'ha fatta, pensa un po'. Tame Impala con Dracula.

0: Beauty Boy, Sam Smith, cantiamo con loro qui su Radio Number One.
1: Quanto tempo abbiamo per dire che io torno questa sera alle 22 con Number One Classics?
0: Più veloce perché
1: la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Vi aspettiamo però domani ore 17 con Lilly
0: e Agnese. Ciao!
1: Donne al volante! Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: è stato
0: ciao.
1: Bello! Ciao, ciao, ciao, ciao! Ci sono i ragazzi delle P-Hour.
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto anche qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
4: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un sessantenne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
3: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
5: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri e del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One, Happy Hour.
0: Così, no, niente, così. Salutiamo tutti i maglioni in macchina quest'oggi, tantissimi, tutti che hanno freddo si mettono un maglione, quindi
6: cosa c'ha stasera? Buonasera Luchino.
0: No, io saluto tutti quelli che ci conoscono, non è vero? Diciamo salutiamo tutti quelli che ci conoscono, dai, salutiamo tutti. Va bene, salutiamo anche le donne volanti che ci hanno abbandonato poc'anzi, perché loro...
6: E che ora volano verso casa, non si sa con quale volano, mezzo, ma comunque volano.
0: Volano, sono delle donne volanti. Flying. Attenzione, perché questo è il programma che in assoluto qui si alza il livello del proprio. Qui si alza proprio il livello. Quindi attenzione, perché ci avete due ore che alziamo il livello. Poi non il passaggio a livello, però il livello proprio.
6: Quindi per dimostrarvelo cosa facciamo?
0: Cosa facciamo?
6: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e iniziamo con il

0: che si chiama Obola. Prima chiami noi, per favore, che dopo ci parliamo un attimo, ci diciamo delle cose, diciamo tutto a posto, a casa, che problemi, niente. E poi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico, vero signor Gabbro?
1: Assolutamente sì, è una giornata importante da festeggiare, soprattutto per chi ha questo nome particolare.
0: Certo, pensavo stesse dicendo un'altra cosa, stava per sfuggirmi di mano. Va bene, attenzione che finalmente oggi è la giornata di questo pianeta. Oggi è la giornata mondiale degli asteroidi, che con ansia stiamo aspettando, perché a questo punto, cioè, l'unica soluzione è quella.

0: Girls, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima.
1: Come noi, Luchino e Gabbro dell'Happy Hour. Poi peccato che non ci vediate, però siamo veramente, veramente dei fighi, dei manzi.
0: Peccato.
2: Sono la nuova barista artificiale.
0: Sono la nuova barista artificiale. È qui dal 42. Prima che arriva Sio, lei era già qua.
1: Meno male che c'è, dai, ci fa compagnia. Va a bene, suo modo, ma, però.
0: Mandiamo un saluto anche alla Sicilia, a Maria Grazia. Buona serata. Salutiamo
1: buonasera, benvenuto.
0: Salutiamo anche Max. Salutiamo la Sami, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
1: Che ricordiamo al volo è il 393-444-0444. Utile per scriverci, per mandarci dei vocali, anche per richiedere il vostro spazio del dedicato. Il brano che preferite, a chi preferite, arriva tra pochissimo.
0: Tra pochissimo.
2: A righe o a quadretti?
0: A righe, quadretti, cose, niente, non ce la facciamo più. Va bene, allora attenzione.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene, adesso dobbiamo leggere l'oroscopo degli oroscopari, Berti. Poi facciamo altre cose.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, poi ho detto non subito, adesso non ce la facciamo. Allora, voi sapete che qui alzando il livello del qui, che qui si alza il livello, solo qui.
1: Non di là.
0: Non di là, ma attenzione. Perché noi cosa facciamo? Abbiamo gli oroscopari che alla mattina scrivono delle cose su dei fogli di carta, no?
1: Noi la sera le leggiamo, attenzione perché leggiamo l'oroscopo di oggi e non quello di domani, le previsioni,
0: no,
1: il futuro,
0: però,
1: no.
0: No, niente. Le uniche previsioni che diamo sono quelle del tempo, per il resto tutto a posto. Allora, attenzione perché estraiamo noi il segno dal cilindro, perché prima eravate un po' litigati, come si dice in italiano, perché dici come non leggi mai il mio, leggi il suo, quella, niente. Abbiamo deciso che estraiamo noi a sorte, a settimana, nel cilindro, non il coniglio, ma il segno zodiacale.
1: E oggi a chi tocca?
0: Attenzione, attenzione, rullo di tamburi, quelle robe lì, no? Capricorno ci abbiamo stasera. Oh, attenzione. Tutto cambia in positivo e dai voglia di tentare l'insolito.
1: È filosofici stasera, non ho capito niente.
0: Neanch'io. Però quando tenti l'insolito è un casino.
1: Impossible is nothing.
0: Potevamo fare un cocktail che si chiama insolito, però.
1: Ci pensiamo.
0: Adesso ci pensiamo. Allora, migliora l'amore, bene la forma fisica. Ah, oh, va bene. Quindi se siete capricorni o non lo siete, ce lo fate sapere se vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate all'interno della lettura di queste cose che abbiamo così menzionato poc'anzi.
1: No? Solitamente non ci azzeccano mai, magari oggi ce l'hanno fatta, è arrivata l'estate, chi
0: sì,
1: lo sa?
0: Magari è arrivata l'estate, non si sa. Mamma mia, domani è il 1° luglio, ragazzi.

0: Top of the World, questo è il titolo e questa è la radio che è Radio Number One, quella che state ascoltando in questo momento, e questo è il locale, l'Happy Hours, quello che ogni sera cerca di accompagnarvi nel migliore dei modi dopo una giornata. Com'è andata la giornata, io chiedo?
1: A me bene, dai, no, sono contento, sì, poi sì. Quando arrivo qui ancora di più.
0: Ancora più meglio, come si dice in italiano, no? Effettivamente, diciamo le cose come stanno. Poi c'è qualcuno che conferma, no? Attenzione perché,
2: sì. Buonasera, signor Lucchino, tutto bene? Sì. Senta, le volevo comunicare che ho chiamato l'asteroide, sta arrivando, non si preoccupi, arrivando.
0: Siamo sereni.
2: Arriva prestissimo. Buonasera.
0: Buona serata signor Massimo e buon lavoro. Salutiamo anche Anna che in questo momento ci sta mandando un saluto in umidismo dai laghi. Buona serata a te, buona serata anche a tutti gli amici che stanno messaggiando. Ciao Giulia, un saluto a Stefania e tutti gli amici che puntualmente mandano dei messaggi anche senza richiedere la musica, perché sappiate che comunque potete richiedere delle canzoni, no?
1: Dovete farlo, mandateci un messaggio al 393 444 0444.

0: tutti qui questo disco, vedete, ha fatto un pullman e hanno fatto il disco. Parteno pe. Allora state lì perché tra un attimo invece cosa ci abbiamo?
1: C'è un altro spazio del dedicato al primo.
0: Il primo.

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Radio Number One Meteo.
4: Ed eccolo qua, puntualissimo, l'appuntamento dedicato alla situazione meteorologica. Attenzione, non quella di oggi, che già la sappiamo, ma quella di domani, grazie ai nostri amici di Trevimente. Allora diamo un'occhiata alla situazione per la giornata di domani. Al nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino. Per quanto riguarda il centro, soleggiato al mattino e pomeriggio temporali lungo la dorsale montuosa, mentre al sud tempo soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio formazione di temporali e di calore sui rilievi appenninici. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: che ogni sera vi dà la possibilità di scegliere le vostre canzoni, la vostra musica, fare le vostre dediche, le vostre richieste.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Abbiamo iniziato, Berti.
2: Siamo volati via stasera. No, sarà che in arrivo luglio e quindi tutti quanti vogliono cantare, ballare, divertirsi.
0: Ti voglio, Neveri lo sai. No, perché visto che giustamente prontamente lei ha detto: mi raccomando, richiedete le canzoni subito all'inizio dell'appuntamento, perché sennò macello, non riusciamo a accontentare magari tutti. Poi ovviamente chi arriva dopo, qual è il problema? Basta che ci facciate sapere cosa state combinando in questa serata, in questo martedì sera, tra le altre cose ultimo giorno del mese di giugno, dobbiamo dirla questa, ma attenzione, perché poi domani ricomincia il mese nuovo e già molti sono già partiti questa settimana per i, non solo per il fine settimana ma anche per fare magari la vacanzina.
2: C'è qualcuno che addirittura non vuole fare le ferie adesso e tiene duro per poi tra i settembrini, no? Farne un po' più là.
0: È vero. Pensi che c'è gente che vuole farle anche l'anno prossimo, però
2: c'è gente che le vuole fare tutti i giorni, certo.

0: salutiamo gli amici di Verona nel frattempo, e poi un'altra versione rivisitata e remixata in un secondo step negli anni 80, però decisamente una canzoncina che è rimasta così nella nostra mente, vede? Una di quelle canzoncine che andrebbe bene per quanto riguarda il periodo estivo, è vero signor Gabbro?
1: Sono d'accordissimo con lei, poi quando ci racconta queste storie, guardi, un'emozione.
0: Guardi, non lo voglio sapere.
2: Non lo voglio sapere.
0: L'ho detto io. Allora, prima parlavamo di vacanze, parlavamo di situazione dove comunque decisamente ormai da questa settimana, anche un po' da qualche settimana dietro, perché molti si stanno dividendo le situazioni vacanziere anche in questo periodo, perché effettivamente gli italiani stanno spostando i propri costumi, no? Non è più come una volta che si andava tutti in vacanza d'agosto.
1: E chi non è ancora partito, che deve resistere ancora qualche settimana, ha già la testa altrove.
0: Esatto, e poi ci sono tantissime iniziative che hanno preso forma in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi, negli anni anche passati, diciamo, iniziative di enti statali e pubblici come le Ferrovie dello Stato, in questo caso, di cui stiamo accennando, il fatto che hanno portato in Italia queste carrozze panoramiche di cui i turisti potranno usufruire per vedere i meravigliosi paesaggi che noi ci abbiamo nella nostra splendida penisola.
1: Sì, dai, un'idea molto carina per godersi il viaggio e non solo per arrivare a destinazione.
0: Noi ogni tanto ci distraiamo, non capiamo dove abitiamo di casa, no? E non capiamo le bellezze che abbiamo nella nostra parte. Però decisamente questa è un'iniziativa meravigliosa, e quindi molti turisti, a prescindere dal fatto che già tanti ne abbiamo che arrivano dall'estero a fare un girettino sui laghi, sui fiumi, al mare e via dicendo, sulle nostre isole, però c'è questa iniziativa carinissima, il fatto di avere queste carrozze panoramiche che attraverso le quali ci si può godere questo viaggio attraverso anche le montagne, attraverso i laghi, e scrutare quel verde, non solo quel verde ma quella situazione così.
1: Il tutto condito da una bellissima aria condizionata sulle carrozze. Del treno, certo.
0: Casomai, se mangiate, c'è anche condito con dell'olio e del sale, ma questo è un altro discorso. Allora, che dire? Qual buon vento, come direbbe Jovanotti Alfa? Non posso.

0: salutiamo anche Anna da Cremona, che ama tantissimo il marito. Non so se l'ha scritto così. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando in questo momento. Salutiamo anche dov'è che ho perso il messaggio? Eccolo qua. Alice, che non è l'impresa delle meraviglie, ma è a Cormano.
1: Ciao a tutti, le piove un po' così, siamo matti.
0: Un po' così, vabbè. C'è Alex Warren adesso su Radio Number One.

0: Guys, Warren, Radio Number One. State liberi che tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Number One presenta...
0: Signor Gabro, ci abbiamo degli amici che ci scrivono un sacco di cose, saluti, baci, ci mandano anche delle foto di piatti, perché mette in caso che ci abbiamo della fame, mette che...
10: A noi tanta, ma qui non si mangia mai, beati voi che invece vi state godendo, esatto, una bella cena in compagnia delle piaue.
0: Noi ci abbiamo preso il cuoco, quello vegano.
10: Lei l'ha preso.
0: No, è certo, ho preso io perché lei faceva dei salmoni tutto il giorno, poi i salmoni si vedono mai, a me, capito perché. Va bene, Gandalf, come siamo messi in cucina?
11: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Niente, come al solito. Quindi secondo lei mangiamo, Gabro?
10: Che domande, no?
0: Domanda stupida.
10: Speriamo arrivi veramente all'asteroide, così fa un po' di piazza pulita qui.
0: Facciamo della piazza pulita. Va bene, buona serata Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ci abbiamo un numero
10: che... 393-444-0444. Gli spazi, come ha detto Alberti poc'anzi, sono già terminati per stasera, ma comunque potete parlare con noi e raccontarci come state vivendo questo ultimo giorno di giugno.
0: Esatto.
12: Non ci abbiamo più spazi,
0: Berti, l'abbiamo appena detto. Va bene, allora salutiamo anche... Dov'è? Eccolo qua. Salutiamo

1976, Peppe, cosa sei andato a ripescare? Mannaggia a te, no? Una canzone che fece sicuramente breccia nel cuore di tantissime persone. Tra le altre cose, nel 76 questo faceva parte di un album che era Song in the Key of Life di Stevie Wonder, che entrò nella Hot 100 di Billboard come Black Single of Chart, quindi tanta roba. Poi c'è una versione che io amo particolarmente, questo poi dipende, che fu pubblicata qualche annetto dopo, diciamo nel 99, giusto appunto prima dell'inizio del nuovo millennio, nella versione, nella voce inconfondibile, quella di George Michael e quella di Mary J. Blige, appunto rivisitato questo pezzo che comunque è tanta roba, come si usa dire, no? Diciamolo. Va bene, grazie per la richiesta, questo era il secondo spazio di questa serata e adesso...

0: stupida sfortuna, quella di Fulminacci, che ci porta alla seconda ora dell'Happy Hour.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Due minuti dopo le 21, state ascoltando Radio Number One.
8: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radionumberonelive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
0: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. C'è il signor Gabbro, ci sono ovviamente sempre io, che sono Luchino, vero? Insieme a Luchino, quello con la cava, non un altro, non
1: sempre è, lui,
0: sempre io.
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Ci abbiamo già detto, Berti, adesso non è che possiamo continuare a ripetere.
1: Però ne abbiamo ancora tre da ascoltare insieme a voi.
0: Oh, ne abbiamo altri tre, quindi.
3: A video, a quadretti.
0: No, non niente, no, no. Così è una serata alternativa. Va bene, per fortuna che è l'ultimo giorno del mese di giugno, perché domani comincerà, si aprirà un nuovo mese, appunto quello di luglio. Col bene che ti voglio, e ovviamente salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ma come accennava Berti poc'anzi, non ci abbiamo più spazio.
1: Per stasera niente, dovete però, riprovarci esatto. Domani, altro giorno, altro regalo.
0: Esatto, però fateci sapere cosa state combinando magari in questa serata, cosa state, soprattutto cosa state addentando in questa serata. Perché
1: Berti, voi che addentate.
0: Perché io e il signor Gabbro niente, non addentiamo nulla. Da quando abbiamo cambiato il cuoco in cucina, niente, non addentiamo nulla. Che dire, è così. Salutiamo Laura che voleva una canzone.

cioè riconosciuti tantissimo per She Drive Me Crazy in un secondo step con questa Good Thing, che tra le altre cose faceva parte del secondo e ultimo album da loro realizzato, che era The Raw and the Crooked. E tra le altre cose questa canzone, Good Thing, fece anche parte di una colonna sonora di un film che si chiama Good Thing, non so se l'avete mai visto, però un film carinissimo che vede protagonisti importanti per quanto riguarda il mondo e il mondo del cinema. Vogliamo fare un nome a caso, uno così che mi è venuto così, tipo uno così proprio, Danny DeVito oppure Richard Dreyfuss, cioè no, due nomignoli così. Quindi se l'avete visto Tin Man, andatelo a vedere, perché sicuramente è un film che ne vale la pena, e poi vi beccate anche Fanny and Cannibal all'interno della colonna sonora. Buona serata, questa è Radio Number One, salutiamo anche Laura che voleva quella canzone, adesso c'è anche Post Malone e Doja Cat.

0: in molto country, questo era un po' far west, no?
1: Un bel duetto, assolutamente, vero.
0: Fedra mi riportava un po' quella a Springsteen. Ho sempre detto che mi richiamo un po' Springsteen, non so per quale motivo, ma va bene uguale. Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
2: Buonasera.
0: Sì, buon anno, sì, siamo qui da 84 ore.
1: Educata, buonasera. Saluta sempre lei.
0: Saluta, quando arriva lei.
3: Donne.
0: Donne cosa? È arrivato quell'altro, ce la faremo mai. Va bene, allora, sapete che ultimamente sono cambiati un po' usi.

0: scappare da questa indagine? Ultimamente sa che ci sono quelli che fanno le indagini.
1: Statistiche, analisi, sì, sì.
0: Che non sono neanche Sherlock Holmes quelli che fanno le indagini, no? No, vabbè, no, quelli che fanno le analisi di mercato. Praticamente si stanno facendo delle domande, soprattutto rispetto al bilancio familiare. Perché ultimamente, ovviamente, la situazione relativa alla pulizia, no? All'igiene all'interno delle quattro mura, dato anche dalla presenza di terze persone che non sono persone ma sono animali, ok, comporta delle spese abbastanza importanti. Oltre al fatto che poi comunque gli amici a quattro zampe, come si ama chiamarli, decisamente hanno un peso importante al filo economico all'interno del sistema familiare.
1: Sì, e sono cambiate proprio le abitudini,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, e il problema è che qualcuno sta cominciando a fare dei punti di domanda all'interno della famiglia e dice: ma quanto mi costa il cane, il gatto, il topo, il canarino, il pesce,
1: eccetera. Adesso c'è chi rinuncia a togliersi uno sfizio per poter regalare un bel piacere al suo animale domestico.
0: Esatto, il problema è che qualcuno sta cominciando a fare marcia indietro, no? Sai che una volta si abbandonavano i mech, mamma mia, quella roba di far arrabbiare, abbandonavano gli amici in autostrada, no?
1: Adesso
0: abbandonano anche i pesci nella vaschetta in autostrada.
1: Glielo dico io o glielo dice la barista?
0: Buona serata Radio Number One. Voi ci avete un pesce rosso da abbandonare? No, chiedo per un amico, va bene. C'è Gabro, Gabro, Lucchino, Madonna, Sabrino.

0: talk about.
1: Bring your love, Radio Number One. State lì perché succede fra un attimo.
2: Arriva un altro spazio del dedicato.
3: Anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.

0: Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Attenzione,
4: attenzione.
3: Ecco, infatti quello. Va bene, buona serata, benvenuti. Questo è Radio Number One e questo è l'appuntamento dell'Happy Hour. Ogni sera voi protagonisti all'interno del nostro numero di WhatsApp.
5: Non ci abbiamo più spazio.
3: Sì, però il numero di WhatsApp serve sempre con noi alla sera, ma serve anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi che argomentano sicuramente cose di altro spessore. Mai come il livello di qui che alziamo qui.
4: Più che altro siamo costanti, un millimetro alla volta, ma sempre verso su.
3: Sempre verso il su. Va bene, allora questo è il penultimo spazio, no? Vero signor Gabro?
4: Sì, c'è ancora uno, ovviamente sono finiti, come ha già detto Alberti, ma potete restare con noi e godervi gli spazi di chi ha vinto.
3: È vero, mettiamola così. Nel frattempo salutiamo anche Pierluigi, gli amici da Val d'Intelvi. Tutto a posto, Pierluigi, non ti devi preoccupare, tutto sotto controllo qua, no?
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Non è sotto controllo niente, Pierluigi.
4: Glielo dice lei, glielo dico io. Vada,
3: guardi,
4: dai.
3: Vada pure, guarda, faccia finta di niente.
6: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.

Sunshine Band era il resto della banda che suonava insieme a lui, appunto. I'm Your Boogie Man 1976, questa era Radio Number One. Buona serata, questo era un altro spazio del dedicato, ovviamente. Adesso c'è Noemi.

0: felt so good, Michael Jackson, Justin Timberlake, bellissimo. Vedi che l'intelligenza artificiale o le tecnologie certe volte aiutano a fare delle cose tipo della buona musica, come in questo caso, signor Gabbro?
1: Certe volte sì, certe volte no, meglio quando è così, creano delle cose fantastiche.
0: Lei le ha queste massime che guardi, io non so.
1: Dottor Gabbro.
0: Mamma mia. C'è Annalisa, ragazza sola.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: Happy Hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Mamma mia, signor Gabro, è l'ultimo, eh.
2: Anche per stasera siamo arrivati all'ultimo spazio del Dedicato.
1: L'ultimo.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
2: A chi poi?
1: A chi poi? Soggetto, mi devi dare un soggetto e poi vabbè, niente, niente male.
3: Non mi meraviglia, mio signore.
1: Ma non le meraviglia cosa? Ma che dice delle cose anche? Torni in cucina per far fare qualcosa da mangiare, possibilmente. Che io, signor Gabro, ci avrebbimo della fame, come si usa dire, no?
2: Giusto un po'.
1: Ma giusto pochino, eh?
3: Donne.
1: Ma donne cosa? Va bene, niente. L'ultimo spazio dedicato di questa serata. Dobbiamo salutare Vale, che non sappiamo se sia Tina o Tino.
2: O Aereo.
1: Ah già, è vero, c'è anche Valerio, è vero, sì, sì, Vale che voleva una canzone. Ciao Vale, così vediamo la canzone.

0: Backstreet Boys, I Want It Away, era 1999, sicuramente voi ve la ricorderete tutti anche con Everybody, con Love As You Love Me e tante altre. E poi, tra le altre cose, curiosità, devo dire che è stata consacrata, i Backstreet Boys sono stati consacrati, eletti da Billboard e da Rolling Stone come la più grande ed iconica boy band di tutti i tempi. Pensi un po' a lei, che ci hanno venduto qualcosa come 130 milioni di dischi in tutto il mondo.
1: Un grande successo. E a proposito di grandi canzoni, vi aspetta alle 22 un viaggio all'interno degli anni 70, 80 e 90 con Lilli e il Number One Classic.
0: Diciamo, con la donna al volante che vi spolvera i vinili, va bene. Allora, 50 or Ultra.

0: Ragazzi insieme, che dire, signor Gabro, che adesso tra un attimo
1: arriva il number one classics con Lilli. Noi torniamo domani per inaugurare insieme il mese di luglio.
0: Madonne cosa! Niente, va bene, come non detto, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi stasera fate i bravi, dai, almeno voi, no? Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: ascoltando Radio Number One. Sono le 22. Buona serata.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buona serata, benvenuti e buona estate nel nostro archivio aperto ogni sera dalle 22 alle 23 per Number One Classics, dove andiamo alla ricerca di grandi canzoni degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e subito ci buttiamo negli anni 70 con i Delegation.

molto Sandra e Raimondo, tu e io e tu, you and I erano i Delegation, era il 1979. Inizia così la nostra serata, dove anche voi fate la vostra parte con segnalazioni delle canzoni che hanno segnato dei momenti importanti della vostra vita. Nel Number One Classics trovate il meglio della musica degli anni 70-80-90 e per non smentirci un indimenticabile George Michael con Father Figure, tratto dal suo album di debutto da solista Fate del 1987.

Number One Classics ogni sera ci regala veri capolavori per stile, eleganza, e la puntina è caduta sulla splendida voce di Annie Lennox, che negli ultimi anni ha ridotto le sue esibizioni in pubblico per dedicarsi alle sue battaglie umanitarie. No More I Love Yous, dal suo Medusa, l'album uscito nel 1995. Dalla voce affascinante di Annie Lennox ai Mother, Father, Sister, Brother. Picnic in the Park è un brano funk soul strumentale pubblicato nel 76 e distribuito dall'etichetta storica della Philadelphia International.

0: Sempre i numeri da capogiro per Vasco Rossi, che saluta il tour 2026. 3 milioni di biglietti venduti in 5 edizioni. Si apre l'era del giubileo del COM a Roma per celebrare 50 anni di carriera. Sarà una grandissima festa. Già fissate le date dei concerti evento a Roma: sono il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. E tra pochi giorni l'apertura delle prevendite. Va bene così, è uno dei suoi classici. Era il 1984. Number One Classics torna tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

0: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Radio Number One Classics
3: 1976.

nel number one classics il grande Joe Cocker con You Are So Beautiful. Molti sono convinti tra l'altro che la canzone sia sua, ma in realtà nel 74, nello stesso anno in cui uscì la versione di Joe Cocker, la canzone fu scritta e interpretata da Billy Preston, evidentemente con meno successo. State ascoltando number one classics, io sono Lily, una donna al volante, e tra il meglio delle produzioni degli anni 70-80-90 troviamo anche David Bowie con Iggy Pop con China Girl. Era il 1983.

Negli anni 90 eravamo tutti o quasi dotati di Walkman e da quel dispositivo poteva esserci la cover anche dei Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ma se vogliamo, il Walkman, nato il 1° luglio del 79 in Giappone, magari qualcuno è riuscito anche a sentire la versione originale di Peter Frampton del 75. Non voglio fare la storia di come noi ragazzi di quegli anni ascoltavamo la musica, ma Number One Classics ci riporta a quel periodo con la musica più bella. Ci sono i Commodores con Easy.

Era il 1977, i Commodores di Lionel Richie con la loro Easy. Il viaggio con Number One Classics continua tra poco con un'altra grande canzone.

L'album era Making Movies del 1981, i Dire Straits con una delle loro canzoni più rappresentative, di quelle che ti fanno alzare il volume della radio. Stai ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e Rod Stewart, dopo aver annullato un concerto 40 minuti prima dell'inizio, è volato a Boston per vedere la partita della Scozia ai mondiali di calcio. Ha fatto arrabbiare molti fan, ma noi lo perdoniamo perché ci ha regalato pezzi meravigliosi come questa You're in My Heart. I just

Number One Classics ogni sera vi aspetta dalle 22 per 60 minuti. Dal nostro archivio troviamo solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E se questa è una di quelle serate dove speri che piova, una di quelle dove il caldo è opprimente, puoi sempre ascoltare la radio e pensare di essere su un'isola caraibica con una bella brezza e solo relax. Non ti svegliare, perché noi non abbiamo ancora finito.

0: Ci dobbiamo salutare, non abbiamo più tempo, ma ne avremo altro domani a partire come sempre dalle 22. Io vi aspetto, sono Lilia, una donna al volante, e ogni sera si viaggia con la bella musica. A domani. Number one classics.
1: La musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.